0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV. No matter what.

0: sei perso in
1: tutto bloccato.
2: La signora, diciamo, la signora moglie o compagna, non lo so,
3: compagna,
2: se siete sposati,
3: compagna,
2: la tua compagna. Com'è nata sta cosa? Perché potrebbe essere, ci immaginiamo, no? Noi bestie che diamo tutto per scontato e ci lamentiamo di tutto, che sia stato complicato, magari anche inizialmente una sfera affettiva.
3: Certo. Guarda, soprattutto quando ero più piccolo la soffrivo tantissimo, era il problema, la sofferenza che avevo più grande. Poi a un certo punto, quando ho abbandonato pure una protesi dolorosa che portavo, mi sono liberato di tutto e ho cominciato a scoprirmi. E lì, devo dire, sono stato anche un Latin lover qualche anno fa. Quindi a un certo punto ho ribaltato la situazione. Cioè ho costruito proprio da zero praticamente, perché quando ti ritrovi poi in una situazione del genere c'è un impatto anche importante. Lei la cosa che mi ha detto al primo giorno, io non mi sono mai accorta che ti mancava una gamba.
2: Ma dai.
3: E questa è una cosa che tutt'oggi la viviamo e spesso pure in maniera...
2: Adesso io so già che arriveranno delle battute.
3: Arriveranno
2: battute tipo... Arturo!
4: Ma è ovvio!
2: Cioè, che c'è? Il cavalletto!
4: La cosa bella di Arturo, che io adoro, è proprio questa, che lui riesce a scherzare. No!
2: Ma così.
3: Diretta,
2: tu ti agganci, esatto, ma c'era Marchetti, ecco perché ha spinto da giorni qua.
1: Tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Una quinta, io dico un etto e otto.
1: Infatti, ma questi sono problemi, cioè sono le questioni proprio della settimana, no? Della giornata.
2: Tu immagina gli acceso la radio adesso e sente un etto e otto. Sì. Stiamo parlando delle tette di Flaminia.
3: Diamo qualche indizio in più perché possano misurare, diciamo una pera lievemente cadente come stile.
1: Oh, ma come dire?
2: Io ho azzardato più di tre etti perché dai, secondo me poi la pesa non può essere proprio precisa solo della tetta, come fai? È impossibile, quindi ci va anche qualcos'altro.
3: Ma adesso che eravamo in pausa abbiamo delineato la strategia,
1: la modalità
3: per sì.
4: Che poi secondo me più è cadente più pesa,
1: cioè, ma anche secondo me Giovanni c'hai ragione,
4: scientifico.
2: Consideriamo che Flaminia c'ha due pedalini, avete presente i pedalini quando li stendete bagnati? Uguale la stessa
5: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
1: Anche in televisione.
0: Globo TV.

in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Globo TV, solo le migliori, anche in televisione,
2: sul canale 91
1: del digitale terrestre. Globo TV.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Bari. Ai ai ai ragazzi, lo sapete, tira una brutta aria, in questo momento si parla di pandemie, di virus, di topi. Ecco, questa volta però non vogliamo farci cogliere impreparati e quindi ci siamo portati avanti con il lavoro, con una nuova canzone del Morning Show di Radio Globo. Quarantena! Ai!

0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it, è il momento di divertirsi.

0: Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: L'alma pacco del giorno dopo.
3: Oh. L'alma pacco del giorno dopo.
2: Sì.
3: Ma buonasera. Domani è San Primitivo da Gallipoli. Per l'occasione è consuetudine che la progenie novizia venga inviata a procacciare la selvaggina destinata alla cena, al fine di guadagnarsi un'affettuosa e sentita pacca sul culo.
2: Ma cos'è?
3: Brutte intemperie si abbatteranno su tutta la capitale, oh, rendendo inaccessibile e scivolose molte vie. Curiosità del giorno. La passera scopaiola è un esemplare appartenente alla famiglia della Prudella modularis. Si tratta di una specie di passera molto generosa e irritata a causa delle beccate continue ricevute. Nonostante il temperamento, ama le dinamiche di corteggiamento e i rituali di interazione stagionale. E pertanto è consuetudine accoppiarsi con 5 o più partner in contemporanea. E ora il detto del saggio. Bocca di miele, cuore di fiele. Bocca di rosa, lingua curiosa. Buona serata.
2: Ma Caselli.
4: Lingua curiosa.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. Cominciamo a dare il via a questa nuova giornata, 22 maggio. Buongiorno e buon venerdì dalla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. C'è Della Valle da ora.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Buongiorno, buona colazione, buona giornata. Andiamo oggi, in questa prima ora, a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Questo appuntamento si chiama Morning Show Replay e parte ora su Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: love tonight.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Cominciate a mettere sul calendario una X sul 13 novembre 2026 perché a quanto pare sarà la fine del mondo. Questa è Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Vabbè, comunque c'è da segnalare che è un venerdì, che è 13, abbiamo sempre detto il 13 porta fortuna, ti è beccate questa adesso, la fine del mondo inizia proprio dal 13 di novembre e
4: beh, diciamo che è più un monito però, è più un monito per la per il genere umano, per quello che sta combinando adesso, però questo è uno studio che parte dal 1960, quindi prevedeva che più andavamo avanti e più sprecavamo e più avremmo distrutto la terra come stiamo facendo.
3: Voglio fare il Beloni della situazione però secondo me sarà inevitabile che succeda qualcosa del genere. Adesso non so se sarà il 13 di venerdì 2026, ma è inevitabile perché quello che effettivamente dice lo studio si sta già verificando. Ormai siamo 8 miliardi ragazzi su questo pianeta.
5: Ciò nonostante, da questo weekend fino a novembre il mio climatizzatore di casa sarà sempre acceso.
3: Ovvio, ovvio. E io voglio bruciare tutte le risorse possibili e immaginabili, lascerò luci accese ovunque e aprirò rubinetti ovunque.
4: Tenete presente che sta iniziando l'estate, quindi frigoriferi aperti, accesi, ovvio. Per vino, perché che fa il vermentino, lo bevi caldo?
3: No,
4: il galestro,
3: no.
4: Lo bevi caldo?
3: Ma non è tanto quello, capito? È proprio lo sfregio. Perché devo lasciare qualcosa alle prossime generazioni? Me brucio tutto, tutto voglio consumare, qualsiasi cosa.
6: E allora viviamo ogni giorno come se fosse l'ultimo. Ce la faremo!
3: Allora, se fosse l'ultimo giorno, pensate oggi, l'ultimo giorno, voi che cosa state facendo? State andando al lavoro. Cioè, adesso siete sul raccordo, in mezzo al traffico.
4: Calma, Gabri.
3: Siete sul raccordo, in mezzo al traffico, ad andare adesso a scornarvi con il collega, il capo ufficio, il cliente.
4: Per strada, per il traffico.
3: Sì, ragazzi.
7: Ma
3: cioè,
7: di testa.
3: Che brutto ultimo giorno che sarebbe.
7: Mamma mia.
3: Bisogna renderlo un po' più dolce.
5: Beh, ogni tanto fatelo come giocone, eh. Pensate, ok, questo è l'ultimo giorno che faccio oggi.
4: Io faccio bella scoperta.
3: È un classico.
7: Siamo animali, che vuoi fare l'intellettuale?
3: Non ho vinto il derby. Ah, così, ci butto dentro anche la quota tifosa che sta contenta di quello.
5: Ma sì.
3: No, beh, effettivamente, adesso per carità, facendo tutti gli scongiuri, ogni giorno potrebbe essere, ricordiamocela, perché insomma fa bene sta cosa.
5: Sì.
3: Diamo sempre per scontato tutto, adesso c'è la data, questo venerdì 13, però effettivamente pensa se oggi fosse l'ultimo giorno.
5: Adottatela un po' come filosofia.
4: La sai che la adotta molto come filosofia? Chi ha vissuto una giornata o un momento in cui pensava fosse l'ultimo giorno, ad esempio, terremoto. Io ho parlato con delle persone di Amatrice, tutte quante che sono state coinvolte o sotto le macerie o comunque hanno vissuto quel momento, hanno
3: ultimo
4: detto che te è cambiato. Io a tutti ho chiesto questa cosa, hanno detto che le cose non vanno rimandate al giorno dopo.
3: È vero. Sentiamo.
6: Oh, ma quale 13 novembre? Io il 12 prendo lo stipendio, almeno me lo facessero spendere prima di morire.
3: Pensa quello che invece finisce il mutuo quel giorno.
5: No, ma pensa che bello, sei autorizzato a bruciartelo tutto in 24 ore.
8: Tutto questo è dato dal fatto che quanto ci piace entrare nei supermercati e vedere sempre che c'è tutto pieno: salumi, formaggi, carne, verdura, deve essere sempre tutto pieno. Sì, io mi ricordo la cosa più bella di quando c'era un negozietto vicino a casa mia che una volta gli chiesi da piccolo: ce l'ha la mortadella? E lui mi disse: no, è finita.
3: No.
8: Cioè, è finita. Provate adesso se capita una cosa del genere. È finita, vuol dire che c'è la qualità, il rispetto e tutto il resto.
3: Vabbè, comunque, se vuoi te lo dico io: la mortadella è finita. Così
5: no!
9: Continuano a sprecare cibo e tante altre risorse, è normale che il resto del mondo sta mezzo a merda. Poi parliamo della fine del mondo.
3: Ragazzi, comincia a essere tanta la domanda, siamo 8 miliardi come dicevamo prima.
10: Ma basta fare una cosa per risolvere tutti questi problemi: facciamo fare Stati Uniti e Israele ed ecco fatto che il mondo riprenderà nella sua rigogliosità, bellissimo, tutti felici che ci aiutiamo.
3: Allora, diciamo che si stanno organizzando per dare una sfoltita, guerre nucleari e tutto il resto, pandemie, vai.
11: Ragazzi, io se sapessi che oggi è l'ultimo giorno, la prima cosa che farei è prendere il mio compagno e recarmi subito dai miei genitori.
3: Oh, che bello, vedi? sarebbe una bella giornata comunque in ogni caso, un modo carino.
5: Non ho capito, prendere il mio compagno e legarmi.
4: Però sarebbe già un motivo di litigata, perché lui direbbe
3: esatto,
4: andiamo dai miei,
3: è come tipo Natale, no? Perché è a casa dei tuoi.
4: Esatto, è l'ultima litigata,
5: è un sottone.
3: Sottone trascinato, capito? Lei si deve godere i suoi, lui non si.
5: Lui l'ultimo giorno da sottone,
3: capito? Da suocera, ma te rendi conto? L'ultimo giorno da suocera, no!
12: Oggi come ultimo giorno è, oltre al lavoro c'è da pagare pure l'affitto, quindi pensa che in
3: È brutto, effettivamente.
13: E poi rompo le scatole con questa storia, fate i figli, o vedete faccio bene io a non farli.
7: Brava!
3: Ma tanto ai tuoi figli sto consumando tutto io, sappilo, te l'ho detto, oggi vado a casa, apro l'acqua, tutto, faccio docce lunghissime.
14: Io farei una telefonata a Thanos.
3: Sì, beh, insomma, lui ne sa. Vai.
15: Fosse il mio ultimo giorno, mi chiuderei in pizzeria e mi mangerei tutto. E poi passerei in pasticceria e mi mangerei sto mondo, quell'altro e pure il pasticcere.
3: Che bello!
5: Però ti posso dire, fallo oggi. Infatti, cioè, non aspettare.
4: Non è una cosa così difficile.
5: Questo è bello, cose semplici.
7: Poi vai all'ospedale, però va benissimo.
3: Ma che sarà? Fatti salire il colesterolo a 480.000.
5: Ma se è l'ultimo giorno!
3: Ma che te frega!
16: Che oggi fosse l'ultimo giorno. Giorno Andrea a Roma ammazza lo dito.
3: No, ecco, lo sapevo.
17: Se fosse l'ultimo giorno, l'ultima cosa è andare a lavorare. Proprio non mi fregava proprio niente.
18: Se saprei che oggi è l'ultimo giorno, io adesso sono andato al lavoro, tornerei subito a casa da mio figlio che ha 5 mesi e dalla mia compagna e starei tutto il giorno con loro. Farei di tutto oggi.
3: Farebbe di tutto.
17: Oh, quindi questo è l'ultimo giorno, che bello. Allora, come l'ultimo giorno? No, è l'ultimo giorno, oddio, poi che faccio? Oddio, c'ho più un euro. Poi se io dico a mia moglie quella mi ammazza le botte, oddio.
19: Io prima che finisce il mondo vorrei la Lazio in Serie B.
3: Ecco qua, lo sapevo.
5: Cioè, ragazzi, abbiamo aperto e chiuso con una preoccupazione per la Lazio in Serie B.
7: No.
5: Cioè, tu hai gli ultimi desideri, sta finendo il mondo, la Lazio in Serie B.
3: Allora, ti dico una cosa, deve finire il mondo, è giusto che finisca il mondo.
5: Anzi, gli do una mano.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: good morning. Chiamalo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Molti di voi lo seguono sui social. Lui si chiama Andrea Lunerti ed è un apicoltore. Ce l'abbiamo ieri avuto nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Attenzione, attenzione, perché adesso qua dobbiamo parlare con chi invece questi rumori sa gestirli e lo sa fare anche molto bene. Non solo questi rumori, perché insomma tratta con diversi animali. Abbiamo San Francesco. No, non è, non è vero.
3: Di più,
2: abbiamo di più probabilmente. Adesso Andrea Lunerti collegato con noi, etologo, naturalista, zoofilo. Benvenuto.
4: Ciao Andrea.
5: Ciao.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Benvenuto Andrea. Allora, ti abbiamo scomodato perché insomma chi meglio di te ci può dire qualcosa su quello che sta avvenendo in questi giorni. Abbiamo visto le immagini di questo sciame di api, credo, no? Poi ci sì. confermerai
4: a Tiburtina,
2: tu.
4: Sì, sì, come
2: su
4: no?
2: Questa pinzellina dell'autobus presa d'assalto da questo sciame di api che insomma si sono appollaiate lì insomma, con preoccupazione di chi naturalmente si trovava a passare. Ci tenevo a dire una cosa, quelle api stanno soltanto aspettando l'autobus da un po'
4: Hai ragione, ecco perché. Allora Andrea, non ci serve più la tua risposta.
2: Che succede Andrea, com'è?
6: Gli farebbe comodo perché hanno purtroppo in mente un lungo viaggio, quello di cercare una nuova casa. Lo sciame, le api quando sciamano lasciano il nido originario e vanno a cercare un nuovo posto dove nidificare, quindi è un viaggio anche molto rischioso. Riempiono l'addome di miele, ognuna ha come una piccola bisaccia all'interno della pancia, dove ha una scorta di cibo, e poi tutte insieme inseguono il feromone della regina. La regina poi a un certo momento non sa neanche lei dove si posa, dove fa e fa riprendere fiato, e riprende fiato lei stessa.
2: Ecco.
6: E quindi vediamo questa nuvola di api che arrivano e fa paura, perché a volte, sai, molte persone non hanno mai visto questo evento, quindi fa molta paura. Bisogna fare attenzione perché vanno a cercare un posto dove riposarsi e fare il punto della situazione. Cioè poi le api esploratrici che fanno parte di questo grande sciame, da lì in breve andranno a cercare un posto dove trasportare lo sciame. Quindi questi fenomeni sono comunque temporanei. Vedere arrivare queste api e si ferma sulla fermata del pullman, viene da dire, ma stanno aspettando veramente il pullman? No, stanno aspettando che le api esploratrici di cui che fanno parte del loro sciame vanno a cercare un posto dove poi gli diranno: andiamo, abbiamo trovato una nuova casa.
2: Ecco, vedi.
6: Poi c'è una storia molto romantica, cerco di raccontarvi brevemente. C'è la regina vecchia, perché questo sciame è molto grande, mi hanno inviato tantissime foto per vederlo, e io ovviamente ho riscontrato che è uno sciame primario. Cosa vuol dire? Che è la prima volta che si verifica. Durante l'estate si verifica 2, 3, anche 4 volte, esce la regina vecchia, cioè quella che ha fatto diventare grande e forte la famiglia, in un atto d'amore stupendo. Attende il canto della nuova regina che è nata e in quel momento lascia la casa a una nuova famiglia. Quindi un po' quello che facciamo noi, le api ci assomigliano molto. Quante persone ci stanno ascoltando, hanno fatto tanti sacrifici nella loro vita per poi lasciare magari una casa
2: ai figli.
6: Tutti pensano che gli animali siano completamente diversi da noi, siamo uguali,
2: quindi anche loro hanno il mutuo. No, scusa, perché sto qua 30 anni di mutuo. Che cosa fare quando però si verifica un qualcosa del genere, perché sappiamo che tu vai anche in casa delle persone che ti chiamano, no, quando succede qualcosa di analogo? Non è consigliabile andare lì e fare cioè non è proprio, credo sia la soluzione.
6: No, assolutamente. Hai detto poi una cosa divertente: non hanno il mutuo ma approfittano del mutuo degli altri, perché quello. Comunque chiamano quando invece di fermarsi sulla fermata entrano magari nel celletto della seranda o nell'intercapedine di qualcuno che sta pagando il mutuo, quindi bisogna andare lì e rimuoverle. Ora, come ci dobbiamo comportare, ecco, quando ovviamente assistiamo a questi fenomeni? Le api sono tantissime, arrivano e fanno paura, perché addirittura oscurano temporaneamente il sole in alcuni casi, come lo sciame primario come questo. Però cosa dobbiamo comunque avere in mente? Che non hanno assolutamente nessuna intenzione di farci del male. Abbiamo detto prima, hanno l'addome rigonfio di miele e quindi sono impossibilitate a pungere, e non hanno neanche voglia di discutere, perché in quel momento sanno che sono vulnerabili. Però se noi ce l'andiamo a cercare, andiamo lì magari con un ombrello, oppure un bambino gli tira un sasso, a quel punto possono pensare a una minaccia e allora compiono lo sforzo e ci pungono. E quando ci pungono tante. Pensate che uno sciame primario come quello che ci stanno facendo vedere in questo momento momento può comporsi fino ad arrivare a 15.000 individui. Pensate.
2: Ma ci picchia.
4: Senti, invece, Andrea, a proposito delle vespe orientalis, che anche di quelle, insomma, stiamo un po' leggendo sul giornale, che vanno a fare i nidi, gli alveari, adesso non so come si chiamano, quelle sono molto pericolose, quindi se ce le troviamo in casa, come facciamo a difenderci e a riconoscerle?
6: Allora, non è che sono pericolose più degli altri insetti, è che comunque vada, loro hanno scelto, la vespa orientalis ha scelto, ovviamente questo ci spaventa, di nidificare solo esclusivamente a stretto contatto con i siti antropizzati, cioè nelle nostre case. Questo aumenta notevolmente i rischi di conflitto. Quali sono i rischi di conflitto? Torniamo dalla vacanza, andiamo a alzare la seranda e non ci possiamo aspettare che magari nel frattempo, mentre noi facevamo il bagno al mare, bevevamo una bibita, lì si è creato un impero, si è costruito un nido gigante come quelli che ho alle mie spalle, e magari rompiamo inavvertitamente il nido, gli insetti capiscono che questo è un attacco, certo. E quindi sferrano un attacco per proteggere la loro prole. Questo, se avviene con la finestra aperta, possiamo rischiare veramente, come è successo tante volte, di finire in ospedale. Forse non abbiamo neanche il tempo di accorgerci e di capire perché. Quindi dobbiamo anche qui dare qualche consiglio e cercare in qualche modo di usare qualche attenzione. Questo è un attacco, certo. E quindi sferrano un attacco per proteggere la loro prole. Questo, se avviene con la finestra aperta, possiamo rischiare veramente, come è successo tante volte, di finire in ospedale. Forse non abbiamo neanche il tempo di accorgerci e di capire perché. Quindi dobbiamo anche qui dare qualche consiglio e cercare.

0: La condizione che hanno scelto li rende molto più pericolosi. E questa è la differenza, perché scelgono di nidificare solo e esclusivamente accanto alle nostre case o addirittura nella nostra casa.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Il video virale di una signora che sta sbucciando, sta capando, come si dice a Roma, della verdura nella metro di Roma. Questo video è stato postato anche sui nostri canali social. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Un altro video che potete trovare sempre sui nostri canali social, Radio Globo FM su Instagram, ma anche su Facebook. Ieri è stata avvistata una signora sulla metropolitana, dove succede ormai la qualunque, a sbucciare delle verdure, signori.
3: Identificate poi queste verdure, ma che cosa sono quei coni verdi, verde pisello?
2: Sembra tipo una carota, però di un colore, non so nemmeno io come definirla, è una verdura strana, andate a vedere il video, magari qualcuno la conosce.
3: Non lo so, sembra una verdura esotica.
2: Una radice.
3: Noi non conosciamo questo tipo di verdura, perché non cuciniamo roba.
4: È antivirus quello.
3: Sembra una carota verde.
5: Ringraziamo la signora ci ha fatto conoscere un qualcosa della natura che non conoscevamo.
3: L'hai scoperto, Giovanni, tu che fai le inchieste?
5: No, ma adesso mi andrò e analizzerò.
3: Vai a fondo.
5: Grazie alla signora, spero di incontrare questa
2: signora. Grazie alla signora, ma molto meglio Andrea Lunerti.
3: Quello non ci piove.
2: No, ragazzi, sembra tipo una patata allungata, adesso non sappiamo bene, però una cosa che uno sta sbucciando sulla metropolitana, ma un secchio di roba.
3: Un secchio
2: di roba, ragazzi.
3: Con i guanti trasparenti, lei però per terra sta sporcando. Poi bisogna capire se ha pulito, Giovanni.
5: È qualcosa che cade.
3: Cioè, ma c'è la gente in piedi.
5: Manca, perché come sta messa la metropolitana, ha pulito.
2: Ragazzi, comunque sulla metropolitana si vede di tutto e anche di più. Voi pensate che questa sia la cosa più strana vista sulla metro? Io non credo, sinceramente. Curiosity Metro. Partirei con questa nuova rubrica
4: bella
2: Morning Show di Radio Globo. Allora, siccome abbiamo tanti tra i nostri ascoltatori che prendono la metropolitana ogni dì, allora ci dite se questa è la cosa più strana oppure avete visto anche altro.
5: Si dice che siano bambù o porri.
2: Bambù o porri?
4: Ma porro non mi pare.
2: Porro su Rete 4 io lo vedo la sera.
3: Però un porro magari esotico.
4: No, perché più radice potrebbe essere
3: potrebbe
4: un tipo di zenzero, forse.
2: Una radice, comunque, in qualche
4: il rafano.
2: un tubero, una roba così. Adesso poi ci sarà qualche ascoltatore che sicuramente sarà a conoscenza, magari chi vende anche frutta o verdura ha avuto a che fare, magari mangiata in qualche posto del mondo. Però questa è la cosa più curiosa vista sulla metro.
4: Non so se
2: è
4: la
2: qualcosa
4: più curiosa, ma sicuramente la più contaminata.
2: Sì,
4: lockdown.
2: Chiudiamo la metro. Come se servisse anche
5: qual è la differenza?
2: Ce ne sono tanti. Sentiamo un po' che.
6: La signora stava sbucciando un kiwi preistorico.
2: No, non è un kiwi, non ci provate. Comunque c'è il coltello. Sulla metropolitana lei c'ha il coltello,
3: Dite
2: quello che volete. Si sta sbucciando, c'ha il coltello. Ragazzi.
7: È del bambù.
2: No, non è del bambù. Credo sia qualcosa di commestibile. Ma anche il bambù volendo è commestibile.
3: No, come no? È commestibile.
2: Sì. Però non mi sembra bambù. Dalla forma non mi sembra bambù. Adesso ne verremo a capo. Semmai alle brutte chiamiamo Andrea Lunetti.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ormai da qualche giorno c'è una domanda che si stanno ponendo tutti gli ascoltatori: ma Flaminia Cappelli le ha pesate le proprie tette? Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ma Flaminia l'ha pesate le tette poi alla fine?
3: Ah, vero?
4: Dio, no, beh, allora, no, perdonatemi, no,
3: no.
4: Perché
3: no?
4: Era il mio compleanno e ho dovuto festeggiare con i miei genitori,
3: no.
4: C'era anche il bambino, ragazzi, mi sembrava un po' brutto,
3: no,
4: mettermi a pesare le tette.
3: Dai, dai, facciamo adesso, dai, non c'è problema.
5: Dobbiamo andare a comprare una bilancetta di precisione.
4: Se ce l'hai.
3: Ce l'ho, ce l'ho.
4: Vado in bagno da sola e lo faccio.
5: Scusate un attimo, come mai Gabri Venus c'ha una bilancetta di precisione in giro? Scusa, c'è qualcosa che non mi torna.
6: È perché qui in cucina ogni tanto prepariamo delle cosine, mi metto a cucinare.
4: Ecco, sì, ecco, la Met, ecco, la Crystal Met.
6: La pasticceria è una scienza precisa.
4: Sì.
5: Sappi che comunque stai deludendo veramente tantissimi ascoltatori che questa mattina avrebbero voluto avere questa informazione.
4: Lo so, arriverà, perché anch'io sono curiosa, quindi state calmi.
5: Va bene. Intanto, se volete, vi possiamo dare il peso dello scroto di Gabri Venus.
4: No, no.
3: Quando arrivi il giovedì è notevole.
5: Non sei io. Sentiamo,
7: ma buongiorno, ma che bella notizia. I peli sul ditone mi mettono una tristezza. Ogni volta mi devo tagliare, però buongiorno.
5: Ah, quindi diciamo che lei, insomma, se fa questo, ci manda questo messaggio, vuol dire che è provvista di pelo sul dito,
4: sì,
5: della piede e della mano,
3: quindi bene per la sua microcircolazione.
5: Un po',
4: sì,
5: un po' meno per il marito, diciamo, insomma.
3: Ma sai, c'è anche chi gradisce,
5: sì, non dici,
4: ma se li toglie, se li toglie.
5: Sì, se sei un lupo,
8: perché... dai Lucifora, fai tu a mano, tu appeso, vedi un po'.
5: Ha detto se puoi andare a dare una,
8: certo,
5: controllata alle tette di Flaminia.
9: Ma me volete aprire? Sto qua sotto che la bilancia, dai.
5: Vabbè, insomma, c'è grande attesa per questa pesa che arriverà, non so quando, ma arriverà, e se no facciamo noi a mano, che dobbiamo fare?
3: Beh, possiamo fare il toto tetta, io dico 2,40 etti.
4: Ma poco,
5: no,
4: poco, pochissimo.
5: Però, allora, apriamo questo capitolo, scusate un secondo. Non ho capito, dobbiamo dare la pesa di una tetta o di,
4: sì,
5: tutte e due?
4: Sì, di una.
5: Di una. Ok,
4: sì,
5: allora, una tetta, 2,40 etti, tu dici?
3: Ma sì, dai.
4: 2,80 etti, no, addirittura.
3: Guarda come si palpeggia.
5: Sì, esatto.
4: No, questa cosa
10: tutti a guardare,
4: ci sta sfuggendo,
3: no,
4: un po' il divano,
3: di
4: però
3: stiamo a parlare.
5: Era tutta una scusa per farla palpeggiare. Ah, sì, che lei, sì, è andata a controllare, dice 2,5 etti.
4: Oh,
5: no,
4: io sono proprio curiosa.
5: Ah, io faccio 3,20.
3: Ok,
5: 3,20,
4: no,
5: dai, sì, io beh, no, secondo,
4: no,
5: me,
4: secondo
5: c'è,
4: me è troppo.
5: No,
4: vabbè,
5: no,
4: vedi, vedremo.
5: 3,20. Giovanni, ti vuoi sbilanciare anche tu?
4: Sbilanciati.
10: Sbilanciare. Guarda, io mi sbilancio ancora di più. 4,2.
4: Sì. 4,2.
10: Sì, perché voi pensate,
5: ma pensate, no, 4,2.
4: No, è troppo.
10: È la sostanza quella che conta, non la forma.
5: Dalla redazione hanno preso nota, poi vedremo. Se vogliono fare il toto tetta anche gli ascoltatori.
4: Ma no, ti prego. No, no, no.
5: Adesso ditemi un'altra radio che sta facendo il toto tetta.
4: Ma dimmi, ditemi un'altra donna che si mette in gioco come mi ci metto io. Applausi, per favore.
5: Che sarà mai per una tetta?
3: Stiamo preparando anche il gratta e vinci del toto tetta.
11: Ma no, ma quella là dell'altro giorno, 3,5 etti, c'aveva una quarta, una quinta. Io dico 1,8 etti.
4: Infatti, ma questi sono problemi, cioè sono le questioni proprio della settimana, no, della giornata.
5: Tu immagina gli acceso la radio adesso e sente 1,8 etti.
4: Sì.
5: Stiamo parlando delle tette di Flaminia.
3: Diamo qualche indizio in più perché possano misurare, diciamo, una pera lievemente cadente come stile.
4: Oh, ma come ti permetti?
5: Boh, io ho
4: comunque
5: azzardato più di 3 etti, perché dai, secondo me poi la pesa non può essere proprio precisa solo della tetta, come fai? È impossibile, quindi ci va anche qualcos'altro.
3: Ma adesso che eravamo in pausa abbiamo delineato la,
5: sì,
3: strategia,
4: la
3: per
4: modalità,
3: pesa- sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
10: no, poi secondo me più è cadente più pesa,
4: cioè, sì,
10: quello,
4: sì,
10: no?
4: Perché, ma anche secondo me, Giovanni, c'hai ragione,
10: tecnico, però,
4: c'hai ragione,
10: scientifico.
5: Consideriamo che Flaminia c'ha 2 pedalini, avete presente i pedalini quando li stendete bagnati? Uguale, la stessa cosa.
4: Oh, stamattina,
5: sentiamo, sentiamo, previsioni, previsioni.
9: A sinistra 3,20 etti.
11: Per me 2,5 etti.
9: Per me so 3,90 etti.
5: 90.
8: E 3,20 etti.
5: Per
12: me una pesa 1,04 etti e l'altra 1,06 etti.
5: Ma
12: un po' di asimmetria di solito.
13: Saranno minimo 3,50 etti,
4: sì,
13: di roba. è un po' di più, che faccio? Lascio.
5: Dai, c'è discrepanza comunque. Raga, addirittura comunque... Però ce n'è una fuori convergenza. Non
3: mi
5: so
3: è piaciuto il tecnicismo, perché una pesa sempre un po' di più. È vero,
4: certo,
3: è
4: una è più su, una è più giù, sono diverse sempre.
5: Fuori
4: i
5: convergenza,
4: seni,
5: fuori convergenza. Beh, molto bene.
14: Scusate, mi sono allontanato un attimo, ma che mi sono perso il peso? No, sto no, qualcosa.
5: No, no, lo dobbiamo fare nei prossimi giorni. Adesso organizziamo bene.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Attenzione al nuovo sistema di ATAC per far pagare le multe a chi non le paga. Attenzione a questi investigatori privati. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: ATAC adesso sta operando il processo di riscossione delle sanzioni non pagate, quindi detto in parole povere, sembrava all'inizio ci fossero dei nuovi controllori che salgono sui mezzi pubblici. In realtà non sembra essere questo, perché ovviamente poi se scrivessero magari queste note, perché lo sappiamo solo tramite una nota, ripeto, del sito istituzionale, magari potrebbero essere più chiari. Quello che si capisce è che chi non ha pagato le multe verrà inseguito in modo più efficace, cioè il controllore ti fa una multa, ti arriva a casa la contravvenzione, tu non la paghi, sembra che nessuno paga niente. Invece in questo caso, o comunque sembra, magari hanno poche possibilità di poi avere questa riscossione. Invece con questo operatore privato verrà affiancata l'ATAC proprio per eseguire in modo più efficace, anche tramite questa società privata di recupero, appunto il recupero, scusate il gioco di parole, della sanzione.
3: Una sorta di recupero crediti sostanzialmente.
2: Una sorta, cioè, recupero sanzione.
3: Il caviglia sotto casa sostanzialmente, che viene lì e i sordi de buccio non stanno, cioè sta roba così?
4: Non ho capito.
2: Sì, praticamente no, non è così, è che magari ti vengono più sotto, un po' come l'agenzia delle entrate, no? Magari se nessuno poi ti preme, a quel punto quella imposta, quella che dovevi pagare, non la paghi più. Invece se ti pressano, vedrai che poi alla fine pagheranno e poi magari potranno anche avvalersi di qualcosa.
3: Però
2: di un bene tuo.
3: Ti sollevo un paio di punti, no? Primo punto, ci deve essere naturalmente il controllore che sull'autobus è punto uno. Punto due, deve riuscire anche a farsi dare il documento. E tra l'altro il fermato deve avere anche il documento. Spesso e volentieri non succede nemmeno quello, no? Quindi
2: quello, nel senso che attenzione, che se non dai un documento o ti rivolti è un pubblico ufficiale il controllore.
3: Succede però sistematicamente.
2: Nel 2025 sono state più di 180.000 sanzioni e ha controllato ATAC più di 3.300.000 persone. Parlo del 25, quindi di un anno fa. È chiaro che tutto può succedere. Se ti arriva un delinquente che ti tira fuori il coltello, qui davanti a ste cose.
3: Io continuo a dire che secondo me dovrebbero proprio cambiare il sistema di come si sale a bordo su un autobus. Cioè non si può salire, se ce l'ha ce l'ha, se non ce l'ha non ce l'ha, tanto nessuno poi oblitera. Cioè forse dovrebbe essere come fanno anche in altri paesi: se vuoi salire a bordo, cioè deve essere la garanzia che stai pagando. Non si può fare così. Che facciamo? Aspettiamo che arriva.
4: Quanti ce ne sono poi di questi
3: controllori, capito? Cioè ne vedi pochissimi in giro.
2: Sì, non se ne vedono tanti. C'è stato un rafforzamento, tant'è che i numeri ci dicono che sono aumentati anche i controlli del 4% rispetto al 2025. Sono state controllate insomma tantissime persone. Anche il numero di sanzioni è arrivato a oltre 45.000, il 2% in più del primo trimestre del 2025.
5: Quindi bisogna pagare qualcuno per fare un qualcosa che qualcun altro già pagato non è in grado di fare.
3: Sì, bene. Praticamente, sostanzialmente.
4: Soldoni, sembra questo.
2: Non paga i tassi.
3: Sì, c'è il recupero, il recupero c'è anche con chi non paga.
6: Se pensate che l'evasione sia diminuita, venite a Ercoli Travertino, che se voi aprite il tornello pagando siete la locomotiva e dietro ci sta il trenino.
3: Sì, non siamo noi a dirlo, lo dicono i dati. Adesso poi sti dati.
2: No, i dati sono certificati, quindi per carità, però poi se magari hai un 2% in più di pagamento, ma è l'80% di persone che non paga, allora i dati sono giusti, però poi andiamo a vederli, a contestualizzarli.
3: Ecco, però gli ascoltatori, come vede, ci continuano a dire che sale sulla metro, sull'autobus, senza pagare il biglietto. Quindi forse bisognerebbe trovare una soluzione magari un po' più radicale.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show replay on Radio Globo.
1: Abbiamo bisogno di voi alla Globo WhatsApp con la vostra voce, il vostro mood da inizio weekend. 393-777-7172. Si parte tra poco con la prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
0: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: Forza signori, il caffè è pronto. Che serve? Cornetto? Ciambello?

0: No.
1: Taglia 41, no?
0: No.
1: Ho sbagliato i tacchi, guarda. Ah, vedi che non si arriva al microfono, guarda.
0: Vabbè.
1: È troppo.
0: Abbassa.
1: Che faccio? Parlo così. Vabbè. Sono le 6, buongiorno, buongiorno Giovanni Lucifora.
0: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Buongiorno di là, come va? Da quelle parti?
2: Buongiorno a tutto il mondo, buongiorno a Roma, Giovanni, a Fede.
1: Ma che felicità.
2: E ovviamente anche buongiorno a Pietro,
1: Michele.
2: Giuseppe, Michele,
1: sì.
0: Vogliamo
2: Davide,
0: tutti
2: Maria Chiara
0: di Roma?
2: Ed Elisa.
1: Sì,
2: no,
1: sì.
2: Sette nomi a cazzo, così
0: assolutato. Cazzo,
1: ci saranno, ci sarà almeno.
2: Capito, se no.
1: Esatto. Beh, se siete stati citati da Gabriele Sidoti, noi siamo qua allo 06 89 28 996. Buon venerdì, adesso lo possiamo dire tranquillamente. E quindi, visto che c'è il Niño alle porte, andiamo a sentire come sarà la situazione del meteo oggi.
0: Avanti,
1: buongiorno. Prego, prego.
0: Allora, oggi giornata di bel tempo. Durante questa giornata avremo una temperatura alle ore 16 massima di 30 gradi. Quindi cominciamo a vedere il 3 davanti, la minima di 16 gradi in questi minuti. I venti saranno al mattino moderati, provenienti da nord-nord-est, intensità tra i 18 e i 33 km orari. Questo per dire che un po' di venticello da ieri sta tirando.
1: Quindi mi hai detto 30 gradi?
0: Era massimo
1: 30 gradi.
3: Freezer al 100%.
0: Ecco qua.
1: Si sta.
4: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.

0: Allora, non credo che Giovanni Lucifora aprirà con questa notizia, ma non credo che ce l'abbia proprio tra le notizie, del bufalo che è in Bangladesh. L'hai visto tutto bello pettinato? L'hanno chiamato Donald Trump. Strano, perché Donald Trump non è pettinato, o meglio, sì, cerca di pettinarsi con quel, quella sorta di sorcio in testa.
1: Eccoci
0: biondo,
1: qua,
0: biondo che ha.
1: È Federica Della Valle che sta parlando.
0: No, sono Giovanni Lucifora che non si sente.
1: Se come la voglia.
0: C'è questo, se scrivete su, se googolate Donald Trump bufalo, vi esce fuori questo tipo. Guardalo, guarda che carino che è. Guarda.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto carino. Quindi adesso Trump bombarderà il Bangladesh, giustamente. E ovviamente lo studio 1 di Pietro Boccanelli qua a Roma di Radio Globo, giusto?
1: Beh sì, mi fai venire in mente. È chiuso con questa notizia.
0: Ma sì, ma non era una notizia.
1: No, perché
0: era...
1: mi fai venire in mente a proposito degli animali, che ho scoperto che esiste il ligre.
0: Il ligre, che cos'è? Un incrocio?
1: È tra leone e tigre.
0: Esiste sul serio?
1: Io pensavo fosse una butthead, invece no. Il ligre è il più grande felino del mondo, può superare a 400 kg e nasce da un leone maschio e una tigre femmina. Ah. Il tigone dall'inverso, quindi tigre e leone. Più raro
0: il
1: invece
0: tigone.
1: Il più raro invece è il leopone. Ossia ibrido tra un leopardo maschio e una leonessa. E tutti
0: sono incroci
1: veri...
0: in natura, non è una roba che abbiamo fatto noi.
1: Sono
0: no?
1: in natura, tutti appartengono al genere Pantera. Ma differenze nei geni legati alla crescita, all'imprinting, fanno sì che gli ibridi siano sempre sterili, tranne ma raramente le femmine. Non so se sono un po' sia esperimenti umani, perché l'uomo senza va a fare i soldi va contro natura nel contatto, ma loro si incontrano. È ovvio che il leone, vivendo in un ambiente, la tigre vive in Asia, il leone in Africa, è difficile, certo, che si incontra, a meno che se danno una punta.
0: Passiamo
1: le vacanze ultime in Grecia.
0: Famo a metà strada.
1: In Grecia, no, a Santorini.
0: Esatto. Prima ti devi però innamorare, perché se devi comunque trombare tra un
1: ma loro sono animali.
0: Appunto,
1: sono animali,
0: no.
1: Che ne frega niente di innamorarsi, quindi,
0: però comunque come fai a dire a una tigre che sta in Asia, a dire senti, vedi, condividiamoci a metà strada, perché sai, mi piace un sacco.
1: Ti ricordo che esistono i cellulari,
0: No, magari prima si scrivevano le lettere.
1: Quello sì, perché poi c'erano gli amici piccioni che
0: mandavano, esatto. Dice vagli a dire a quella tigre che me la voglio
1: certo, è così. Allora, questa è la notizia d'apertura di oggi. No, sto scherzando, però ero rimasto colpito da questa notizia. Forse sono io che sono strano, ma
0: no,
1: queste notizie mi affascinano sempre perché riguardano la natura.
2: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni, buongiorno. Come tutte le mattine, che bello sentirvi.
0: Ma figurati, che bello stare insieme a voi. Giovanni, andiamo a sentire come sono state le ultime ore con la cronaca.
1: Tornate in Italia i 29 italiani della Global Summit Flottiglia, atterrati ieri a Fiumicino e a Malpensa dopo essere stati espulsi da Israele. Il sequestro in acque internazionali, lo sapete, all'altezza di Cipro, per rompere il blocco israeliano nella striscia di Gaza, volevano portare viveri e medicinali. Le immagini che abbiamo tutti visto della loro detenzione, solo Salvini non le ha viste ancora. Non so se hai sentito quello che ha detto, no?
0: No.
1: Che lui non ha visto le immagini.
0: No.
1: Il vice premier italiano su cittadini italiani non ho visto le immagini della loro detenzione, avevano suscitato forti proteste, ammanettati in ginocchio, a volta a terra, derisi dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir. Adesso il filmato sarà acquisito dalla procura di Roma, che ha aperto un fascicolo sui reati commessi dopo il fermo: tortura e sequestro di persona tra i reati ipotizzati. Le testimonianze raccontano delle violenze subite, un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, un livello infimo, aveva scritto così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci si mette il carico, perché adesso c'è ancora sfottò da parte del governo israeliano, questa volta è la ministra dei trasporti, che dice arrivano ubriachi. Tra le testimonianze invece ci sono appunto persone sono state fermate, dice c'è un vero e proprio lager, è una nave dove li mettono tutti lì e li torturano, hanno subito forti violenze, alcuni parlano anche di violenze sessuali, questo da parte non di terroristi, non dell'ISIS, non di quello che è, ma da parte di esponenti del governo israeliano. Quindi questo è bene che si sappia, ma tant'è, non si fa nulla, perché evidentemente è intoccabile questo governo israeliano. Quando lo fanno, per esempio la Russia, gli facciamo le sanzioni, andiamo contro tutto e tutti, ma contro Israele che ha violentato dei nostri concittadini, nulla si fa. E il presidente Sergio Mattarella è l'unico che si fa sentire in modo vero, insieme anche al nostro governo, questo bisogna dirlo. Però per esempio Tajani, sai cosa ha detto? Che il problema sono i coloni israeliani violenti, non sono i problemi i coloni. Cioè io vengo a casa tua, mi prendo casa tua, non te violento, dico guarda, fatte da parte, sono nella parte della ragione, perché sono un colono. Ecco, quindi forse c'è qualcosa che è da rivedere, forse anche qualcosa del popolo italiano che deve ragionare. Andiamo adesso sulla cronaca, come mi chiedevi. Violenta lite scoppiata in una palazzina a Torpignattara si è trasformata in una grave aggressione quando un uomo è sceso in strada continuando a urlare dopo litigio. A quel punto una donna si è affacciata da un balcone e gli ha lanciato dell'acido, provocandogli gravi ustioni. La vittima poi è stata trasportata al Sant'Eugenio, dove è arrivata con ustioni di secondo e terzo grado su collo e braccia. Le sue condizioni sono in questo momento giudicate molto serie. Gli investigatori hanno individuato la presunta responsabile dell'aggressione, che è una donna la cui posizione era al vaglio degli inquirenti. Restano ancora da chiarire i rapporti tra i due coinvolti, cioè non è detto che sia una lite per motivi di rapporti propri, eccetera. Potrebbero esserci altre ragioni che al momento si stanno scandagliando. Friday, the morning
3: show on Radio Globo. Buongiorno, se parliamo di animali in croci, abbiamo il proglio, è un grosso roditore monozampa che se torturato ammette tutto, è l'incrocio tra l'idrobucefalo e il bucintoro.
4: No, non è vero, dai, sta giocando. No, non lo so, dai, mi pare strano. Cioè, se parlo di incroci, adesso mi viene in mente gli unici incroci che possiamo avere in casa, domestici, no? Cioè, qualcuno che ha degli animali, no? Che sono i bastardi, no?
1: I meticci.
4: Io c'avevo una meticcetta. Ma bastardo è un nome che non si dice, o è un gergo comunque tecnico?
5: No. Anche quello tra la casellina e la Palmiro, no?
4: Esatto, quel tipo lì che c'ha il semaforo che dura tantissimo.
5: Ah, un botto di tempo, quindi sì, è un incrocio abbastanza strano. Però
4: sì, molto strano,
5: infatti,
4: sì.
5: Torno d'accordo a fare il mio lavoro. Che
4: sì,
5: è
4: sì, prego. Sì. Non so, vogliamo fare un giretto di animali strani perché che hanno in casa i nostri ascoltatori? Perché oppure se li hanno visti, sai quelli che hanno più tipi di animali domestici in casa, no? Cioè dal criceto
1: che diventa uno zoo,
4: al cane che diventa uno zoo, magari li hanno visti in copula, tipo il pappagallo che se la fa col chihuahua.
1: Beh no, però è un po' difficile.
4: È un po' difficile.
1: Tecnicamente.
4: Beh, perché un chihuahua non si può ingrifare di un pappagallo?
1: No.
4: Dici di no?
1: No, tu ti puoi ingrifare di una giraffa?
4: Perché no?
1: Ti puoi ingrifare di un leone? Ti piacerebbe il leone?
4: Beh, leone è tanta roba, sì, leone è tanta roba. Vabbè, 06 89 28 996. Siete nella prima ora del Morning Show di Radio Globo della Valle Lucifora, ma anche The Colors.

0: Allora mi dovete spiegare la zanzara tigre.
1: Ecco, vedi, è che Giovanni che non ci arriva, perché una zanzara non si può cioè non gli può piacere una tigre, si ingrifa e poi...
2: La zanzara?
1: La zanzara, sì.
2: Certo, ti può piacere, poi?
1: È diventata zanzara tigre, vedi?
2: Ma no, ma no, come fa la tigre a zanzarare la zanzara?
1: Perché ce l'ha piccolino la zanzara, tu
2: ma,
1: dici?
2: Sì, ma ce l'ha la zanzara.
1: O sarà al contrario, è la tigre che si è ingroppata una zanzara, cioè potrebbe essere così, no? No, si doti?
3: Sì, no. non hanno proprio, cioè, ha proprio versato sopra il, cioè, non c'è solo un vero proprio, capito?
1: No.
3: Cioè, ha proprio mirato lei e gli ha lanciato.
1: Ah, ho capito. Cioè, usato. Nel momento di...
2: Vabbè, sì. Facciamo una cosa, sì, la esatto. Notizia dell'Igre non va ho data.
4: Buongiorno okay. Alla premiata ditta Morning Show by Radio Globo.
5: Buongiorno maledetti.
1: Buongiorno.
5: Un bacio a Federica. Oh, Gabriele, quando è arrivato era tutto precisino, sì, tutto educato, sì. Avete fatto diventare un cazzo pure a lui.
1: È vero, è deviato pure lui, sì, è vero. Sono le 6:14, siamo nel primo quarto d'ora della prima ora del Morning Show di Radio Globo. Quello che voglio, mi preme ricordarvi, è che se andate sul nostro sito radioglobo.it e seguite i nostri profili social, di sicuro la troverete anche tutte le informazioni utili della vostra radio preferita, cioè la radio che suona solo le migliori, anche per vincere i contest. Sì, è questa la radio, cioè no. Intendevo proprio questa radio qua. Anche per vincere i contest molto famosi, delle cose che noi regaliamo sempre, perché sapete che siamo la radio che regala solo i migliori premi. 6:15, torno di nuovo da Giovanni Lucifara.
2: È il momento di un rullo veloce delle notizie nazionali e internazionali. Tragedia delle Maldive, recuperati tutti i corpi dei sub morti nella grotta, portati in superficie tutta l'attrezzatura. Il team sub speleologico ha usato sistemi tecnici avanzati. Sul fronte dell'indagine saranno sentiti dipendenti dell'Università di Genova, i parenti delle 5 vittime. Ancora esteri, attacco nel territorio ucraino controllato da Mosca. Il presidente Zelensky ha detto che sarà colpita la sede dei servizi russi nel Kherson, centinaia fra morti e feriti. L'annuncio del presidente ucraino su X con il video dell'operazione. Mosca deve sentire, ha detto, la necessità di porre fine a questa guerra. Andiamo negli Stati Uniti. Condanna a morte rinviata in Tennessee. Esecuzione sospesa durante l'iniezione letale. Hanno detto appunto gli esecutori: non troviamo la vena. Condannato nel 1996, non senza elementi dubbi, Tony Carruthers doveva essere giustiziato nelle scorse ore. Dopo un'ora e mezza l'esecuzione è stata interrotta. Adesso torniamo in Italia con le elezioni amministrative. Lo sai che ci sono le elezioni. Allora, la scheda, il voto, la legge elettorale, insomma, questo saranno alle prese il 24 e 25 maggio, oltre 740 comuni in Italia. Tra questi 18 capoluoghi di provincia come Salerno, Messina, Mantova, Reggio Calabria e un capoluogo di regione come Venezia. Ti chiudo il tutto con una notizia sulle delle rischiose abitudini che avete tra l'altro te e quell'altro là.
1: Che cosa? Qual è l'abitudine?
2: Cellulari al volante. Meno di un italiano su due lo usa in modo corretto. Resta alto il rischio distrazioni. L'indagine dell'ANAS evidenzia abitudini ancora rischiose. L'8,9% degli italiani, basta questi bacetti, telefona con lo smartphone in mano, mentre cresce l'adesione alle nuove norme del codice della strada. Te e quell'altro.
1: Non è vero, non è lui lo tolgo proprio dalla cosa, cioè non lo sto difendendo. Io lo uso, ma lo uso con i comandi vocali, cioè, quindi che vuol dire? In questo modo lo posso usare il telefono.
2: No, ma tu lo usi senza comandi vocali, ti ho visto.
1: Ma non è vero.
2: Ti ho visto.
1: Ma perché devi
2: stamattina?
1: Ma non è vero.
6: Friday. The Morning Show
5: on Radio Globo. E allora, dopo la zanzara tigre, anche la mosca cavallina, come fa?
1: Mai sentita la mosca cavallina.
2: Mosca cavallina.
1: Io non l'ho mai sentita. Non so se Sidoti ha mai sentito la mosca cavallina, io non l'ho mai sentita.
3: Sì, però non so la differenza. Cioè,
2: ma sarà
3: mosca.
2: La moscallina o la cavallosca?
1: La cavallosca.
7: Scusate, ma allora il pesce palla?
1: Il pesce palla.
2: Che vuol dire? con che ha fatto? Con che? Palla d'incrocio con che?
3: No, ma quello è un
1: testicolo.
3: Fatto. No, ma è un fatto storico. Cioè, da quando si è inquinato il mondo, sai, i pesci mangiano tanta plastica. Un giorno uno ha mangiato una camera d'aria.
2: Ah,
3: e poi si
2: là.
3: È accoppiato e la camera d'aria l'ha trasmessa. Beh,
1: se, tutta la genetica della camera
2: d'aria. Quando ho dato la notizia dalla Ligre.
1: Le 6:18, torniamo tra poco. Questa è la prima ora del Morning Show su Radio Globo.
6: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da €299 al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC e 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Roma mia, ne abbiamo viste di cose. Sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
11: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
12: Via tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
16: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
18: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
19: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Sì, sì, è vero, c'ha ragione Giovanni, ho visto pure io Federica, sempre col telefono in mano mentre guida.
2: Ma non è vero, ma perché dovete dire queste cose che poi ci credono pure e mi fanno la multa col pensiero?
3: Ma ancora non te l'hanno fatta la multa?
2: Assolutamente no, perché io non prendo il telefono in mano quando sto guidando, lo uso, lo utilizzo molto.
3: Allora era una tua socia, quella che abbiamo visto tutti. con la stessa macchina tua e lo stesso percorso tuo.
2: Ma non è vero.
4: Ma perché? Lo squalo d'oro.
5: Ma se è per questo c'è sta pure il pesce gatto.
2: Il pesce
5: quello
2: gatto,
5: che è
2: vero?
5: Andato peggio è il pesce sega.
6: Beh, oddio, sì. Ma allora sì. Il grillo talpa?
2: Come il grillo talpa?
4: Lo squalo martello.
5: Ma perché invece il topo ragno come si fa?
2: Il topo ragno, vedi che ci sono stati degli incroci in passato. Perché sei tu che non ci vuoi credere che l'amore esiste in ogni forma. Quindi una zanzara si può innamorare di una tigre.
3: Certo.
2: E quindi può fare anche
3: amore platonico.
2: No, proprio vero, perché se esistono le zanzare tigri. Che è il grillo talpa? Aspetta, ma esiste il grillo talpa?
3: Grillo talpa è un insetto notturno molto temuto nell'orto. E nei giardini scava gallerie, mangia le radici, è onnivoro.
2: Non so perché a me è uscito fuori Malgioglio.
3: Danneggia i prati, frinisce. Sai qual è il verso del grillo talpa?
2: Del frine?
3: Frinisce.
2: Tipo quello delle cicale, cioè frina. Sì.
7: Io lo so.
2: Il frinire?
7: Il finire.
3: Frinisci.
7: Free.
2: Ma che c'è stamattina?
7: Era la prima cosa che avevo inteso.
3: Ecco,
7: perdonate.
3: Libertà.
2: Non è male. Le 6:25, buongiorno. Aspetta, che forse c'è un altro che sta arrivando. Mo ti voglio sentire su questo. Che cosa hai da dire? Mentre prima di ascoltare altri incroci esistenti in natura, caro il mio Giovanni, io non so se è una notizia fake questa o meno, ma hai mai ordinato? Sì, immagino di sì. Hai mai ordinato in un posto per farti portare le cose da mangiare? Sai, Just Eat, Glovo, queste.
3: Spessissimo.
2: Lo fai spesso. E chiaramente quando tu fai l'ordine lo fai online e poi puoi mettere anche delle variazioni e anche delle note per il ristorante, no? Cioè, tipo,
3: chiaro.
2: Anche su come raggiungerti, se magari la via è difficile, oppure sulla cosa che ti stanno preparando. Secondo me è una roba fake, però io la leggo lo stesso perché mi ha fatto ridere. Vuoi che ti legga prima che tipo di pizza ha scelto questa coppia? Perché certo. È una coppia, marito e moglie. Prima ti leggo il tipo di pizza che ha voluto lei. Un attimo solo che la riapro. Allora, una pizza stesa a mano, grande, triplo salame piccante, più formaggio, peperoncini banana, che sono quelli allungati, immagino così.
3: Certo.
2: Pochi jalapenos. Poi metà pollo, metà funghi, metà cipolle caramellate, metà olive, poca salsa. Non mi sembra una grandissima richiesta così particolare, forse magari è un po' complicata per alcune preparazioni, non lo so. Però non è che ha chiesto niente.
3: È buona però. Dovrebbe essere buona.
2: Sì, pure secondo me, poi capirai, io mi mangio la pizza pure di una settimana prima, quindi io mi ciancico tutto, quindi mi va benissimo. La richiesta del cliente, il marito, è stata la seguente. Frate, parte così, frate. Lo so che sembra una follia e probabilmente vi starete chiedendo chi sia questo pazzo. Sono il tizio che ha una moglie incinta all'ultimo mese. Quindi la pizza era per lei.
3: Certo.
2: È per lei. E già che ci sono i peperoncini dentro, questa è un'aggiunta che metto io, mi pare un po' strano, ecco perché secondo me è fake. Ho smesso di farmi domande su quello che vuole. Ho paura di lei. E sinceramente dovreste averne anche voi.
3: Addirittura.
2: Quindi è come dire, zitti e muti, fate sta pizza, punto. Vi giuro che l'ordine è proprio questo. Cioè, preso dalla vergogna e non sapeva neanche come giustificarsi col ristorante, dice: guarda, io metto le mani avanti, la richiesta è di mia moglie che è incinta, io non la sto capendo più.
3: Perché
2: a quanto pare non l'ho vissuta mai in casa una situazione del genere, però magari ci possono raccontare i mariti all'ascolto effettivamente quanto sono diventati sottoni in quel momento.
3: Parliamo delle cose con il loro nome.
2: Che cosa hanno fatto di così particolare quando la moglie era incinta e magari le famose voglie, no? Che poi è vera questa cosa delle voglie. cioè che se tu hai delle voglie, una voglia di,
3: non,
2: di
3: non ho figli, quindi non posso parlare di sta
2: cosa. Beh, però
3: manco di questo possiamo parlare.
2: Di niente, che palle, neanche di
3: figli possiamo parlare di niente.
2: No, però tipo
3: è una leggenda.
2: Cioè quella che
3: io ho una voglia qua, per esempio.
2: E di che cos'è quella?
3: Si diceva che fosse di olivi, di olive.
2: Beh, però effettivamente ha la forma di un'oliva.
3: Ho capito, e se fai, che ne so, una cosa di ali, sembra una farfalla, c'è voglia di farfalle.
2: E che c'è voglia di farfalle da mangiare? Che te mangi le farfalle?
3: Posso, già non è la forma che fa.
2: Le farfalle la pasta.
3: Sì, certo.
2: Ho voglia di farfalle, quindi viene qua una farfalla barilla, no?
3: Sì, col sughetto pure.
2: Ah, sentiamo se c'è qualcuno che ha delle voglie con delle forme particolari.
3: Particolari.
2: E qualcuno dalla famiglia gli ha detto:
3: non facciamo la solita battuta.
2: Qual è?
3: La voglia di te. Mamma mia.
2: Cioè,
3: io comprendo che arriverà questa cosa.
2: Io ce l'ho.
3: Sì, ho capito, ma stiamo parlando di segni che hai sul corpo.
2: Perché
3: che
2: si è grattata la mamma quando era incinta. Vabbè, 06 89 28 996, oppure Globo WhatsApp 393 777 7172.
5: Sicuro gli hanno pure sputato dentro alla pizza.
2: Ma dai, ma ti pare? Ma perché?
3: Lui è un corriere?
2: È un corriere? È un rider.
4: A Federico, ma che hai messo a base di Dragon Ball GT rallentata? E soprattutto, ma che c***o sono quei palineri che hanno messo più lucette colorate sulla
2: torta? Basta con sti palineri, non ce la faccio più. Sì, era la base di Dragon Ball che non metterò mai più, perché ogni volta che la metto qualcuno dice che c'è la base di Dragon Ball. Sì, vi piace, eh? Intanto Lost Frequencies, questa è Radio Globo. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Scordata l'ananas, però che non ce la metti l'ananas?
1: Ah, dentro all'ordine che ha fatto quel signore. L'ananas, ma boh, mai mangiata? Io ho curiosità però di mangiare la pizza con l'ananas.
2: Ma io sono molto curioso delle cose che magari possono sembrare strane, ma a me incuriosiscono, è sempre cibo, eh.
1: Sì.
2: Poi magari non è un gusto che uno può gradire, per carità,
1: ma io la farei a fettine sottilissime. Cioè una fettina sottilissima.
2: Che si sente o non si sente.
1: Esatto.
3: Buongiorno ragazzi, vi prego, ve la pago, mi mandate sta base di Dragon Ball, ve prego.
1: Ma perché te la dobbiamo mandare noi? Ma cercatela, cioè, con tutti i mezzi che abbiamo.
2: Qual è sta base di Dragon Ball?
1: È questa, guarda. Aspetta, capito, la rimetto, aspetta che devo spengere questa per mettere quest'altra.
2: Ok. Questo è Dragon Ball.
1: Ma devo lasciare, che faccio? La tolgo?
2: Ma fa come te pare.
1: Però l'abbiamo messa prima, vabbè.
4: Io invece avrei una domanda per Giovanni, ma la franetta su Via Trionfale, tutto a posto?
2: Sì, allora, ci ho pensato proprio lo scorso fine settimana, che ci sono passato, proprio l'ho lambita, e devo dire che sta reggendo. Ora ovviamente siamo ormai nel periodo caldo, quindi sarà difficile che pioverà. Certo che un bel temporale estivo potrebbe creare dei problemi, però al momento sta lì buona, ferma.
5: Mio marito ha appena detto che fortunatissimo è stato, perché non ho mai chiesto niente di particolare.
2: C'è un piccolo problema.
1: Qual è?
2: Che ha detto lei. Perché ci ha chiamato il marito?
1: Che lui è legato a fianco con una pistola puntata.
2: Speriamo che sia ancora vivo.
1: Potrebbe essere, sì.
6: No, Federico, no, però, rimetti subito sta base di Dragon
1: Ball.
6: Anzi, metti direttamente tutta la canzone. Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Era sotto, però, è questa,
7: Buongiorno, Radio Globi. Mazza, che bella la voce tutta smielata che cerca l'ananas. Come ti chiami?
1: Addirittura c'è un colpo di fulmine con la voce, questa dice lui.
0: Beh, si è scordata l'ananas, però che non ce la metti l'ananas?
1: Sentiamo se con il Sidoti di là possiamo metterli in contatto. Ce li metti in diretta, ci proviamo? Vedi se ti rispondono tutte e due.
8: Va bene, ci provo. Scrivo e faccio cose.
1: Proviamoci. 6:34, vuoi fare un lancetto? Hai bisogno?
2: Hai un lancetto, la notizia.
1: Lancetto.
2: Solamente lancetto. Mi raccomando, saldi estivi nel Lazio al via il 4 luglio. E poi vi do altre caratteristiche di questo nuovo saldo estivo.
1: Bene. Chiamalo
9: 06 89 28 996. Radio Globo. Certo Federica, quel giorno che ho chiesto serio a Giovanni che erano qui i pali su raccordo, ho lanciato una bomba.
10: Radio Globo Meteo.
11: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Imma Parigi di Trebi Meteo. Con la rimonta dell'anticiclone subtropicale sul Lazio questo venerdì 22 maggio, il tempo è stabile, asciutto, con ampi spazi di cielo sereno, ma soprattutto il clima è caldo, tipicamente estivo. Le temperature massime in considerevole aumento in diverse località saranno anche prossime ai 28-29 gradi, ad esempio su Roma. Per sapere se tale fase persisterà anche nel weekend e nella nuova settimana, vi rimando come riconsueto alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
9: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
11: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
13: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
14: E secondo voi perché fa mangiare l'ananas tutti i giorni a sto povero marito?
15: Ah, ancora con quella storia là. Intanto non è vera quella cosa lì. Cioè lo sanno tutti che non è vera.
16: Che cosa?
15: Quella dell'ananas, sai quella cosa lì.
16: Che non so.
15: Quella dell'ananas che...
16: Se finisce la frase, Federico.
15: Dai, che la sai, John, abbiamo parlato
16: cosa?
15: Mille volte qua.
16: No, non so nulla.
15: Te lo facciamo spiegare dagli ascoltatori.
17: Welcome to the-

0: Ho bisogno di Gabriele Sidoti.
1: Eccomi,
0: un attimo.
1: Eccomi. Allora, sull'uno
0: c'è?
1: Intanto io so il discorso dell'ANAS. Levando queste. Levando questa storia, allora hai sull'uno, ti dico i nomi diretti.
0: Ok.
1: Sull'uno hai Cristina.
0: Ok, la prendo subito. Cristina, ci sei?
2: Sì, eccomi.
0: Okay. Che stai svegliata adesso?
2: Ho dormito.
1: Sì, Cristina specifica che è ancora a letto e che
0: ma
1: in realtà
0: succede?
1: Tutta sta voce detto, non è una sta bella voce perché.
0: Però esatto. È piaciuta comunque a uno. Quindi l'altro. No,
1: sul due invece, cara Fede, c'hai Giovanni.
0: Giovanni.
3: Esatto. Salve, come va?
0: Non tu, Giovanni.
4: Ah, buongiorno, signori.
0: Buongiorno. Allora,
4: buongiorno
0: in attimo.
4: Cristina. Buongiorno, Cristina.
0: State buoni in secondo. Fatemi spiegare un attimo. Buoni in attimo.
2: Stavo già squillante, credo si è svegliato stamattina, è 5.
4: Io lavoro ai posti, Cristina.
0: Fate come vi pare comunque. Aspettate un secondo, fatemi spiegare per gli altri che stanno ascoltando. Allora, attacco a tutte e due.
3: È possibile sapere cosa sta accadendo?
0: Infatti, lo voglio spiegare un attimo.
3: Mamma mia.
0: Allora, è successo questo. Poco fa, Cristina ha mandato un messaggio in radio dove parlava di una cosa. La cosa non è rilevante. Giovanni, che era all'ascolto, dice: ammazza che bella voce che c'ha Cristina.
3: Ho capito.
0: Dice, c'ha proprio una voce che mi piace proprio.
3: Stai zitta.
0: Zitta.
3: Mamma mia. Devi stare zitto pure te.
0: Esatto. Dai, poi forse. Giovanni dice, però c'ha proprio una bella voce, mi piacerebbe conoscerla, e quindi li abbiamo un attimo messi in contatto. Ora, caro Giovanni non tu, ma quello che abbiamo al telefono.
3: Capito.
0: È quello che abbiamo al telefono. Sì. Come te la immagini, Cristina?
2: Mamma mia.
4: Allora, me la immagino bionda. Dalla voce, io veramente dalla voce penso.
3: Fallo finire!
0: Mamma mia, questa.
4: Con gli occhi azzurri.
0: Sì.
3: Se sta zitta un attimo.
0: Bionda, occhi azzurri, vai.
4: Bella, gonfia proprio.
0: Gonfia.
4: Tutto.
0: Gonfia, che vuol dire?
4: Bella, con due bombe. Due belle bombe, sicuramente, perché dalla voce c'ha due bombe, io sicuro.
0: Con due bombe.
3: Alta cultura oggi, cioè, abbiamo degli ospiti
0: perché è colazione la mattina,
3: cioè, le bombe alla crema.
4: Me la immagino in questo momento esatto dentro al letto, che si è appena svegliata da poco.
0: Questo te l'ha detto lei, però te la immagini, ha detto adesso.
4: Ma immaginavo già prima che lo dicesse, però.
0: Bene, sì.
4: Okay.
0: Poi.
4: Che pure ancora che c'è mezzo il trucco di ieri, perché si è levato bene tutta mezza così.
0: Ma che schifo, ma che è che sbaffata del trucco di ieri? Ma che cos'è?
4: E c'è certa l'ananas.
0: Ma dai, per favore, ragazzi, mantenete un contegno. Sono comunque le 6:42 e ci stiamo avvicinando ad un orario cruciale. Sta per iniziare il morning show. Ora, adesso io voglio capire, Cristina, lui un po' ci ha preso?
2: Bionda con gli occhi azzurri, sì.
0: Dai.
2: Ma come ha fatto?
4: E poi?
0: E poi e sei struccata,
2: no,
0: pure?
2: Non so, bombona.
0: Non sei bombona.
2: Mannaggia. Normo peso.
0: Normo peso, vabbè, quelle si comprano. Che...
2: Il trucco non c'è, no, perché non mi trucco quasi mai.
0: E non si trucca.
3: Perché è bella naturale.
0: Bella questa,
4: esatto.
0: Bravo Giorgio.
4: Bella naturale, hai ragione.
0: Mi piace
2: bello,
0: questa roba qua.
2: Fora.
0: Senti, invece lui, come te lo immagini lui?
2: Ecco sta domanda. Vai. Mai fatto. Immagino,
3: Gabriele, vabbè, puoi anche dire una bugia, non ti preoccupare. vai.
2: Guida furgone delle poste.
0: Furgone delle poste?
3: Cioè, sembra un furgone delle poste.
0: Ah, lui.
4: L'ho detto io.
0: No.
2: No, appunto, in base a quello, però, cioè, cerco di immaginarmi, no?
0: Cioè, lui ha detto che sei grosso come un furgone delle poste. Sì. Ha detto questo.
2: Dai,
0: lei.
2: Dai, esagero. Allora, bello, palestrato, occhi verdi.
4: Ha detto quasi tutto.
3: Ma non è sincera. Dì che sei il proprietario dei posti.
4: Gli occhi solo ha sbagliato.
2: Sì,
3: Palestrato?
4: Palestra, non faccio palestra, però gioca reggi.
0: Vabbè. Che facciamo? Vi mettiamo in contatto? No, non è interessata.
3: Si sta ammazzando.
0: Sì,
2: no.
0: Infatti.
2: Sono fidanzata.
0: Ce lo dovevi di prima, però tutto sto casino.
4: Ho preso l'ananas, mannaggia la miseria.
0: Dai, però vedi che però se fai così ho preso l'ananas su.
2: Ma sono grande.
0: Cioè?
2: Lui quanti anni ha?
4: 41.
2: Io un po' di più.
0: Non si dice oppure o lo puoi dire? Tanto.
2: Sì, come no? 53.
0: 53. Che dici?
3: Bella mischella.
2: Oh.
4: Da usi va bene pure l'anno.
0: Va bene, sì. Va bene.
2: Vabbè. Beh, sono molto giovanile.
0: Vabbè, facciamo così.
2: Vedi, appari tua no, vabbè.
0: Io che c'entro? Allora, facciamo così. Se ci ripensate entrambi, scrivete alla Globo.

0: che ha detto, lei ha detto, dici, dici.
1: Ragazzi, basta, eh.
0: Che ha fatto, lei ha fatto, dici, dici.
2: Non mi rimane in testa,
1: eh. A lavorare! Radio Globo.
3: Buongiorno, ma sta trasmissione sta diventando un porno.
4: Vero.
3: Sta diventando, oh, sì, ma sì. Non è che niente, niente, la voce mia piace a qualcuna, eh.
4: Dai, che ne un altro, dai ragazzi, no, basta così, è finita qua.
5: Mamma mia, Giovanni, ti auguro proprio che sta chiuso dentro una stanza con Cristina e Flaminia che parlano a rotella.
4: Vabbè, facciamo una cosa, diamo anche, alziamo un po' il livello adesso, lo facciamo con Giovanni Lucifora alle 6.45, andiamo un po' a recuperare le notizie di inizio di questa prima ora del
6: Mauricio. Avevi fatto fare un lancetto prima, ti ricordo.
4: Ah, è vero.
6: Quindi
4: aspetta,
6: devo dare la notizia
4: del lancetto. La base del lancetto, vai. Ecco.
6: I saldi estivi a Roma e nel Lazio partono ufficialmente il 4 luglio e dureranno al massimo 6 settimane. Per i commercianti, attenzione, restano in vigore alcune regole. Nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi è infatti vietato effettuare vendite promozionali, una misura che si applica anche agli outlet. Il divieto riguarda anche qualsiasi forma di pubblicità o comunicazione commerciale che possa anticipare condizioni di vendita vantaggiose. Le eventuali violazioni sono soggette a multe e a sanzioni che partono da 1.500 euro ed è obbligatorio esporre, attenzione, questo lo dico per gli acquirenti, quindi per noi che andremo a comprare, è obbligatorio esporre in modo chiaro il prezzo originario del prodotto, lo sconto applicato, quindi doppio prezzo, e il prezzo finale, quindi il prezzo originario, lo sconto quant'è e quindi poi il prezzo finale.
4: Okay.
6: Il prezzo di riferimento deve essere il più basso praticato nei 30 giorni precedenti.
4: Grazie Giova, grazie, prego. Mille. Quindi tra
6: 4
4: poco
6: luglio,
4: facciamo
6: 4 luglio,
4: tra poco rifacciamo un rulletto, lo facciamo?
6: Sì,
4: ok,
6: certo.
4: Ok.
7: Questi farebbero proprio una bella coppia.
4: Dici,
7: mamma mia. Oddio,
4: secondo me pure, però Cristina accompagnata.
8: Cristina scappa.
9: Se circostanza approfitto, cercasi ragazza, ecco. Giovane tra i 25 e i 30 anni.
4: No, non vale così, dai, su ragazzi.
6: Arriva.

0: l'ananas addolcisce il seme nel momento del rapporto orale.
1: Ecco, vedi, te l'ha spiegata in maniera pulita, dai, possiamo dirlo. Sì.
0: Grazie.
2: Buongiorno e benvenuti al Morning Show con la rubrica Uomini e Donne.
1: Allora ci vuole la nostra base. Per sempre Maria De Filippo.
3: The Morning Show.
4: Buongiorno ragazzi e buongiorno al Morning Show. Radio
1: Globo. Le 6.50, siamo quasi in chiusura della prima ora del Morning Show di Radio Globo, anche in chiusura di questa settimana insieme. Chiaramente il Morning Show vi accompagnerà fino alle 10 con Massimo Vari, Gabri Venus, Flaminia Cappelli e vi lascio in consegna Giovanni Lucifora. Ma è proprio Giovanni Lucifora che adesso si occuperà del nostro rullo radiofonico.
5: La procura di Roma acquisirà il video di Ben-Gvir. Intanto gli attivisti sono arrivati in Italia. Stiamo parlando della vicenda della flottiglia. Il ministro israeliano posta gli attivisti ammanettati in ginocchio e li deride. Per Mattarella, gesto incivile. Per il premier Netanyahu, premier israeliano, è stato un errore. Per il premier italiano pretendiamo le scuse. E il ministro Tajani ha detto che è stata superata una linea rossa. Tragedia alle Maldive, recuperati tutti i corpi dei sub morti nella grotta, portata in superficie tutta l'attrezzatura e il team sub speleologico ha usato sistemi tecnici avanzati. Sul fronte dell'indagine saranno sentiti i dipendenti dell'Università di Genova e i parenti delle 5 vittime. Attacco nel territorio ucraino controllato da Mosca. Il presidente Zelensky, colpita sede servizi russi nel Kherson, centinaia fra morti e feriti. Condanna a morte rinviata negli Stati Uniti. In Tennessee esecuzione sospesa durante l'esecuzione letale. Non troviamo la vena. Condannato nel 96, non senza dubbi, Tony Carruthers doveva essere giustiziato nelle scorse ore. Dopo un'ora e mezza l'esecuzione è stata interrotta. Elezioni amministrative 2026, il 24 e 25 maggio oltre 740 comuni in Italia saranno chiamati alle urne. Infine, cellulari al volante. Meno di un italiano su due lo usa in modo corretto. Resta il rischio distrazioni. L'indagine dell'ANAS evidenzia abitudini ancora rischiose. L'8,9% degli italiani telefona con lo smartphone in mano, mentre cresce l'adesione alle nuove norme del codice della strada.
4: No Federico, no però, rimetti subito sta base di Dragon Ball.
1: Tanto a questo lato devo mettere sempre, quindi siamo in chiusura. Sì.
6: Buongiorno a tutti, inizio c'ha in testa la voglia di prosciutto.
1: È una battuta questa, perché la voglia di prosciutto ce l'ho pure io adesso. Cioè, te lo mangeresti adesso? Appena tagliato. Tagliato a mano.
5: Ma scherziamo.
1: Quello che suda,
5: ma io pure
1: ammozzi. Guarda quell'altro che sta sbavando pure di là. Sidoti, grazie di questa settimana insieme.
7: Grazie a voi di questa settimana insieme.
1: Ti aspetto, ti aspetto stasera a casa mia.
7: Non
1: certo. Perché dobbiamo fare cose strane.
7: No, ma va.
1: L'ho invitato a cena.
7: Vedo l'ora.
1: Sì. Grazie Giovanni Lucifora.
5: Grazie.
1: Grazie a tutti voi. Il Morning Show, almeno la prima ora, torna alle 6 di lunedì mattina, ma io personalmente tornerò dalle 5 lunedì con il Morning Show Replay. Oggi invece chiudiamo la settimana con il Morning Show di Radio Globo fino alle 10.
8: A sto punto ci provo pure io. Cercasi signora, 75-80enne, ballata dei sordi, lascio vivere tutta la giovinezza.
1: In ballata dei sordi e lui arriva lui che ci pensa lui a fargli rivivere tutta la giovinezza.
5: Testa, aspetta.
1: Buon weekend.
9: Raga, questi sono tutti matti, sono matti.
10: Radio Globo ti riempie il carrello.
11: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora.
10: 100 euro per tre volte al giorno.
11: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisiclinichepavese.com.
10: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
11: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
10: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
11: Anche a noleggio, tutto incluso.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
11: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
14: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
15: voci artefatte
14: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: principle.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Oida, ma buongiorno, che bello ritrovarvi. Un altro appuntamento da passare insieme per le prossime tre ore con il Morning Show. Io sono Massimo Vari, buona giornata.

0: Inizio di mattinata trafferato, direi, no? Al bronzo, peraltro.
1: Ma gioioso.
0: Guarda, oggi iniziamo per il rotto della
1: cuffia.
0: Eccolo qua. Buongiorno, ragazzi. Si parte con il morning show di Radio Globo. No, siamo tutti un po' così, ecco, proprio all'ultimo secondo, al photo finish, tranne Giovanni. Anzi, anche Giovanni che era qui già da un'ora. Pensa un po' te, incredibile, sì, ma vero.
2: Sì. Si parte. Vedi com'è agitato, scusa, guardalo.
0: Agitato non direi, ha mosso soltanto la testa di pochi gradi, ma nemmeno, cioè,
3: impercettibilmente,
0: sì, anzi, e ha fatto anche troppo, lasciatemelo dire. Bravo Gio, così
2: sciallo,
0: devi fare.
2: Sciallo.
0: Che c'hai, problemi con la cuffia, Gio?
3: Sì, stavo guardando un po' il volume. No, perché da quando abbiamo le cuffie nuove ci sono tante cuffie in giro, mentre prima non ce n'era manco una. Adesso abbiamo le cuffie, quindi devi capire
0: Lo fanno apposta, capito? Lo fanno apposta. Vabbè, ragazzi, si parte, è venerdì!
2: Sì!
0: Venerdì. Beh, il morning show di Radio Globo oggi inizia con la solita preoccupazione. Indovinate un po'.
4: Buongiorno a tutti. Ma Flami, l'hai pensato o no?
0: È inutile, ragazzi.
1: No, ragazzi.
2: Non c'erano le
1: quando si prende. Quando si prende un impegno.
0: Allora fermi tutti, perché è vero che vai in giro col bilancino di precisione, allora.
3: Che ci fai?
1: Ci peso le tezze di Flaminia.
3: E questo è quello che dice la polizia, se te ferma.
0: Adesso ho capito. Ultimamente mi dice sempre: sai, devo andare alla stazione Termini, Adesso ho capito.
1: È bellissima questa cosa. Ti immagini, mi ferma. Ma scusi, ma questa è? Dovevo usare le tette di una collega.
0: Comunque.
1: Forse è meglio di direttamente che spaccia.
0: È sporca di polvere bianca, come mai?
1: Carina, perché ci cucino.
3: Ci cucino.
0: Per fare le dosi.
1: Allora,
3: si parla cucina.
1: Si dia inizio al rituale.
0: Abbiamo tutti gli strumenti. A bilancia ce l'abbiamo.
2: Le tette pure.
0: Flaminia c'è. Mancano le tette, ma quello proprio, vabbè, insomma, adesso le andremo a pisare. Allora,
2: ma se... le andremo chi?
0: Ma dai, dobbiamo fare un esperimento che dobbiamo fare qua in diretta. La gente, vedi, vuole sapere.
2: Ma qua non c'è posto.
0: Ma
2: dove c'è posto?
1: Che tette hai che non c'è posto? È una terza meno.
2: Non c'è spazio.
0: Stiamo scherzando. In diretta televisiva, peraltro.
2: Sì,
0: eh?
2: Certo.
0: In diretta televisiva, certo. In questo momento, sì, come no, canale 91, beh, c'è la pesa delle tette di Flaminia.
2: Sì.
0: Flaminia, non ti puoi tirare indietro, forza, su, dai.
2: Va bene, va.
0: Escile, dai, forza.
2: Cioè, Gabri mi guardava proprio come se lo stessi facendo per davvero.
0: Ma lo devi fare davvero.
3: Perché l'hai detto che le volevi pesare?
2: Ho capito, ma io l'ho detto così, per burla.
3: Ma che detto così per
2: casa,
3: burla?
1: Ecco qua, è accesa.
0: Hai fatto già tutta la tara, le cose. Tutto settato.
2: La cosa, sapete qual è bella? È che io veramente lo farei.
0: E lo devi fare.
2: Ma non lo posso fare.
0: Perché
2: per contegno, per decoro.
1: Ma non ti devi mettere nuda. Basta togliere la camicetta.
2: Persona elegante. Ho capito, ma...
1: Cosa?
2: Me ne vado nascosta. Vediamo, magari dopo nascosta lo faccio.
0: Ma come vediamo dopo nascosta, ragazzi?
2: Ho detto vediamo.
1: Lo diciamo noi, vediamo.
0: Ma, allora, ragazzi, allora forza, raffica da convincimento, perché adesso che dove? Io sono sicuro che
2: ma io mi rovino veramente la reputazione e la carriera, che è già rovinata.
1: Abbiamo preso un impegno, abbiamo accettato delle scommesse ieri, cioè non è che ti puoi sottrarre.
0: La gente ormai.
5: Oh, sbrigatevi, diretta Instagram, dai.
0: No, diretta TV, ragazzi, diretta TV, canale 91, in questo momento Globo TV, andate e così potete
2: vedere. Vi assicuro che non sarebbe un bello spettacolo.
0: Adesso organizziamo un attimino come fare, va bene? Adesso organizziamo il campo di battaglia. Beh, il morning show di Radio Globo può cominciare.
6: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Ragazzi, se te fermano ti danno fascio direttamente.
1: No, però c'ho il kiwi, eh. Dovrebbe valere anche per il bilancino.
2: Beh, no, la quindi resistenza al pubblico ufficiale.
1: No.
2: Più.
3: Vai, ancora. Oh, oddio, fermi tutti. Oh, oggi c'è sta allineamento dei pianeti, il calo da benzina, la liberazione di Hormuz, regale, devo pisciato presto, segreto. Precisi.
4: Ma è vero, da qualche giorno ormai stiamo cominciando presto. E quindi. E non va bene, peraltro, sta cosa. No. Mi ci sto trovando male. Mi ci sto trovando male.
5: Però è vero, calo del carburante. È vero, 1, 8 e 9.
4: Addirittura.
5: Ieri. Sì,
4: ma benzina. O diesel?
5: Diesel. Ah, accanto a casa mia,
1: però,
5: sì.
1: Però mi è capitata la pollata come avete descritto voi, cioè che c'era 1,88 di diesel, però quando mi sono fermato mi hanno detto no, oggi solo benzina che era 1,94.
4: Sì, è uno specchietto per le allodole. Sì, sì. E tu sei una allodola allora?
1: Un pollo.
6: Dai, Flami, madonna, ma che è tutto sto pudore? Ah, c'hai due tette, pesane una sola.
4: Allora, cara ascoltatrice, io farei una cosa, adesso per darle uno schiaffo morale, io verrei qua in studio e me le farei pesare, no? Lo dico all'ascoltatrice, sì, così dai l'esempio, fai vedere che non è niente di complicato.
1: Ma che sarà mai?
4: Mamma mia, dai.
0: Esci le le tette, oh Flaminia, esci le tette.
5: Chi d'ascolto stamattina?
4: Fammi sentire un attimo, Fede, dimmi.
7: Allora, ragazzi, sul discorso tette di Flaminia, c'è un VAR di ieri dove Flaminia millanta di essere una che si mette in gioco.
1: Brava.
7: E lo risentiamo, ma perché adesso si sta tirando indietro, ma ieri diceva questo.
4: Ma lo so, Fede, comunque sentiamo un attimo, eh? Adesso ditemi un'altra radio che sta facendo il
5: no,
4: toto
5: ma infatti,
4: fetta.
5: Ma dimmi, ditemi un'altra donna che si mette in gioco come mi ci metto io.

0: brutta figura, io lo dico, brutta figura stai facendo.
1: Adesso a Dima, hai sentito che ho detto o no?
2: Sì, vado dove? Devi stare qua.
1: In bagno!
2: Ma magari Bari!
3: Ma in bagno non ci sono le videocamere.
2: Ma magari Bari!
4: Ma no, va qua a Roma al bagno, no a Bari.
1: No,
2: no, Giova, ha rovinato tutto.
3: È una partita bella la mattina.
2: Ha rovinato veramente tutto. Vabbè, mettiamo un disco. E mettiamo Madonna.
3: Tente.
2: Sabrina. Su Radio Globo. Con il Morning Show.

0: amici, è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. The
3: morning show. Quando ha cominciato quel pomeriggio a drogarsi?
4: Dio, a drogarmi, avvocato.
5: Oh, e basta, di cazzo.
6: E allora, signori, buonasera!
1: On Radio Globo.

0: oggi il sole splende meno perché c'è Flaminia che si sta tirando indietro. Non va bene questa storia, ragazzi. Addirittura stanno paragonando, diciamo, questo atteggiamento di Flaminia a che cosa? Senti,
1: A Flami, sei come uno di quei politici che in televisione dice domani ci saranno i tagli delle accise. Ma poi... lascia perdere.
0: Ha ragione, adesso ditemi
2: cioè,
0: che
2: mi è stata data a buffona.
3: E infatti sempre di Meloni si parla.
0: E ricordate anche lei con Meloni.
2: Vabbè, meloncini.
0: Vabbè, ragazzi, adesso non importa. Noi adesso dobbiamo arrivare alla pesa, quello ci interessa. Dobbiamo arrivare all'obiettivo. Quindi io direi che il bilancino ce l'abbiamo, le tette ce l'abbiamo, manca soltanto la volontà. Quindi che dobbiamo fare? O fai questa cosa per tutti i nostri ascoltatori che ci stanno rimanendo malissimo. Poi anche le donne ho sentito che hanno una certa curiosità. Una certa curiosità.
2: Ma perché sono io la prima ad avere la curiosità. Però adesso allora facciamo una pesa così
3: senza tara.
0: Sì, beh, la dobbiamo
2: con
0: fare
2: la maglietta
0: come possiamo, no? Insomma, esatto. Non è che può essere super precisa. Poi però magari ti sposterai,
2: esatto,
0: e lo faremo in maniera un po' più oculata, un po' più precisa.
2: Sì, okay? Ci sarà la delusione perché peseranno pochissimo.
0: Ma io ricordo la mia previsione, un 3-10.
3: Io 2,40.
4: No, io ho detto 4-10, ma ottimistica. Ma volevo sapere quanto porti di tetta?
0: Quanto porti?
2: Giovanni,
4: prima, seconda, terza, quarta? Certo, dopo i pesi.
0: Certo.
4: Quant'è la seconda porti?
2: Terza.
4: Perfetta, brava.
3: Quindi si può parlare di pere. In questo caso è pere.
0: A retromarcia. Allora, attenzione.
2: Io voglio Roberta Marchetti.
0: Vabbè, Roberta Marchetti, ragazzi, farà almeno una tonnellata e mezza.
3: Non va bene il mio bilancino per allora. Roberta Marchetti.
2: Aspetta
3: che vado ad azionare.
2: Allora, adesso è complicata, ragazzi, perché con la maglietta ve l'ho detto.
0: Complicata, è una bilancia, Flaminio, non è che stiamo parlando di fisica quantistica.
3: Ok, è pronta.
2: La sinistra che è più grande.
0: Allora, attenzione, aspetta. Attenzione.
3: Dai. Guarda.
0: Telecamere.
2: Dai, ragazzi, scherziamo.
0: Gabri.
2: Questo deve rimanere tra noi, regà.
0: Come? Gabri.
4: Cosa andata a tasca?
2: Allora, è ottimistica.
3: Siamo sui 5,20, però siamo con la tara, perché c'è anche la camicia e il reggiseno.
4: È la tasca lì.
2: Guarda, guarda ora. Siamo sui tre.
0: Attenzione, tre.
2: Siamo sui tre.
0: È ferma? Possiamo dare la cifra, dimmi la cifra.
2: 3-2.
0: 3-2!
2: Ma tanto non è così!
0: 3-2! Ma 3-2, cioè 320 grammi.
3: No, 3 kg.
0: 320 grammi, ragazzi.
2: Ma che roba!
0: Ho detto 3-10, c'ho l'occhio, mi vedete io.
3: Però durante la pausa faremo al netto.
0: Beh, no.
2: Per forza. Sì.
0: E poi cioè, la prova più importante è quella fatta con mano, naturalmente.
3: Sì.
0: Quindi non è che.
2: Ma con mano di chi?
0: Ma tu non ti preoccupare.
2: Ma non
3: io sto facendo tutto questo per avere l'impronta della tetta di Flaminia sopra il bilancino.
2: Bello.
3: Adesso procediamo.
2: C'ho la tetta contaminata, chissà che ci hai pesato qua sopra.
0: Mamma mia, ragazzi. Droga, tranquilla, droga. Molto bene, allora possiamo dire ufficialmente che insomma per la pesa che abbiamo potuto fare, poi tra l'altro vedrete le immagini da qualche parte, su qualche TG da qualche parte, è 302, abbiamo detto?
2: Sì, 320 diciamo.
0: Quindi 320. Ah, ragazzi, ho avuto uno scarto di 10 grammi, non so se...
3: Ma secondo me bisogna togliere un mezzetto lì,
0: Vabbè, vediamo.
5: Ma quale pesa? Falli sperare.
6: Vabbè, ragazzi, tutto tanto, ci sono andato vicino, dai.
0: Ecco, vai.
5: Cazzarola, avevo detto 3,90 io, mannaggia.
2: Ma non è ancora quella vera.
0: No,
2: qua
0: vabbè.
2: Questi numeri ce li giochiamo.
0: Adesso facciamo una pausa. Tu vai al bagno e fai quella, diciamo, ufficiale.
3: Comunque, neanche per il Super Enalotto c'è tutta questa hype.
2: Ma veramente? Ma poi queste duperette appese.
0: Vabbè, ma tu lascia fare.
2: Vabbè.
0: Hanno sempre il loro perché.
2: Vabbè, vado.
0: A proposito di Super Enalotto, ieri è uscito un 5+1, niente male. Ieri è uscito un 5+1, niente male. Ci fermiamo, ritorniamo tra pochissimo. Buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo, dove si pesano le tette, vai!
7: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale. Torna la notte dei musei, giunta quest'anno alla 16ª edizione. Dalle 20 di domani alle 2 di domenica i musei civici e molti altri luoghi della cultura della capitale accoglieranno il pubblico con aperture straordinarie, concerti, performance, proiezioni, visite e attività speciali pensate per tutte le età. Sono ripresi i lavori per il completamento dei due poli scolastici previsti come opere nella convenzione urbanistica Stazione Aurelia nel municipio XII. L'asilo nido e la scuola dell'infanzia non erano state completate a causa di problemi del cantiere che Roma Capitale ha sbloccato in questi giorni. Torna a Roma Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale, dal 10 al 12 luglio al Gasometro. Installazioni luminose ed esperienze immersive animeranno la manifestazione che sceglie quest'anno l'acqua come tema centrale. Info su comune.roma.it.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
11: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
14: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
15: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
16: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
18: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
19: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Lo rifacciamo?
20: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo zero, riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
23: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Oh, ma che c'era la fila della macchinetta al caffè?
6: The Morning Show.
24: Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando ascolto Radio Globo perché mi vergogno.
25: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
26: Dottor Michelini.
27: Buongiorno. Buongiorno a tutti, Morning Show!
28: Radio Globo.
0: Buongiorno a tutti con il Morning Show di Radio Globo, nell'appuntamento che mi va a chiudere anche questa faticosissima settimana. Beh, ragazzi, grandi sforzi stamattina, tra l'altro stiamo alzando anche dei pesi.
2: Pesantissimi.
0: Ragazzi, sono lavori di fatica, Vabbè, comunque, giusto per chiudere, perché sennò poi ecco la tiriamo per le lunghe. No, dobbiamo dare però la cifra precisa, perché poi siamo ecco andati in bagno, è stato un lavoro d'equipe, ragazzi.
2: Non
0: la teneva.
2: C'è stata nessuna equipe. Ero da sola.
3: In due tenevamo Flaminia perché non ci fosse anche il peso della gravità, la tenevamo sollevata.
0: Sì.
3: Uno l'ha inclinata un po' in avanti.
2: Brutte immagini. Che brutte cose.
0: Vabbè, dai, diamo la cifra, quella super precisa.
2: Allora, ho fatto pure la foto, così non mi si può parlare dietro. La cifra precisa è 233, quindi prima era ottimistica, ragazzi.
0: Sì, beh, ragazzi, quella di prima era un po'
2: era
0: così.
2: Eccesso.
0: Allora, vogliamoci bene.
3: Era quei vestiti più che altro.
0: 200.

0: cosa c'è nella televisione.
1: Ragazzi, ormai è andata. Vabbè, poi metteremo qualcosa sui social.
2: Ah, dai, ragazzi.
3: Ecco perché io amo Radio Globo, per questi momenti qui. Capito? Per questi momenti qui.
4: Momenti di bassa radio. Che trash.
1: Che meraviglia. Ma che trash, lascia fare. Siamo noi, quelli di Radio Globo, e il morning show si deve distinguere in maniera particolare, insomma, grande sensibilità, perché poi, voglio dire, l'argomento tette è un qualcosa che di grande sensibilità, di grande
5: poi,
1: sensibilità.
5: A proposito di sensibilità, ho sbagliato di soli 7 grammi, Flami. Ma poi non dire che non ti guardo mai.
4: Ma sei bravissimo, complimenti.
1: Beh, ragazzi, allora adesso però tutti concentrati, perché oggi è una giornata mondiale della biodiversità.
6: The Morning Show on Radio Globo.
1: Allora, giornata mondiale della biodiversità, ma non posso non notare questa foto che ieri mi ha girato Giovanni Lucifora, di un animale che io fino adesso non avevo mai visto. Dice, e te credo, in natura non esiste, ragazzi. Però c'è un po' da preoccuparsi, perché ieri abbiamo parlato di questo probabile ritorno dei dinosauri, no? Stanno sperimentando Jurassic Park sostanzialmente, perché sono state trovate delle uova, e quindi nelle intenzioni di alcuni scienziati c'è quello di riportarli in vita. Poi abbiamo detto anche di questo uccello che somiglia molto a uno struzzo, che si è estinto circa 600 anni fa. Anche lì stanno lavorando per riportarlo in vita. Adesso invece su che cosa hanno lavorato? Su il ligre, signori.
7: Allora, il ligre. Che cos'è il ligre? È un animale ed è anche il più grande, può superare anche i 400 kg. E che cos'è il ligre? Nasce praticamente tra l'accoppiamento tra un leone maschio e una tigre femmina. E poi c'è il contrario, c'è il tigone. Più raro invece è il leopone, ossia l'ibrido tra un leopardo maschio e una leonessa. Sì. Appartengono al genere Pantera. C'è da dire che almeno per quanto riguarda il ligre nasce in cattività, perché come sapete il leone, il suo ambiente è l'Africa, la tigre è l'Asia, il sud-est asiatico. Quindi magari, ecco, nasce in cattività. Però è stato fatto questo esperimento ed esiste in questo momento, e sono degli imprinting. Poi è ovvio che c'è anche da dire che alcuni sono sterili, il maschio per esempio potrebbe essere sterile, la femmina invece no. Però comunque questo esperimento è stato fatto, anche se leone e leonessa rimangono ovviamente i re e la regina della giungla. Però questi accoppiamenti sono stati fatti.
1: Però posso dire, cioè, adesso guardando la fotografia, a parte è bello, comunque è bello, non sì, è una strano, cosa, però sembra intelligenza artificiale, cioè giuro, sembrano quelle cose ritoccate con l'intelligenza artificiale.
7: Ho cercato
1: artificiale.
7: Anche quello, mi è venuto in mente magari quando un coyote si accoppia con un leone, come lo chiamiamo. Però questa è un'altra cosa.
1: No, ti prego, Giovanni.
7: Questa è un'altra cosa.
4: Dipende se il coyote è maschio o femmina.
7: Il coyote con leone, magari
4: ti prego. Se è maschio.
7: Rimaniamo però sul ligre e sul leopone. Ecco.
1: Rimanendo sul ligre, adesso bisognerà rifare anche i formaggini. Adesso
4: è vero.
1: Se tanto mi dà tanto. No, bravo, ce l'hai spiegata bene, Giova, però Lunerti avrebbe fatto molto meglio. Questo fatelo dire.
7: Questo non c'è dubbio.
1: Comunque, tutto per celebrare la giornata mondiale della biodiversità qua nella Morning Show di Radio Globo.
8: Ma io invece vorrei chiedere una cosa ai nostri speaker radiofonici, cioè se hanno dei suggerimenti per chi se la sta letteralmente facendo sotto per una presentazione importante in presenza di lavoro. Vi prego, ditemi che posso fare per calmarmi.
1: Ragazzi, allora fate una canna subito adesso. Immagina adesso fare una canna. No,
5: ma un consiglio veloce se sta in macchina, respirazione profonda, l'espirazione deve essere più lunga dell'inspirazione, e poi grounding, che significa praticamente tecniche di relax che puoi fare anche proprio così guidando, tipo vedo un albero, lì c'è una strada, vedo il colore del sole, e così ti distrai dall'ansia.
4: Una cosa più veloce posso consigliarla? Sciottino di tequila arbare. Un attimo,
1: aspetta perché mi dicono che ha adottato la tecnica Gabri Venus, ci possiamo collegare.

0: What is what is love, bro?
1: I is love, baby, come on me. Come on me, come on.
2: Radio Globo. From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
3: Buongiorno, Globulizzati.
4: Quasi quasi preferisco la versione di Franco. What is love? Che fine ha fatto Hathaway? Ve lo ricordate? Hathaway.
3: Bello, bello.
2: Radio Globo. From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
3: Buongiorno, Globulizzati.
4: Quasi quasi preferisco la versione di Franco. What is love? Che fine ha fatto Hathaway? Ve lo ricordate? Hathaway.

0: godersela.
1: Dici?
0: Ne ha fatti un po'.
1: No,
0: eh.
1: Secondo me sono finiti. Secondo me sono finiti, cominciano a scarseggiare, quindi fiere, feste, robe così.
0: Sagre.
1: No? Sì, sì. L'ultima volta l'ho avvistato all'Hard Rock Café di Ibiza.
0: Lì, ma dai.
1: Sì, sì, sì, a fare uno show, a fare uno show.
2: Io sul lago Transimeno, in Umbria, te lo giuro.
1: A fare che?
2: Girava un video musicale in un castello di una mia amica.
1: Ma dai.
2: Sì, sì, sì, che affitta, no, per fare shooting e cose. E girava il video musicale con tutte donne nude.
1: Tutte donne nude. Beh. Pensavo avesse aperto un chioschetto di porchetta, che non sarebbe male nemmeno quello. Non sarebbe male nemmeno quello. Vai, attenzione, attenzione, perché ci sono gli ascoltatori dopo la grandissima novità che ci ha dato Giovanni di questo incrocio fra una tigre e un leone. Allora, senti qua.
3: Sono 10 anni che manco da Roma. Entro in macchina, accendo la radio e sento Giovanni che parla dell'igre. Ma Giovanni, sei cambiato in c***o, sempre di st***o.
4: Voi pensate caso, che esiste anche il bardotto, che è l'incrocio tra un cavallo e un'asina. Però se voi pensate al mulo, il mulo che cos'è? Il mulo è l'incrocio, è l'accoppiamento tra papà asino e mamma cavallo.
1: Io sul bardotto ci ho avuto un attimo una...
4: Non avevo dubbi.
1: No,
0: poi
1: avuto
0: a quest'ora
1: capito? Poi dopo la pesa dei dette, esatto, quindi insomma il bardotto.
5: Ma i scienziati ci hanno proprio un cavolo da fare, cioè vai a accoppiare il leone qua, la tigre, ma che è? Ma io farebbe accoppiare la fia con la scimmia, voglio vedere se è tanto divertente dopo.
0: Però questo perché l'ha detto Giovanni, se l'avesse detto Lunerti sarebbe stato alto contenuto scientifico.
1: Ovvio, ovvio.
6: Ma un commerciante può rifiutarsi di accettare monete da 1 centesimo e 2 centesimi?
1: Allora, questa è una domanda che viene fatta spesso. So che le stavano per mettere fuori dalla circolazione, no?
4: Sì, anche perché poi quel centesimo tu dovresti portarlo magari a un bella bustona in banca e così dice adesso datemi.
0: Non te le prendono.
4: Non le prendo, perché se poi uno lo ha.
0: Devi andare alla banca d'Italia.
4: Però le prego, devi andare lì, però te le prendo.
0: Però credo che 1 e 2 siano già fuori corso. Sono rimaste quelle da 5. 1 e 2 non si usano già.
1: Sì, però
0: già
1: ogni
0: più.
1: Tanto te le rifilano, ancora ogni tanto te le rifilano.
2: Ma io pure
1: adesso
2: rifilo.
1: Non so se siano già messe fuori dalla circolazione, però ancora circolano.
0: Cioè, si arrotonda. Ora si arrotonda.
1: Sì, è vero, si arrotonda, però ancora te le danno. Cioè, c'è qualcuno che ancora.
2: Ma io mi sento un dio quando riesco a dare i soldi precisi alla cassiera. Cioè, quando lei mi dice sono 47, io gli do il 5 e il 2. Proprio poi c'è l'ovazione, capito, di tutto il supermercato. Brava!
1: Invece no, a me piace tantissimo mandare in crisi il negoziante dando banconote sostanziose, cioè preferisco pagare con le 500 euro. Sì, sentirmi dire non ho il resto,
2: non
1: ho il resto.
4: Hai visto? In banca non si possono cambiare, però non più di 50 monete per singola operazione, quelle da 1 centesimo. Cioè, quindi non più di 50 monete.
1: Ma quante volte devo andare in banca per fare
2: soldi?
1: Non lo so.
4: Regole.
1: C'è qualcuno che lavora a Banca Italia che ci può dire se effettivamente come funziona? Ma poi uno alla Banca Italia le sa ste cose?
4: No. Dovrebbe sapere.
1: Secondo me non le sa.
7: Consiglio per la ascoltatrice con l'ansia. Ti fermi a bar, ti fai 4 whisky e vai. Vedi che te passa tutto.
1: Sì, poi non so come andrà l'esame là, quello che devo affrontare.
0: Cioè,
1: però
0: non chiederanno più dei buoni consigli a Radio Globo.
1: Ma infatti non è una buona idea, diciamo.
8: Vabbè, alla fine a me Flaminia mi ha fatto venire con la curiosità di pesarmi le tette. Poi ci provo a bilancia da cucina stasera.
2: Facci sapere.
8: Di solito è precisa.
1: Ragazzi,
4: ma io non capivo perché nel nostro monitor parliamo dei centesimi e ci stanno i centesimi. Parliamo delle tette.
1: E non ci sono le centesimi.
9: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Imma Parigi di Trebi Meteo. Con la rimonta dell'anticiclone subtropicale sul Lazio questo venerdì 22 maggio, il tempo è stabile, asciutto, con ampi spazi di cielo sereno, ma soprattutto il clima è caldo, tipicamente estivo. Le temperature massime in considerevole aumento in diverse località saranno anche prossime ai 28-29 gradi, ad esempio su Roma. Per sapere se tale fase persisterà anche nel weekend e nella nuova settimana, vi rimando come di consueto alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.
9: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge

0: Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
3: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
7: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Il momento torna qua su Radio Globo. Stiamo per andare con la premiazione a un nostro ascoltatore, ascoltatrice, che ci canterà il gingolone dei supermercati Pim, Iber Family ed Agora. Un bel carrello pieno di spesa, 100 euro solo per il più veloce o la più veloce allo 06 89 28 996. Chiamate ora.
9: Chiama ora lo 06 89 28 996.
7: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iber Family e Agora
9: e vinci 100 euro di spesa.
7: Radio Globo.
10: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.

0: Esatto, e ora...
1: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
0: Molto semplice, no? Basta cantare il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora per vincere 100 euro di spesa. Vi regaliamo questo carrello stracolmo di roba, però c'è come sempre la prova importantissima da superare, quella del giudice, poi che dovrà prendersi questa responsabilità. Ultimamente i nostri ascoltatori hanno avuto qualche difficoltà a superare il giudizio, però c'è da dire che è leggerissimamente severo,
3: Però oggi è venerdì, fine settimana, siamo tutti più buoni.
0: Siamo tutti più buoni, eccetto Giovanni. Ovvio. Sara, buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno.
0: Diamo il benvenuto a Sara, che è stata la più veloce alla nostra linea telefonica, che ricordo è 06 89 28 99 6, in maniera tale che così la prossima volta potrete essere anche voi velocissimi come ha fatto Sara per giocare e per vincere.
5: Diciamo a Sara, Massimo, che Giovanni c'ha una faccia lunga, mamma mia, preparati Sara.
0: Oggi è...
4: Va bene, mi concentro.
3: Perché sta ridendo Sara?
0: No, vabbè, adesso dai, non fare.
3: È una domanda.
6: Era di buon umore che è venerdì, eh?
3: Esatto.
0: Sì. Non ridere. Non ridere.
4: Sono serissima.
0: Attenzione. Concentro. Allora, ti diamo il via, facci sentire come ci canti il gingolone, vai.
4: Supermercati Pim, Iperfamily, Agora. Sì? Il risparmio di qualità.
5: Supermercati. Ai ai ai.
0: Che c'è? Ma è andata bene, dai, non mi puoi dire di no.
3: Due elementi fondamentali: primo, un telefono che fa schifo, perché
0: questo
3: si è sentito.
0: È vero, eh?
3: Secondo, la peggio performance della settimana.
0: Addirittura.
3: Uno e mezzo.
0: Uno e mezzo, ma come era? Venerdì, siamo
3: ieri,
0: tutti più
3: ieri
0: buoni.
3: Era due e mezzo, ma come il peggiore, uno e mezzo.
0: Ma scusa, posso?
3: Siamo più buoni, se no era 0,5.
0: Voglio capire, che cos'è che ti ha infastidito in maniera particolare? Quello sgancio telefonico?
3: Lo sgancio telefonico, la risata senza motivo e proprio la voce. La voce, la cantata, lei dice che canta, ma non ha cantato.
6: Cioè, vedi che il Grinch, abbiamo una di buon umore, vedi? L'altro lato della metà è di buon umore, si è messa l'impegno, è anche intonata.
0: Sì.
6: No, uno e mezzo.
5: Gli deve per forza rovinare la giornata, capisci? Sì.
0: Giusto, qualcuno deve pur farlo.
6: Uno e mezzo, il buono è di 15 euro, non di 100.
0: Su uno e mezzo. Va bene, allora, comunque lo sai, no? Poi qua siamo di manica larga, quindi nonostante il giudizio di Giovanni, ti regaliamo questi 100 euro di spesa.
4: Grazie.
0: 100. Sono tutti per te, grazie. Mi raccomando, va bene, così adesso grazie. Anche tu ci puoi dire qual è l'unica radio che ti riempie il carrello, mia cara.
4: Radio Globo.
1: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
2: ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo,
1: che ha appena premiato peraltro, bene, abbiamo premiato Sara, che è stata anche bastonata da Giovanni Lucifora per via di questo suo modo di cantare, ma con un piccolo sgancio telefonico, cioè quello l'ha penalizzata più di tutto. Si devono mettere in un posto praticamente sotto un ripetitore telefonico, se
2: assolutamente.
1: No, io non lo so, ragazzi, però senti,
3: buongiorno, si potrà sentire Giovanni che canta sto jingle?
1: Non vogliamo sentire Giovanni che canta il jingle?
2: Giorno non potrai sentire una cosa
4: e
2: del
4: noi
2: genere,
4: con le palette,
2: non proprio del genere.
4: Anzi, gli ascoltatori ti danno il voto, ti è.
2: Sì, speraci.
1: E pensa che poi ti diamo 1.5, Giovanni.
2: Ma anche mezzo.
5: Mi date la versione tascabile di Giovanni, vi prego.
1: Ma non esiste. Vabbè, ragazzi, siamo alle 7.52 minuti e il momento dove di solito andiamo a ricordare l'appuntamento del lunedì, lo sapete, quello con il disco abusivo Junior.
6: Bambini, la vera buona musica.
1: Sai che bambini secondo me in questo momento non ce ne sono. Ti dico anche per quale motivo, perché secondo me questo periodo sono un po' stanchi. Siccome siamo agli sgoccioli, no? Ultime giornate di scuola, almeno da mio figlio, ancora un paio di settimane e poi
6: elementari soprattutto,
1: si chiude, ragazzi. Quindi secondo me sono un po' stanchi e i genitori sono permissivi, almeno quelli che se lo possono permettere, no? Quelli che magari possono comunque badare a loro, e sono pochi.
6: Sì.
1: Sono molto pochi.
6: Vabbè, ci sono le tate.
1: Ok, esatto, quelli con le tate. Quelli poveri, naturalmente, si devono adeguare. Cioè, quelli
6: vanno a scuola. 40 di febbre.
1: E secondo me qualcuno sta rimanendo a casa in questo periodo.
4: Un po' permissivi, 20 giorni.
1: No, ti dico. Secondo me stanno rimanendo a casa. Però adesso facciamo l'appello, vediamo intanto se ci sono, no? Giusto per misurare un po' l'affluenza alle urne. Quindi 393-777-7172. In questo momento i bambini che sono in macchina ci possono richiedere la loro canzone preferita da mettere poi lunedì nel disco abusivo Junior. Così vediamo anche quanti sono, quanti risponderanno a questo appello.
4: Facciamo anche l'appello?
6: Tutti?
1: Tutti quanti? Sei sicuro che dobbiamo fare questa cosa? Allora, cominciamo con Albertoni, Alberghieri, Alighieri.
2: Arrivederci.
1: Discendente di Dante, tra l'altro. Vabbè, ragazzi, insomma, datevi da fare, chiedeteci belle canzoni, come avete fatto ultimamente, perché comunque... io sono soddisfatto di quello che hanno
6: fatto. Grandi soddisfazioni.
1: Sono molto soddisfatto.
4: Bravi, sì.
1: Avete qualche preferenza particolare? Vi va di, che ne so, fare qualche richiesta su almeno qualche genere? Non deve mancare la quota Io m'ammazzo, tu m'ammazzi, quello sì.
4: Diciamo summertime come tema?
1: Summertime.
6: Vogliamo proprio mettere un tema?
1: No, un tema no, dai, un tema no. Vabbè, che poi è complicato.
2: I Doors.
4: Tema no, ha messo il gruppo.
2: Esatto, ha messo il gruppo proprio.
6: No, io sarei curiosa di sapere se ai bambini piace la musica classica. Anche una roba di piano, tipo Ludovico Einaudi, ma non sto richiedendo quello. Però se i bambini ascoltano anche quella roba, gli piace.
1: Sì, ti dico di sì, perché adesso questo è il periodo in cui fanno i saggi scolastici, e quindi qualcosa di quella roba là c'è. Sì, qualcosa di quella roba là c'è.
6: Vabbè, Einaudi, sentiamo,
2: è una via di mezzo, tipo rondò veneziano.
1: Ma scusate, noi sta roba
6: stiamo proprio richiedendo.
1: Comunque, questa roba la dobbiamo mandare in onda lunedì. Cioè, voi il lunedì volete cominciare con...
2: Magari.
1: Per favore.
4: I bambini del rondò veneziano oggi hanno 73 anni.
1: No,
4: quindi parte
1: quelli.
2: Pure quelli dei Dorsi.
1: Vabbè, allora, datevi da fare 393-777-7172, il numero della Globo WhatsApp. Mandate adesso i vostri vocali che stanno arrivando.
7: Cerca i genitori permissivi, visto che mia madre non lo è. E quindi sto andando a scuola. Buon venerdì.
1: No!
6: Buon venerdì, bellissimo.
1: Ma sei il numero uno. Vabbè, badiamo noi a te. Vieni qua, portatelo in radio, forza, vai. Traffic News.
8: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: Sentiamo se sono trafficate anche le strade, qual è la situazione con la viabilità.
2: Molto trafficate, iniziamo dal raccordo anulare, incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina, in carreggiata esterna invece dallo svincolo Prenestina, Tor Bella Monaca fino alla Tiburtina, e ci sono incolonnamenti su tutte le principali vie d'accesso nella capitale. In tangenziale code dalla stazione Tiburtina alla Salaria verso lo Stadio Olimpico e sulla Pontina si rallenta con possibili code da Pomezia alla zona dell'Euro, stessa situazione sull'Appia da Santa Maria delle Mole a Capannelle. Vi ricordo, fuori territorio, anzi vi dico che c'è da registrare un incidente sull'Autosole con incolonamenti per oltre 4 km tra Roma Est e l'uscita di Roma Sud in direzione di Napoli. Comunque questa e altre notizie su roma.luceverde.it.
1: Io dico solo 6-7. Vai, a tra poco, eh.
10: Pronto, Radio Globo. I'll be
11: back. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Dai, racconta.
15: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
14: Un altro malessere?
15: No, è tornata la candida.
14: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
19: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
21: Info e regolamento su radioglobo.it.
22: Hai 5 secondi?
23: Beh, dipende.
22: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
23: Ok, ti do altri 5 secondi.
22: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
23: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
22: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
24: 7 anni insieme.
22: A chi?
24: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
22: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
25: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
26: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
25: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
26: Anche a noleggio, tutto incluso.
25: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
26: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
25: Valentinoautomobili.it.
3: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Vai, ripartiamo!
27: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Ma buongiorno, sono le 8 e 2 minuti con il morning show di Radio Globo. Si va avanti fino alle 10. Massimo Vari, Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora.

0: Eh sì, è così, il Morning Show vi sveglia anche oggi qua su Radio Globo, nell'appuntamento che dà il via al weekend. Si prospetta un grandissimo weekend. Hai ragione, speriamo, Massimo. Vabbè, comunque una cosa c'è da dirla, dopo il severissimo giudizio di Giovanni Lucifora sul gioco che abbiamo fatto prima, no, regalando i 100 euro di spesa, poi abbiamo sentito un Giovanni su il suo campo, quello che è insomma l'aggiornamento della viabilità, no? Ecco, sappi che c'è un qualcuno che ha qualcosa da ridire, Giovanni.
1: Giovanni, onestamente, sta prestazione che hai fatto per dirci il traffico, si è sentita la molta la svogliatezza, la noncuranza di dettagli. Io ti darei mezzo voto. Guarda, perché so buono, te do uno.
0: Ah, ecco.
2: È andata bene.
3: Mamma mia,
0: che è vendetta. Come è andata benissimo, Giovanni?
2: Ma non è che io posso, da questo tipo del quale conosciamo unicamente la voce, avere un giudizio così importante.
0: Certo.
2: Puoi darmi 0, 20, 10, vali quello che vale.
3: Ma l'allievo superato il maestro. È lui. I nostri ascoltatori sono i tuoi allievi.
2: Anche allievo, così un qualcuno che ascolta, ma allievo è qualcosa di più.
3: Ma
2: ti
3: preoccupare.
0: Una brutta copia, una brutta copia.
3: Ma un esempio.
4: Ma la versione tascabile di Giovanni sarebbe Elfibietta.
0: Elfibietta. Va bene, ragazzi, dopo la performance discutibile e svogliata di Giovanni Lucifora, direi di ritornare alle nostre questioni. Si sono fatte le 8 e 5 minuti di venerdì e non abbiamo ancora dato una scrollata ai social. Quindi facciamo subito con il nostro appuntamento settimanale di Viralissimo.
5: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo.
6: Cari uomini, non c'è più bisogno di barare.
7: Ehi maschi, se tante volte vi capita di arrotondare per eccesso quando si tratta delle dimensioni del vostro equipaggiamento, sappiate che capita a tutti, anche agli astronauti maschi della NASA,
0: sì,
7: i quali devono indossare una specie di guanto aderente per fare la pipì nello spazio. E siccome quando veniva loro chiesto di che taglia gli servisse, se piccola, media o grande, tutti dicevano grande, poi gli stava largo e si facevano un po' di pipì addosso, la NASA rinominò le taglie in grande, gigante, mastodontica. Problema risolto.
6: Le vicende di Garlasco, secondo Lino Banfi.
8: Io per esempio penso una cosa di Garlasco, e la dico perché la devo dire per forza. Ammettiamo che siano colpevoli tutti e due, sto facendo un'ipotesi assurda. Però io credo che chi ha dato qualche botta terribile con qualche oggetto che non si è capito bene cos'è anni fa è una donna.
9: Ah, secondo te l'assassino di Chiarapoggio è una donna?
3: Perché una donna?
8: Ma con quella violenza, perché quando una donna odia un'altra donna diventa una bestia irrefrenabile, e quindi quelle sono botte di una donna.
6: Viralissimo. Riflessioni su questa amara vita.
10: E a pensare che da spermatozoo mi sono messo pure a correre per fare sta vita di merda, capito? Se sapevo mi strozzavo quello cordone umbilicale, va. Tutto quanto, 9 mesi per scappare da quello buco, tutta la vita cercare di rientrarci,
6: Viralissimo. E se Bruno Pizzul fosse stato napoletano?
11: Roberto Baggio si sta sistemando il pallone. Questo è un rigore fondamentale per l'Italia. Speriamo che non lo sbagli. Attenzione, sta pigliando la rincorsa Roberto. Attenzione, Roberto piglia la rincorsa. Corre, tira. No, ha tirato in giro. Mannaggia, capatoio. Abbiamo perso. Siamo fuori a sti mondiali.
6: Viralissimo. Forse c'è bisogno di un ricambio generazionale.
12: Trump ha 79 anni, Netanyahu 76, Putin 73. Vedete cosa succede a non mandare la gente in pensione?
5: Viralissimo su Radio Globo.

0: Miley Cyrus su Globo. Le 8 e 11 è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Mi fa morire Massimo quando dice: vabbè, diamo i numeri.
4: Perché fino a muro avete posto?
5: Chiama lo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.
6: Dalle 6 alle 10.
7: The Morning Show on Radio Globo.
0: Ole ole ole, buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo. 8 e 12 minuti, come avete sentito mi scorre veloce questa mattinata che poi ci porterà al weekend, tana libera tutti diciamo, no? Allora, abbiamo sentito e abbiamo scrollato per voi viralissimo, quindi le cose che insomma trovate sui social, sul web in generale. Noi perché lo facciamo? Cioè, perché facciamo questa raccolta di tutte le cose che stanno andando di più? Per non farvi stare alla guida con il cellulare in mano, è perché sennò vi distraete ragazzi, vedi? Applaudono.
8: Non sapevo che avessimo questo intento sociologico.
0: Sì. Solo per quello che non lo facciamo.
8: Ma pensa un po'.
0: No, ma ti dico, guarda che sono usciti dei nuovi dati e senti qua che cosa ci dicono questi dati.
9: Allora, partiamo subito dal presupposto che quelli più, diciamo, disattenti sono quelli che guidano veicoli a noleggio, guidatori meno esperti e motociclisti. Quindi partiamo da questo.
0: Vabbè, perché se ne fregano, no? Dice tanto la macchina non è la mia.
9: Però non hanno proprio l'educazione alla guida. L'indagine dell'ANAS è evidenzia ancora abitudini molto rischiose. Quasi il 9% degli italiani telefona con lo smartphone in mano, mentre comunque nello stesso contesto si è d'accordo con il codice della strada. Tu pensa, il 90% delle persone è d'accordo sul fatto che non bisogna, più del 90%, che non bisogna guidare col telefono
0: poi
9: in mano.
0: Poi però se ne dimentica quando diventa automobilista e continua a telefonare. Vabbè, ecco.
9: Ecco, il 34,5% dichiara di non usarlo mai mentre guida. 34,5%. Io ricordo che il restante lo usa, è questo. Tra i soggetti più inclini sono quindi che hanno i veicoli a noleggio, forse perché se ne fregano. Il dato più delicato però è per chi ha avuto un incidente recente. Quasi l'8% del campione dichiara degli incidenti negli ultimi 2 anni proprio per questi motivi, e oltre il 90% lo ammette appunto di utilizzarla alla guida, contro una media generale del 65% a livello del campione standard che viene preso in considerazione. Ci sono dei piccoli segnali di miglioramento. Sì, perché diciamo che il mancato rispetto del divieto di sorpasso scende al 14,3% rispetto al 17 del 2022. Quindi alcune regole al di là del telefono migliorano. Cresce l'uso delle cinture posteriori, che arriva al 64,7%, contro il 44% di 2 anni fa. E le restano alte però le percentuali dell'utilizzo delle cinture anteriori, 91,1% tra i conducenti e 95,4% tra i passeggeri. Per quanto riguarda il telefono, se non si comprende che saper guidare non è fare le gincane, non è andare a 140 all'ora eccetera, è saper utilizzare le regole che ci sono,
0: rispettarle.
9: Ecco, finché non si capirà questa cosa continueremo a vedere gente al telefono assolutamente, che pensa di saper guidare.
0: Beh ragazzi, io ieri proprio vi raccontavo un po' quello che mi è successo venendo qui in radio. Un tizio davanti a me che è stato tutto il tempo, perché poi lo vedi dallo specchietto, dal suo specchietto, riesce a vedere un pochino dove sta guardando.
10: Dove guarda.
0: Ragazzi, allora, sono due le cose. Spero che stava trafficando col cellulare, perché se no stava facendo altro, perché si guardava sulle ginocchia, quindi insomma in quell'altezza lì. Quindi
8: forse entrambe le cose.
9: Guarda, c'è un ulteriore dato, oltre a questo dobbiamo fare attenzione, che mi ha colpito, che il 14,6% delle persone ammette di digitare il numero prima di attivare il viva voce. Cioè hanno il viva voce in macchina, devono fare il numero, sai che adesso basta e dici chiama Gabri, chiama Massimo, chiama Flaminia e te lo chiama. No, invece lo prendono, quindi fanno quello che stai dicendo
10: a digitare
9: te,
10: il numero e sbloccare
9: digitare il numero 33 eccetera eccetera, e poi dopo attivano il viva voce.
0: Però guarda, ti dico, Gio, secondo me la distrazione più grande sono i video, cioè c'è poco da fare, i social,
9: però se stai alla guida li guardi,
0: no, li guardano, ma è quello che
8: speriamo di no.
10: Ragazzi, voi... arrivano 400 WhatsApp al minuto,
0: facciamo un esperimento, facciamo un esperimento adesso, no, voi che siete in mezzo al traffico vi fermate a un semaforo e guardate intorno a voi e mi dite quanti stanno guardando qualcosa sul cellulare.
9: Attenzione, una cosa è quando tu ti fermi al semaforo, è rosso, vai lì, dai un'occhiata e lo riposi. È una cosa invece quando sei in movimento. Il problema è che io vedo tantissime persone in movimento, neanche con gli auricolari, neanche col viva voce, proprio col telefono in mano, quindi una mano è occupata dal telefono e l'altra al volante.
3: Allora, aspettate un attimo, raga, che sto superando una doppia striscia continua. Cazzo, sto pure con una mano. A mandare messaggio vocale a voi. Mamma mia.
0: Allora, ricordiamo che i messaggi si possono mandare senza avere fisicamente il telefono in mano, ok? No,
8: però
0: perché
8: siamo,
0: questa cosa
8: adesso
0: va chiarita,
8: è un periodo che siamo molto concentrati sui cellulari. Il decerebrato che stamattina alle 5:15 sul raccordo con una macchina inutile e un neon rosso sotto la macchina, così a cazzo di cane, faceva lo slalom destra-sinistra velocissimo facendo i lisci, è grazie a lui che poi alle 7:15 siete già incolonnati perché c'è un incidente, e lì il cellulare non c'entra nulla,
0: mancanza
8: di materia grigia.
0: Pensa che quello era un coglione anche senza il cellulare.
8: Esatto.
0: Pensate che meraviglia. No, però adesso provate un attimo a fare l'esperimento che vi dicevo. Arrivate in un semaforo, vi guardate intorno, perché lì magari, ecco, avete la possibilità di avere una visuale un po' più ampia, e cercate di capire quanti in questo momento stanno facendo qualcosa col cellulare, ma soprattutto guardando video.
9: Io... attenzione, perché il 10%, mi ricollego a quello che sta dicendo, il 10% degli italiani gira un video con il cellulare, mentre guida. Quindi non solo li guardano, ma girano proprio un video mentre stanno guidando.
0: Ma dai!
9: Il 10%.
0: Beh, sì. Ma un video musicale, chi sono?
9: Ma che sono coglioni.
0: Da mandare su MTV poi.
3: Cioè, ma davvero state a dire che il problema è che si telefona al cellulare mentre guida? Ma togliete se... le biciclette e dei monopattini dalle strade, no, quelli sono i pericoli veri.
9: Beh, un altro ambito.
0: Ci sarebbe da discutere,
9: sì,
0: insomma.
9: È
0: ci
9: un altro campo, diciamo.
0: No, ma è un altro campo. Ma scusa, è più pericolosa una bicicletta o un deficiente che sta guidando con il cellulare in mano? Ma davvero vogliamo. Vabbè, comunque, 393-777-7172, ritorniamo tra

0: su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
0: e cantaci il jingle dei supermercati.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
13: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Grano Salis.
18: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
17: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
18: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
17: Grano Salis, il gusto che emoziona.
18: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
19: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
21: La spesa?
22: Fatta.
21: La lezione di Pilates?
22: Fatta.
21: La visita al museo?
22: Fatta.
21: Lo screening per il tumore del colon retto?
22: Fatto.
23: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
21: E il rinnovo della patente?
24: Oh no!
25: Comunque era meglio quando c'era la pandemia, vivevamo solo noi.
26: A me mi sembra che stanno tutti sulla Colombo.
27: Ti preoccupa che quartieri, nuovo sistema, traffico.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Ma non so se sono proprio tutti sulla Colombo, magari anche su altre strade, per carità, però con il cellulare in mano, e questa è la particolarità, perché sono usciti questi nuovi dati che Giovanni ci ha appena elencato. Insomma, c'è qualche piccolo segnale di miglioramento, ma sì, non sulla questione del telefono, però, ragazzi.
2: Sapete
1: su altre
2: che
1: questioni
2: faccio io certe volte quando vedo dallo specchietto retrovisore che dietro di me c'è qualcuno che è costantemente al cellulare,
1: inchiodi?
2: No, lo faccio no, però lo faccio superare. Mi accosto e lo faccio passare, perché c'ho l'ansia che mi tampona, e ok che mi ripaga, ma mi fa perdere tempo, quindi lo faccio passare. Vai, sì, vai
1: cornuto, vai. E aggiungi anche cornuto.
2: No!
1: Allora sentiamo un attimo invece gli ascoltatori che cosa vedono andando in macchina. Poi sono sempre gli altri, ogni
3: certo,
1: tanto dobbiamo fare anche un po' di autocritiche, certo, la dobbiamo fare.
2: Ma
1: un po',
2: cosa però vedono quando vanno in macchina, nel senso che serie vedono, che film, se certo, una videochiamata,
1: tu ci scherzi,
2: guardate?
1: C'è gente che si guarda le serie, ragazzi, c'è gente che guarda proprio tutti gli episodi di una serie, poi col traffico che c'è, quindi figuriamoci.
22: Raga, è un modo come un altro per sfolti la popolazione.
1: Ammazza,
3: sì, però ci stanno quelli che poi vanno a sfolti persone che non c'entrano niente,
1: è il problema.
24: Vabbè, è un modo come un altro,
3: capito.
26: Un po' di tempo fa ero in macchina e con lo specchietto retrovisore vedevo la macchina dietro di me, una ragazza che stava fissa con, mentre guidava stava fissa con il telefonino in mano. Io dovevo riparare un danno alla mia macchina, un danno posteriore, a un certo punto ho inchiodato all'improvviso.
1: No,
26: bang! Mi dispiace, cara, paghi dazio.
1: No,
2: lo vedi, apposta l'ha fatto.
1: Beh, però c'è anche il rischio che ti puoi fare male, insomma, non è che puoi dare tutto per scontato.
24: Vabbè, non lo fai a 130 sul raccordo.
1: No, lui era a 180, infatti.
27: È più pericoloso uno col cellulare in mano che almeno guarda avanti, o la ragazzetta che se trucca e guarda lo specchietto, quindi davanti ci guarda.
1: La ragazzetta che se trucca.
2: A parte che non è che uno si trucca in movimento, se si trucca lo fa al semaforo.
24: Toccata nel vivo.
2: Ma no, toccata nel vivo, ma certo che è pericoloso stare al cellulare quando guidi.
1: Aspetta, Globo WhatsApp, vai.
26: Un po' di tempo fa ero in macchina e con lo specchietto retrovisore vedevo la macchina dietro di me, una ragazza che stava fissa con, mentre guidava stava fissa con il
1: questo
26: telefonino.
1: Questo l'abbiamo già sentito,
24: il tamponatore.
28: Ma tanto inutile, perché finché non bloccano, e poi tanto lo sbloccano, l'opzione di non poter vedere il telefono quando entri in macchina sarà sempre così. Io l'altro giorno ho visto un tir addirittura che c'aveva il cellulare appoggiato sul coso, sul portatelefono, e se stava a guardare un film, ma con tir, cioè in mezzo al traffico con tir, ma quanto puoi vedere?
1: Vedi?
24: Io ho trovato un modo per non guardare il cellulare, ho messo un LCD da 48 pollici
1: il proiettore proprio, capito come? Con la poltrona da cinema e i popcorn, non male, vai.
29: Ricordo, tu valutiamo un altro aspetto. Io oltre al cellulare vedo molto spesso donne che si truccano.
1: Donne che si truccano stanno dicendo in tanti, però, ragazzi.
3: Sì, però se stai ferma al semaforo o in movimento, poi il movimento è pure pericoloso per la donna stessa.
24: No, è una bellissima.
2: Io non sono mai truccata in movimento.
24: Donne che si truccano, è un bellissimo disco di Aldo Bagaglini.
1: Molto bello. Comunque, donne che si truccano, attenzione su quale strada lo fate, con tutte le buche che ci stanno, diventi il rossetto. Tipo, sai, il pagliaccio del circo diventi. Come ti trucchi? Scusa, come fai?
28: Ragazzi, io sto 12 ore sul furgone, giro tutte le strade della provincia di Latina e vado anche a Roma. Raga, il 90% sta sul cellulare.
1: 90% sul cellulare. Ragazzi, io vi ho chiesto di dare un'occhiata intorno a voi e come vedete la percentuale è molto
24: alta. E lui
1: alta,
24: vede
1: eh,
24: bene, perché dal furgone dall'alto li spizza tutti.
1: C'è da dire che lui naturalmente dall'alto ha anche altre visuali su altre cose, ragazzi, poi adesso arriva l'estate e lì
24: gambe
1: si... sozzone che non sei altro.
30: L'hanno bloccato, non ci fanno proprio passare. Il fumo si sta a fare sempre più nero, non vorrei che scoppia, io non so come faremo. Ci stanno proprio le fiamme.
1: Allora, che ragazzi, successo? Questa è una segnalazione che ci arriva per quanto riguarda la Roma-Napoli al casello San Cesario. Questa è una segnalazione prima, che ci hanno mandato gli ascoltatori. Quindi attenzione,
24: c'è un veicolo in fiamme.
1: C'è un veicolo in fiamme, lo diciamo per chi in questo momento sta percorrendo
3: oltre 4 chilometri tra Roma Est e l'uscita di Roma Sud in direzione Napoli. In questo momento evidentemente la fila è anche più lunga.
1: Sì, gli ascoltatori ci hanno anche mandato un video, anzi ecco, se vi trovate, insomma, e potete farlo, perché siete fermi.
3: Vabbè,
1: perché
3: sono tutti fermi qua.
1: No, appunto, però insomma, se siete alla guida non è che adesso vi chiediamo, però ecco, se ci sono le condizioni e siete a piedi, fatelo. No, perché sennò predichiamo bene, ma razzoliamo male.
2: Stavamo parlando di niente,
1: sennò. Parlando proprio di quello. 393-777-7172, il numero della Globo WhatsApp, questo è il Morning Show.

0: 333-777-7172. Radio Globo.
1: Sì, manda il messaggio vocale, ma fallo con le mani sul volante. Con le mani sul volante. Con le mani sul volante. Potrebbe essere una canzone, un ballo del gruppo.
2: Ormai siamo lo Smornings.
1: Oh, a proposito, ce la stanno richiedendo ancora una volta. Vabbè, lo diciamo, dai, tra poco vi mettiamo la canzone della quarantena. Va
2: con
1: bene?
2: Video.
1: Oh, okay. Con video addirittura.
2: Con video.
1: Incredibile, ragazzi. Tanto però sentiamo cosa sta succedendo lì fuori. Ricordiamo il numero 393-777-7172 oppure 06-89-28-996. Abbiamo Marco con noi. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Allora Marco, che succede?
3: Allora, io faccio il camionista di lavoro.
1: Sì.
3: E faccio tutti i giorni pontina, raccordo, autostrada e tutto quanto. Mm-hmm. E vedo costantemente le donne, soprattutto le donne e le ragazze più giovani,
1: sì,
3: che guidano con il cellulare appoggiato sopra il ginocchio.
4: Ah. Mm. Se, brutto segno.
3: Bruttissimo, perché si attaccano alle macchine, quelle davanti, anche in pieno traffico intenso, e arrivano a frenare all'ultimo momento, arrivano a frenare.
1: Mm,
3: e okay, più di qualche volta hanno tirato le inchiodate, hanno tirato.
1: Ok, hai fatto bene a fare questa segnalazione. Però ti voglio chiedere una cosa. Come stai parlando in questo momento?
3: Io sto fermo dentro la piazzola di sosta del maestro.
4: Bravo, non ti sei fatto fregare,
1: bravo,
4: Marco.
1: Bravo, ok.
4: No, ma scusa, quindi tu dici che sono più le donne oppure ci fai più caso perché guardi solo le donne da lassù?
3: No, è proprio
2: statistico.
3: Ragazzi,
4: è statistica.
1: Poi lo dice uno che comunque in macchina ci sta tanto, cioè comunque lo fa per lavoro, è in viaggio in continuazione, quindi ha più occasioni per notare queste cose. Se lo dice.
5: Esatto.
1: Effettivamente
5: è statistica.
4: È brutto primato donne che abbiamo.
3: No,
4: mannaggia,
3: ma
4: facciamo qualcosa.
3: Io ho un appello che faccio a tutti, che è la cosa ancora più pericolosa. I camion hanno bisogno di tanto spazio per frenare. Tantissimo spazio. Quando vede un mezzo pesante che è distante da quello davanti o da una macchina, non ve infilate in mezzo se c'è traffico, se vedete che quelli davanti a voi rallentano, perché noi non riusciamo a fermarsi e poi vi veniamo addosso.
1: Sì, è vero questa cosa, però
3: è veramente importante.
1: Ti dico un'altra cosa, Marco, però è anche vero che vedo un sacco di camionisti, no? Che ne so, magari occupano la corsia.
3: Che cammina uno attaccato all'altro.
1: No, che occupano la corsia centrale, ok, e magari c'è un veicolo anche un po' più lento. Oh, ragazzi, ti arrivano veramente sotto fino a quando non ti togli, perché loro non vogliono rallentare, perché sennò poi, insomma, per riprendere la velocità, lo fanno in tanti, è pericoloso comunque, arrivano proprio sotto.
3: È pericolosissimo, ragazzi, non ci abbiamo un giocattolo sulle mani, camion, famo male.
4: Ma invece sono curiosa di questa cosa che camminano appiccicati l'uno all'altro, che stavi dicendo.
3: Allora,
4: perché?
3: Gli ignoranti ti diranno perché così risparmiamo carburante. Ti famo tirare dal mezzo davanti.
2: Ah, per la scia,
3: poi,
1: tipo ciclisti.
3: E poi
1: sì,
3: succede come qualche tempo fa sulla pontina, quei due tre bilici, una attaccata all'altro che si sono presi. Raga, okay. 5 minuti più tardi, ma tornate tutti a casa.
1: Senti, visto che hai una bella visuale da là sopra, no? Ma dimmi una cosa, la cosa più particolare che ti è capitata di vedere?
3: Ma
2: vai col tuppi tuppi tu. Eccolo.
1: La metto? No,
2: vai,
1: la metto.
3: Chupa chups in autostrada.
1: Lo sapevo.
2: E per vedere sta cosa ha fatto 3 tamponamenti.
1: Che meraviglia. Molto bene. Dovesse bene, capitare, dai, fregatene, fa il video e mandacelo subito.
4: No, scherzo.
3: Paura.
1: Grande, ciao.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano! È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana.

0: del pet food.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: Radio Globo ti riempie il carrello.
23: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
22: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
23: Scopri come su radioglobo.it.
24: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
25: Su bestia immonda, esci da questa casa!
26: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
27: Mamma, io mi annoio!
28: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
29: Dentro la città, fuori dal mondo!
28: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
27: Mamma, io sono già in macchina!
28: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Quando il venerdì ci sono gli scioperi, quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate, macchina. Quando il venerdì ci sono gli scioperi, quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate, macchina. E dai, dopo da Gianci.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: A parte che è un po' di tempo che non ci sono più scioperi e questa cosa ci sta lasciando con l'amaro in bocca, perché che venerdì è senza uno sciopero, una cosa, ma dai, su, non si può fare. Viene voglia di organizzare uno sciopero, dai, adesso, sì. Ci organizzeremo molto presto con tutte le nostre sigle sindacali. Adesso però alle 8:42, sbroccando in macchina, anche per come guida la gente, no? Lo stavamo dicendo, abbiamo dato questi nuovi dati delle distrazioni alla guida, ce ne sono diverse, senti qua.
3: A me è capitato di vedere un signore che mentre guidava stava facendo la barba con rasoio elettrico mentre guidava sul Cristoforo Colombo.
2: La barba con il rasoio elettrico.
4: Geniale.
2: Molto bene. Claudio, ciao, buongiorno e benvenuto anche a te.
5: Buongiorno.
2: Allora, vai, raccontaci tutto, Claudio.
5: Dunque, io sono stato testimone di un incidente tempo fa. Io porto il camion e eravamo in corsia interna di raccordo all'altezza della Roma Fiumicino.
2: Ok.
5: E praticamente noi abbiamo l'antitamponamento sul camion per evitare appunto gli incidenti, diciamo. E quindi quando c'è un ostacolo, il camion inchioda.
2: Sì.
5: Di punto in bianco.
2: Ma scusa, inchioda proprio.
5: Inchioda per evitare che prendi la macchina davanti, ovviamente.
2: Ma prendi quella dietro, però, scusami, cioè, sì.
5: No, se c'hai la distanza di sicurezza, prendi.
4: Servirebbe a quello.
2: Sì,
5: sì, esatto.
2: La distanza di sicurezza è sempre importante, però magari c'hai qualcuno attaccato veramente.
5: Infatti, è proprio questo qua il punto: nel senso che il mio camion ha inchiodato. Il camion dietro ha inchiodato perché anche lui aveva l'antitamponamento e l'ultima auto andava a finire sotto il camion di una ragazza. Siamo scesi e praticamente sta ragazza è scesa tutta, oddio è colpa vostra, sempre con i camionisti. E in mano c'era il telefonino ancora con TikTok aperto mentre guardava i video. Cioè poi uno glielo dice scusa, ma se tu guardi davanti invece che sul telefonino, dice no perché io c'ho la distanza, ma tu stai in Formula 1, stai a piacere, capito? Ti dico io.
2: Sai che dovrebbero fare, secondo me, cioè la propongo come legge, proprio da adesso in poi la prassi dovrebbe essere questa: fai un incidente, intervengono le forze dell'ordine, i vigili, devono andare a controllare che cosa stai facendo in quel momento col telefono. Cioè,
5: ma lo possono fare,
6: quando sono incidenti
2: sì,
6: gravi.
2: Sì, però quando ci sono incidenti gravi. Io invece, come prassi, secondo me dovrebbe essere fatto su ogni incidente, laddove intervengono le forze dell'ordine, prendono il telefono e fanno un controllo.
6: Io sono anche sicuro che questa ragazza che ci hai appena raccontato faceva una cosa che considerava normale, cioè per lei era normale guidare e guardare il telefono, perché guardare il telefono è una di quelle azioni che fanno parte della quotidianità, della normalità, e non ci si rende conto della differenza che quando si guida non è la normalità, perché stai facendo una cosa meccanica che non fa il corpo, che hai bisogno di un mezzo meccanico. Per lei era tutto normale. È questa la cosa grave. Tante persone sono così, che ci stanno anche ascoltando adesso.
2: Certo, fate attenzione.
5: Per questa sua che andavamo piano, perché se andavi a 100 all'ora la ragazza penso che rimaneva là sotto.
2: Sì, altro che il TikTok dopo, altro che il TikTok.
6: Ragazzi, ma qua il problema non è solo chi sta col telefono in mano o chi corre, chi si trucca mentre guida. Il problema qua è proprio la gente che non conosce il codice della strada, non conosce la segnaletica orizzontale. Sapete che cos'è la segnaletica orizzontale? Sono le strisce che stanno per terra. Quando c'è uno svincolo, un qualcosa, loro passano sull'isola di traffico.
2: Beh ragazzi, c'è da dire che c'era un altro studio che ci faceva sapere che in moltissimi non ripasserebbero l'esame della patente, quindi se dovessimo rifarlo probabilmente un po' arrugginiti un po' tutti quanti.
6: E io credo anche, però è vero, però credo anche che se uno fa attenzione alla guida, non corre, non fa lo zig zag in mezzo al raccordo anulare, c'è meno possibilità che fai un incidente.
2: Quello sicuramente. Però attenzione, sono due cose separate. Conoscere poi il codice della strada è un'altra cosa. Vai, vai.
7: In sette in borsa e niente nel traffico. Si leva
4: mandava noi veletti della barba che lo specchietto della macchina bastardo ti fa vedere il mondo.
7: Io dico solo che quando l'ascoltatore ha detto segnaletica orizzontale, Flamini ha googlato qualcosa.
8: No. A me mi danno fastidio che poi si riconoscono subito quando stanno al telefono, perché vanno piano e poi sbarellano a destra e a sinistra. Mamma mia, quanto mi danno un fastidio.
2: Ah, comunque Ron, questa malignata che hai detto adesso su Flamini,
7: sì,
2: sono andato a controllare. Sai che cosa voleva sapere di quello che ha cercato su Google? Qual è il verticale e qual è l'orizzontale? Buongiorno, state ascoltando il Morning Show qua su Radio Globo. Tra poco il disco della quarantena.

0: This is the morning show.
1: Mi alzo presto la mattina e ne sono perché.
2: Se poteva dire, non se poteva dire, eh.
1: E vado a lavorare e ne sono rotto il
3: cazzo. Finalmente siete tornati.
1: Facendo Radio Globo e lì diverto fatto.
4: The Morning Show.

0: anche un incendio sulla Roma-Napoli al casello San Cesario, quindi c'è un'auto in fiamme con naturalmente le solite ripercussioni. Fine. A proposito di traffico,
1: io sono 20 minuti che sto in fila sulla Salaria, c'ho davanti una ragazza, una C1 grigia, che sono 20 minuti che sta al telefono, sta fumando col telefono sulla spalla, il telefono a destra, il telefono a sinistra, guarda. Niente da fare, oh. Molla.
0: È una cosa vergognosa. Comunque, a proposito di cose che ho visto strane in macchina, l'altro giorno mi è capitato di vedere, e non è la prima volta che mi capita, di vedere bambini sguinzagliati dentro la macchina senza la cintura, senza il seggiolino.
2: Male.
0: Ne ho visto uno, ragazzi, sul pianale di dietro.
3: Ma dai!
0: Sul sdraiato, steso sul pianale di dietro, con la mamma che era tutta contenta e giuliva.
3: Ma dai!
0: Sì, ragazzi.
2: E pensa che poco prima era sul tettuccio.
0: Sì! Attaccato dietro il paraurti. No, capito come? Tu immagina qualcuno che arriva e fai un incidente, no?
3: Che tampona.
0: Adesso dimmi te, quella mamma, no? Quella mamma. Di mortadella, dai, lasciamo perdere.
4: Poi se ci vuole il patentino per fare i genitori.
0: Porca zozza.
5: Non c'è etica stradale, è quello il problema. L'etica stradale non esiste più.
0: Segnaletica, però, si chiama così. Segnaletica.
2: Però è comunque un dato da riportare, proprio così asetticamente hanno segnalato tutte donne stamattina. Ma un dato, sì, un dato oggettivo.
0: Ovvio, ovvio. E noi stiamo anche rincarando la dose, naturalmente. Certo.

0: Fino al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. Ora aggiornamento Traffic News qua su Radio Globo.
2: Raccordo anulare, incolonnamenti in carreggiata interna dalla Bufalotta allo svincolo Tiburtina e successivamente dalla Casilina fino all'Ardiatina, altre code tra Laurentina e Pontina. In carreggiata esterna invece ci sono code tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita Ostia a Ciglia e dallo svincolo Prenestina Torbella Monaca e l'uscita Tiburtina. Ci sono anche incolonnamenti su tutte le principali vie di accesso al centro, in particolare sulla Cassia e sulla Flaminia, dalla storta tomba di Nerone e dall'Abra al bivio di Torre Quinto. Rallentamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila, dal raccordo alla tangenziale est, in tangenziale dalla stazione Tiburtina alla Salaria verso lo Stadio Olimpico, e code anche da San Giovanni dalla stazione Tiburtina a Viale Castrense. Quadrante sud, incidente sulla Pontina tra il bivio con la Colomba e lo svincolo per il raccordo anulare in direzione Latina. Stessa cosa sempre sulla Pontina, code da Castel di Decima a Tor de Cenci. Per queste altre notizie roma.luceverde.it.
3: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
1: Molto velocemente, Valeriano, ciao, buongiorno.
4: Ciao Massimo.
1: Ciao, allora Valeriano, tu hai una proposta?
4: Allora sì, dicevo che diciamo il tema non è tanto legale, cioè fondamentalmente si possono fare tante leggi ma si aggirano.
1: Mm-hmm.
4: Però abbiamo le tecnologie, cioè io vi parlo diciamo da ingegnere che lavora nell'IT.
1: Ok, ingegnere.
4: Basterebbe implementare sui cellulari che ci abbiamo tutti quanti, però questo lo dovrebbe fare Google, Android o Apple, una modalità auto.
1: Sì.
4: Perché tanto i cellulari fanno giroscopi, accelerometri, tutte le tecnologie per misurare la velocità di marcia.
1: Però
4: quindi...
1: aspetta un attimo Valeriano, vai, ho capito quello che vuoi dire. No, ma io sono anche d'accordo con te, però il problema è che se la devi attivare tu è un problema.
4: No,
1: cioè, secondo me
4: No. Io intendo dire qualcosa che
1: inibisce.
4: Anche legalmente, che inibisce, cioè superato, che ne so, i 20 all'ora il cellulare va... forzatamente in quella modalità.
5: Sarebbe anche molto semplice realizzarlo, in verità.
4: Esatto, sì. È anche semplice.
1: Aspetta,
4: realizzarlo.
1: È semplice fino a un certo punto, perché lui riconosce che tu sei in movimento, sei in un mezzo, no? Ma se sei su un autobus o se sei su un treno?
5: Beh, sempre in movimento sei.
1: Ho capito, che
5: sempre
1: faccio? Io però mica sto guidando io, perché non posso vedere il cellulare se sono su un treno, scusami.
5: Ah, tu Massimo, dici sei alla guida.
4: Ma quello che dici Massimo è vero, ok? Ma ti posso assicurare che si può fare anche quello, perché comunque ci sono anche le telecamere. Diciamo c'è anche l'impianto sonoro, si può prendere tutta questa sensoristica e usarla per identificare anche lo scenario, autobus, cioè non è che dobbiamo risolvere oggi il problema, però studiandola abbiamo tutte le tecnologie per poter implementare qualunque scenario tu pensi automatizzare questo tipo
1: Allora
4: di
1: facciamo così, Valeria, facciamo così, adesso parliamoci chiaro, adesso non ti diamo i compiti per casa, adesso devi risolvere questi problemi, quindi siamo d'accordo con te, partiamo dal presupposto che siamo d'accordo con te, però dobbiamo risolvere tutti questi problemi collaterali, se sei il passeggero, se stai su un treno, un autobus, cioè se tu ci richiami e hai la soluzione di questa cosa, noi svoltiamo.
5: La soluzione è quella della ascoltatori prima, etica alla guida,
1: ma
5: lo fai responsabilmente senza bisogno di tecnologia.
1: Oh, ci risentiamo lunedì, voglio la soluzione, Valeria.
4: Assolutamente.
1: ciao.
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 892 8996. Radio Globo, wait for me, I'll be back.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex. Dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
11: Con Fulual, naturalmente.
10: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. 7 anni insieme.
1: A chi?
0: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
1: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
13: Ehi, ma dove corri?
12: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
13: Tranquilla, vai da Corsetti.
12: In farmacia.
13: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
12: Davvero tutto lì?
13: Tutto, veloce e vicino.
12: Mi hai salvata.
13: Per la tua salute vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
15: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: Solo le migliori. In FM.
17: Streaming.
16: DAB.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
19: Il morning show di Radio Globo può ripartire. Ne abbiamo per altri 60 minuti. Buongiorno, io sono Massimo Vali. Con me anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora. Siete su Globo.
20: Solo le migliori. Radio Globo.
18: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
20: This is the morning show on Radio Globo.
19: Ma come mai tutti ingrugnati? Ma come mai? Sta arrivando il weekend, ragazzi, vi voglio vedere con un sorriso stampato sulla faccia. Ci vuole, insomma, positività, positività.
21: Chissà se c'è qualcuno che si ingrugna proprio perché arriva il weekend.
22: Cioè?
19: Quelli perché che lavorano il fine settimana, certo, beh, normale. Ci sono quelli che invece, come, che ne so, sai, tanti che lavorano nel centro commerciale.
23: Ma no, ma io
19: se
23: penso
19: la vivono
23: anche
19: così, eh.
23: Ma sì, ma tu immagini i calciatori che tutte le domeniche, sabato, devono giocare a pallone. Quanto sono indignati.
19: Dai, su, per favore.
22: Che vita gramma per
23: sì,
22: loro,
23: che poi l'ultima giornata di campionato di Serie A questa, quindi magari saranno più contenti, però lavorate di domenica. Tu
19: Ma chi sei? Bastoni sei, dico io. Vi ricordate, no? Bastoni, era il calciatore, lontano certo, dalla famiglia.
21: Poverino.
19: Poi però quando era lontano dalla famiglia, diciamo che si consolava in un altro modo. Oh, scusate un attimo, rimanendo sul calcio, visto che insomma qua trattiamo l'argomento proprio, cioè, col contagocce.
23: Lo sfioriamo.
19: Col contagocce. Però c'è una questione che sta facendo molto discutere, c'è questi audio di Lotito che stanno circolando.
23: Di chi?
19: Lotito. Allora, ci spieghi un attimo, Gio, di che cosa si tratta?
23: Beh, allora, voi sapete che Lotito è senatore, quindi
19: sì, sì.
23: E c'è Montecitorio, che comunque il Parlamento è la Camera dei Deputati.
19: Camera da letto, io aggiungerei.
23: Camera dei Deputati, mentre lì c'è la buvette, immagino, del Senato, che è Palazzo Madama. Sapete perché si chiama Palazzo Madama?
19: Perché si chiama Palazzo Madama?
23: Perché c'era la polizia dentro, ma Madama. No, ma non è vera questa. Allora, vabbè, comunque.
19: Piccola curiosità, diciamo, così, stile focus.
23: Buttatela, sì, esatto, buttatela. E praticamente mentre stava la buvette, stava parlando con i giornalisti, qualcuno ha attivato un cellulare e si è sentito cosa ha detto Lotito.
19: Sentiamo.
24: È stata una stagione maledetta, ci abbiamo avuto migliaia di infortuni che nessuno poteva preventivare, una serie di situazioni che hanno condizionato in modo significativo i risultati.
25: Abbiamo perso con tutte le squadre di Pippe e abbiamo vinto tutte le squadre. Allora la squadra non era una squadra di Pippe, c'è qualcosa che non è funzionato, no? Il tema vero è che se questi ci avessero gli attributi che ho io, sarebbe già finita la partita, non c'è storia per nessuno. Il problema è che quando vanno lì si cagano sotto. Ripeto, io non sono uno che vive d'esteriorità. Non sento la musica, non, perché la musica ballo, cioè sia la musica, la danza tutti i giorni, perché uno come me che dorme 3 ore a notte, non è possibile, non c'è tempo di sentire la musica.
20: This is the morning show on Radio Globo.
19: Allora, da questo chiamiamola intercettazione, vengono fuori un paio di cose interessanti. Vabbè, la prima è che dorme un paio di ore a notte, quindi adesso si spiega perché poi dorme tutto il giorno.
21: È coerente.
19: Vabbè, di notte un paio d'ore, poi tutto il resto della giornata, va bene. E poi la cosa che c'è da considerare è che ha detto che i suoi giocatori non hanno gli attributi
23: e sono delle pippe. Parole sue, cioè praticamente dice con l'Inter i due gol gliel'hanno fatti fare loro perché c'è stato un errore della difesa, è vero questo, e si sono mangiati 3 gol davanti alla porta. Con la Roma invece hanno preso 2 gol uguali da calcio d'angolo, dice ma se ne marcate, proprio questo ha detto, mi sembra come quelli che ti dicono ma che ce vo', ma c'è, perché non c'è stato in campo, ci sarà un motivo, no?
19: Però una pippa
21: ma senza attributi è qualcosa di brutto.
22: Mamma mia, veramente.
19: Madonna, ragazzi.
23: Devono avere gli attributi che a lui ha detto Lotito.
19: Che brutta immagine adesso che ho in testa. Perché l'hai detto? Non dovevi dirlo. Saranno contenti, credo, i tifosi da Lazio. Vero?
23: Tutto iniziava dicendo ma se la senti di far pace con i tifosi da Lazio? E lui ha detto io non devo fare pace con nessuno, sono loro praticamente che sta dicendo che stanno litigando con me per strumentalizzare qualcosa che ancora non si è capito.
19: Sì, vabbè, però insomma c'è anche da dire che lui insiste poi su questo discorso, che sta facendo tutto questo per rendere la Lazio immortale.
23: Esattamente.
21: Vi faccio presente che abbiamo consumato anche la quota calcistica di lunedì e martedì prossimo, con questa dissertazione sullo titolo.
19: Sì, è vero, è giusto. Adesso non si parla di calcio, ma nemmeno per sbaglio
21: tre giorni.
19: Non voglio più sentirne proprio nemmeno.
25: Oh, dorme 3 ore a notte, ma altre 8 si fa del giorno, però.
19: Sì, vero, diciamo che ecco, abbiamo visto in più occasioni che ma qualche pisolino, anche se lui lo chiama un momento di concentrazione.
21: Però, così sono buoni tutti a dormire 3 ore a notte.
25: Resisti, Claudio, resisti!
19: Senti che merda.
21: Aggiungerei ce la faremo.
19: Ce la faremo, hai detto? E allora facciamocela. Arriva la canzone della quarantena qua nella morning show di Radio Globo, Los Morning.

0: 9:12 è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Raga, questa è a mani.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Vabbè, però invece la hit più bella del 2026, ragazzi, è un'altra, beh, non lo diciamo noi.
2: Ma che cazzo di hit avete fatto? guardatela,
1: No, ma la vogliono.
3: Dove si può scaricare sta canzone?
1: Dove si può scaricare, ragazzi, questa canzone?
4: Arriva, seguiteci. Su Instagram.
1: Ci stiamo organizzando per farvela pagare tutto qua. Insomma, adesso appena troviamo un escamotage. Ritorniamo un attimo invece su Lotito. Ho detto Lotito?
5: Lotito!
1: Basta!
5: Che gli diciamo a Lotito?
1: No, niente, che gli vuoi dire? Ha già detto tutto lui, squadra di pippe, non c'hanno gli attributi. Insomma, bello giocare per Lotito.
4: Sì,
1: è vero?
3: Lotito romanista fracico.
1: Dicono questa cosa, no? I tifosi della Lazio.
5: Si dice da tempo, ma più che altro perché insomma la Lazio non va molto bene e non c'è un buon rapporto con i tifosi della Lazio e quindi esce fuori questa cosa qua.
3: Vero. In pratica è una frase sola, ha offeso tutti i suoi giocatori e tutte le squadre di Serie A.
1: Insomma, sostanzialmente possiamo dire
5: anche
1: che
5: ha dimostrato che di calcio non è che ci capisce molto, perché non è che la Lazio ha perso la finale di Coppa Italia con una squadretta, ha perso la finale di Coppa Italia con l'Inter, che è la squadra più forte d'Italia.
1: Giusto. Adesso però, ragazzi, abbiamo superato la quota del calcio, cioè non ho capito perché state insistendo, c'è minutaggio extra ancora dedicato a
4: abbiamo consumato
1: roba.
4: Anche mercoledì e giovedì, quindi la settimana prossima niente, neanche i risultati.
5: È così questa settimana quando avremo parlato.
1: No, Giovanni, è uguale. Noi abbiamo pochi secondi a disposizione da dedicare al calcio, qua li stiamo consumando tutti, anzi insisto.
6: Ma adesso non è perché niente, ma dentro la buchetta di Palazzo Madama non possono succedere queste cose. Il responsabile va condannato. Poi per il resto, grande Lotito e forza Roma sempre.
1: Attenzione.
5: Ma cosa hanno chicchi? Ha mandato in giro l'audio?
1: Quello che ha mandato,
7: ma ha proprio registrato.
1: Sì, però vi ricordate, capitò la stessa cosa anche con Razzi, no? All'epoca mi ha fatto i cazzi tuoi. Già, vi ricordate, no?
5: Però perdonami, ma se tu parli a un giornalista e hai un rapporto che è quello normale del giornalista con il politico, ma che pretendi? Tanto ora viene registrato.
4: Un po' di correttezza, almeno.
5: Che correttezza?
4: Perché non si può, lì non si può.
5: Perché non si può?
4: Perché all'interno di quel contesto non si potrebbe.
1: Ah no, figurati, se c'è qualcuno che può avere un audio insomma anche compromettente, ma figuriamoci se non viene pubblicato. Sei tu che devi stare attento ormai, insomma.
3: Sì, ma non è possibile che io l'unica galleria da casa al lavoro ho beccato a mezzo la canzone.
1: No, ragazzi, si è perso la canzone! No! Porca
7: cazzo!
1: Vabbè, dovrei aspettare, caro amico mio. A tra poco.
0: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
3: Gruppo autoequip.it.
4: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.

0: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
4: E usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: gruppo 0100.it.
5: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio tutto incluso.
5: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
10: Via tutto! Tutto da rifare!
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
16: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
17: The Morning Show, Radio Globo.
18: Manna giù, manna giù. Ma che devi fare? Se vuoi mandare giù meglio, beh, avete, che ne so, quella blocco, vi bevete una bella cosa.
19: Okay? E dai.
18: Vi aiutate con qualcosa.
19: Gin tonic.
18: Ma gin tonic adesso, a quest'ora.
20: Vermentino. Partiamo da un vermentino.
21: Whisky, Bushmill.
18: Oh, ma ragazzi, state spingendo però. Allora, volete andare sul super alcolico. va giusto io, va giusto.
19: Dai.
18: Nei prossimi giorni organizziamo una cosa.
19: Vabbè.
18: Basta, non dico niente, non dico niente. Ricordatevi, mettetevi l'appunto super alcolico. Facciamoci del male alle 9 del mattino.
21: Va bene. Dobbiamo scrivere questo. Bene. Facciamoci del male alle 9 del mattino.
19: Giovanni, del bene.
21: Ma è astemio, è astemio.
18: Naturalmente io parlo per l'astemio che sono.
22: Io diffido degli astemi, te
21: molto,
22: lo dico.
21: Molto,
22: me l'hanno
21: bravo.
22: Insegnato da bambino. In Veneto si diffida.
21: Ma se vai a cena con qualcuno e non c'è una bottiglia di vino lì.
22: Me ne vado.
21: Sì, beh, sì,
22: vado.
21: Vuol dire che ci sarà qualcosa, qualcuno vuole fregarti.
18: Ok, ti posso dire la mia versione? Posso diffidare anch'io da uno che biascica cose che non si capiscono?
19: Ma la vita è corta, bisogna viverla così, come cioè, viene.
18: Accorciala ancora di più. Vai, vai, vai, aspetta.
23: Comunque la vostra fantasia nello scrivere le canzoni è fantastica. Cioè, siete grandi, grandi in assoluto, grandissimi.
18: Che bello lui, vabbè. Allora, ragazzi, adesso però, buoni tutti, perché a proposito di cose da bere, c'è un'altra classifica. Allora, non ce l'abbiamo, però base classifica. Eccola, vai.
19: Bella.
18: Piace la base classifica?
19: Mi piace un sacco a me.
18: Sì, molto bene. Non
19: mai sentita. Fai finta, Gabri. Mai sentita questa base?
18: Ma no, va bene così. Allora, attenzione, perché adesso, però voglio fare un gioco. Voglio fare un gioco con gli ascoltatori, però senza googolare, ragazzi, perché sennò vi fate parlare dietro. La classifica delle 7 bevande più bevute al mondo, ok? Pensateci bene, perché riguarda tutto il mondo, quindi non soltanto gli adulti.
22: E parliamo di macro categoria, cioè non la bevanda tipo, che ne so, vermentino, vino.
18: Sì, certo, che ne so, energy drink.
22: Non lo scotch.
18: Sì, ci dovete dire la marca. Quindi adesso pensateci un attimo, riflettete un secondo, le mettete in fila e secondo voi quali sono queste 7 bevande che sono più consumate al mondo? Ce le dite e poi tra poco noi vi diremo quelli che sono i risultati ufficiali proprio. Pensateci un attimo.
19: Le vuoi proprio tutte e 7?
18: Sette. Voglio tutte e 7. Vabbè, che ci vuole? Non è che è complicato.
22: È già un indizio questo, volendo.
18: Va bene, ok. Vi do il numero. Allora, 393-777-7172. Ripeto, 393-777-7172 per darci questa classifica. Intanto...
24: Raga, grazie. Voi mi migliate proprio le giornate. Io senza di voi la mattina mia non parte. Grazie mille.
18: Ma che belli oggi. Oggi sì, grazie. oggi coccole, ragazzi, oggi veramente coccolosi. Le 9

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Ah, 9:28, ragazzi, buongiorno. Cosa hai bevuto dalla borraccia? Ho visto che stavi bevendo dalla borraccia. Che cosa stavi?
2: Ho detto prima, gin tonic.
1: Gin tonic, gin tonic.
2: Il bello è che non si vede, scusa.
1: Bene, ok, quindi Flaminia gin tonic, quindi si capiscono i ragionamenti che fa durante il programma.
2: Bravo.
1: Adesso è tutto chiaro.
2: È tutto chiaro.
1: Bene, stiamo cercando di capire quali sono le 7 bevande più consumate al mondo, o meglio, lo stiamo chiedendo a voi, perché noi i risultati ce l'abbiamo e non è che abbiamo fatto noi questo studio, c'è uno studio, però ecco, ci sono delle sorprese, secondo me è difficile un po' da considerare, anche se Giovanni storce il naso perché ce n'è una che è scontata.
3: Vabbè, a parte
1: dai,
3: che io l'avrei fatta al contrario. Al contrario. E poi ce n'è una che si, non sono d'accordo, però per carità.
1: Non sei d'accordo?
3: Ci mancherebbe altro.
1: È inevitabile. Avete già capito di quale stiamo parlando, no? Ok, dai, abbiamo chiesto agli ascoltatori di dirci, insomma, secondo loro, adesso giusto qualcuna, poi naturalmente sentiremo tutte le altre. Vai.
4: Buongiorno a tutti. Secondo me al primo posto c'è l'acqua. Poi in ordine sparso c'è il vino, birra, bevande energetiche.
1: Bevande energetiche, per esempio, ok, va bene. Adesso poi gli ascoltatori che ci stanno mandando il messaggio sentiremo se si sono indirizzati bene o se si sono indirizzati male. Io direi che possiamo intanto partire con i risultati dalla numero 7.
3: Al numero 7 c'è il vino.
1: Vino, ragazzi, vino, vino.
3: Indipendentemente tra bianco o rosso, con 1,1 miliardi di bicchieri consumati ogni dì.
1: Pro capite, ovviamente.
3: Certamente, ovvio.
1: Dobbiamo considerare che non è che va a toccare soltanto una fascia di età, cioè qua tocca un po' tutta la popolazione mondiale, quindi evidentemente magari ci sono i bambini che abbassano di molto.
3: Io te l'ho detto che l'hai fatto al contrario.
1: Però qua è solo
5: la prima. C'è anche chi compensa la presenza dei bambini.
3: Anche qui dentro.
1: Va bene, andiamo con la numero 6.
3: La numero 6 è ovviamente, non può mancare, immancabile, la birra.
2: Con
3: 1,3 porzioni consumate ogni giorno.
1: Mazza, ragazzi, 1,3 miliardi di porzioni. Di porzioni che poi non specificano se sono calici o se sono bottiglie.
2: O se sono le FAS.
5: Non scherziamo, porzione da 0,4 in su, se non è in cicchetto.
2: Ma bravo, la birra piccola è illegale.
5: Che cos'è?
2: Non è bravo.
1: Siamo alla numero 5.
3: Dalla quale prendo le distanze.
1: La birra piccola?
3: Sì, no, io prendo le distanze dalla numero 5.
1: Ah, no, pensavo dalla birra piccola.
3: No, non prendo
5: anche io, sai?
3: Io prendo molto da anni che sto prendendo le distanze, però, perché abbiamo con 1,5 miliardi di porzioni consumate ogni giorno il latte.
5: Attenzione, qui vale la stessa cosa che valeva per il vino, al contrario. Qui tirano sulla media i bambini.
1: No, aspetta un attimo, dovete considerare, che ne so, anche tutti i cappuccini, tutte le cose che comunque sia contengono il latte.
2: Ma tutto contiene il latte, però qua si parla proprio di bicchieri bevi,
3: sì,
2: capito? Quindi
1: anche se la metti nel cappuccino, comunque sono porzioni che vengono consumate, quindi quelle alzano un po' la media. Comunque solo al numero 5, attenzione ragazzi.
3: Numero 4, con oltre 2 miliardi di porzioni consumate ogni giorno, le bibite e le bevande gassate.
1: Eccolo!
2: Io prendo distanze.
1: Qua le abbraccia un po' tutte quante.
3: Un po' troppe, diciamo.
1: Però anche, che ne so, l'acqua tonica per fare i cocktail.
5: Allora sì. Allora va bene.
2: Questa mi piace.
3: Però non da sola. Non solo acqua tonica.
1: Da sola ne fai parlare dietro, capito? Come? Va bene. Siamo al numero 3.
3: E qui invece avviciniamo le distanze, perché 2,25 miliardi di porzioni al dì. Sapete di cosa?
1: Attenzione.
3: È una roba molto nostra. Il caffè. Quanti ne avete presi già oggi, per esempio? Io 3.
2: 2.
1: Siamo al numero 3.
3: E qui invece avviciniamo le distanze, perché 2,25 miliardi di porzioni al dì. Sapete di cosa?
1: Attenzione.
3: È una roba molto nostra. Il caffè.
1: È bello.
2: Caffè.
3: Quanti ne avete presi già oggi, per esempio? Io 3.

0: caffè, ragazzi. Sì, supera il caffè, vero, e anche di gran lunga, perché voglio dire, tutta l'Asia, ma anche per esempio
1: Medio Oriente,
2: in Afghanistan.
0: Famoso chai, no? Somalia, il famoso chai. Beh, ragazzi.
1: Anche perché il tè è bevuto sia per combattere il caldo, sia per combattere il freddo. Quindi è un sempreverde.
0: È vero.
2: Anche se il tè verde non mi piace.
1: Non ti piace il tè verde?
2: No, il tè verde no.
0: No?
2: Fa pure male a stomaco.
1: No.
0: Adesso è questo tecnicismo. Sì, vabbè, comunque, al numero 2 abbiamo detto il tè. Beh, è inevitabile a questo punto, insomma.
2: Che è il numero 1, prendiamo tutti le distanze proprio, perché insomma arrugginisce.
3: Il gin? No.
2: Immagini. È una bevanda che arrugginisce.
0: Ragazzi,
2: con insomma 15 miliardi di porzioni, ma è scontato. L'acqua. Però l'acqua è comunque un bene essenziale per l'essere umano.
0: Sì,
2: mentre del tè, di tutte le bevande puoi fare a meno. Dell'acqua non puoi fare a meno. Gabri, non mi guardare così, puoi fare a meno dell'acqua.
3: Ah sì? Posso?
0: Però attenzione, qua si parla di acqua assoluta. Però sostanzialmente anche per fare il tè ci vuole l'acqua.
1: Anche
0: per
1: fare
0: il
1: caffè
0: ci vuole l'acqua. Ma qualsiasi altra cosa.
3: Per il vino no.
1: Ci hai messo l'acqua in un tè.
0: Capito? È vero. Vabbè, vogliamo sentire gli ascoltatori adesso se hanno beccato o non hanno beccato queste sette posizioni? Ma attenzione, sentiamo che cosa ci dicono.
4: Allora, ragazzi, al settimo posto metto i succhi di frutta, poi metto la Pepsi, la Coca-Cola, quindi bibite gassate, poi ci metto il vino, la birra al quarto posto, al terzo posto il latte, e poi penso caffè e tè. Più caffè però al primo posto.
1: Sei andato vicino.
0: Però ci ha messo l'acqua. Sì, però non l'ha considerata, evidentemente invece no, andava considerata, però ci ha messo i succhi di frutta anche, che qua invece non vengono, magari forse qualche posizione più giù.
5: Vabbè. Numero uno in assoluto, proprio per numeri, secondo me, la Coca-Cola.
4: Per me l'acqua.
1: Ma sicuramente la Coca-Cola.
4: Allora io mi spingo fino alle prime tre e dico Coca-Cola, acqua e birra.
5: Ci sarà sicuramente l'acqua, Coca-Cola, la birra, il vino e il latte.
6: Tè, Coca-Cola, aranciata, ma che ne so, sangria.
0: Sangria.
7: Tè è una delle bevande più bevute.
6: Campari col gin.
8: La bevanda più bevuta al mondo è l'acqua. Al secondo posto sicuramente è il tè, poi il prosecco, poi ci aggiungiamo uno spritz, poi il vino rosso, poi la birra, ok?
0: Ma chi è Gasperino questa?
1: Ma che ci porti pure due salatini per cortesia?
3: A me è venuta voglia, ora stappana così.
0: Sì.
4: È easy, oh! Birra, poi un po' di birra, ci sta della birra, birra, se ci avanza un po' di birra, birra, e per concludere un po' di birra.
9: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo, meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Con la rimonta dell'anticiclone subtropicale anche questo venerdì 22 maggio sul Lazio, il tempo si presenta stabile, asciutto ed assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, ma soprattutto con un clima caldo tipicamente estivo. Le temperature difatti sono in considerevole aumento, specialmente nei valori massimi. In diverse località toccheremo punte di 28-29 gradi, ad esempio su Roma. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase persistere anche nel weekend e nella nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
9: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro.

0: euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
12: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care ed Elvive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
17: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Sveglia, sveglia, sveglia. Beh, sono anche le 9.42. Se non vi siete svegliati adesso, allora vuol dire che qualcuno deve venire a controllare il battito cardiaco, Beh, buongiorno ragazzi, dai che è venerdì! Venerdì va bene, venerdì si può fare, l'importante è che non sia mercoledì. Dice, ma che sta dicendo questo qua? No, il mercoledì, ragazzi, niente musica, è vietata la musica, è vietata.
2: No, assolutamente, soprattutto a Stromboli non si può. E soprattutto se hai un nome così, magari che non conosce nessuno, Mick Jagger.
1: Mick Jagger! Oh, ieri ne parlavamo dei Rolling Stones, Mick Jagger e tutto il resto, oggi c'è la notizia che è successo.
2: Praticamente stavano.
1: Festeggiando
2: per la fine delle riprese appunto di un film a cui partecipava appunto il cantante dei Rolling Stone, il frontman dei Rolling Stone. Bene, è partita una segnalazione dei residenti e hanno chiamato i carabinieri sono arrivati in questo luogo e in realtà, anche se la musica non era esageratamente alta, però c'era una cassa dalla quale usciva di amplificazione che usciva musica, e insomma non hanno potuto fare altro che ordinare lo stop della musica, quindi hanno stoppato la musica a Mick Jagger,
1: e basta, non aggiungiamo altro. Beh, no, non ho capito però perché c'è questo divieto della musica
2: del mercoledì. Perché magari si saranno rotti le palle della musica ad alto volume,
3: Per le vibrazioni, per il
1: potrebbe essere. Però in un periodo così dove insomma il turismo non è che è particolarmente
2: magari è partita già la stagione, sai, la stagione qui nel Lazio è partita la scorsa settimana, potrebbe essere partita pure lì.
1: Vabbè, comunque Mick Jagger, vabbè, se ci è rimasto male, ha preso l'elicottero e se n'è andato. Poteva essere, che ne so, dicono, no? Una vetrina importante per far conoscere l'isola. Insomma, famoso.
4: Perché c'è il vicino che segnala.
1: Giusto. Il vicino che ha segnalato, ragazzi.
4: Perché magari al canetto rompi coglioni, però lui segnala perché c'è Mick Jagger che canta. Che fastidio, mamma mia, che fastidio.
5: È beverdì.
1: Vabbè, perché abbiamo appena dato la classifica delle bevande più bevute al mondo. Tra l'altro c'è anche chi c'è rimasto un po' male perché...
6: Gabri, mi dispiace, ma ti devo contraddire. Per far vino l'acqua serve. Purtroppo l'uva va annaffiata.
1: Va annaffiata, è vero, in ogni cosa c'è bisogno.
4: È vero.
5: Stava a mangiare, raga. È gin tonic. Gin tonic a bevanda.
1: Ma qual è gin tonic? Ragazzi, un'altra cosa molto importante, credo, è soprattutto per il pubblico femminile che magari sta aspettando questo momento, perché so, c'è sempre la corsa ai saldi, che ieri è stata annunciata, è arrivata la data dei saldi estivi.
3: Il pubblico femminile, scusami Giovanni, ma è proprio il pubblico dei poveri, tutti gli sconti.
2: Era poracciata.
3: Ma anche la soddisfazione di trovare qualcosa a poco prezzo, non me la sottovalutare.
2: Fate attenzione, perché...
1: Però posso dire una cosa, voglio aggiungere una cosa, no? Il fatto che...
4: No, Giovanni guardando. Che guarda.
2: No, sì, vedo delle
4: stanze
2: che non combaciavano.
1: Ti perdi ogni tanto, Gio.
2: Vedo che non combaciavano.
1: No, sembrava, è vero, un po' sbagliato.
2: No, tranquillo.
1: No. No, dicevo, guarda che questa cosa dei saldi, tu dici una poracciata. Sempre più donne facoltose invece vanno alla ricerca delle cose usate, che vendono su Vinted.
3: Certo.
1: Un sacco di donne che magari hanno possibilità economiche, io non lo so, se c'è il gusto proprio delle braccine corte,
3: Il gusto delle braccine corte,
1: vero?
3: È il gusto di trovare un affare, proprio perché le donne facoltose hanno tanto da comprare, quindi non è che comprano solo la scarpa facoltosa,
1: però
3: quindi
1: te ne freghi,
3: spendi di qua, spendi di là, ovvio che anche loro poi devono risparmiare, perché i soldi non è che vengono da una fontana.
4: La categoria finta facoltosa.
1: Finta facoltosa, vabbè, quello sì, però
3: chi vive al di sopra delle proprie possibilità.
4: Sì.
1: Vabbè, ragazzi, la data, scusami,
2: 4 luglio!

0: scarpe massimo 32, uno che porta il 45, ragazzi, è impossibile. Cioè, io ho mai trovato un paio di scarpe in saldo.
1: E spagliate anche.
0: Spagliate,
1: cioè, prendi un 32 e un 37.
0: Sì, sì, pensa che una volta ho preso due destri. sono andato in giro così. Traffic News.
2: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it. Radio Globo,
0: Traffic News. Prima di chiudere, torniamo sulle strade, ancora una volta il Traffic News.
3: Molto traffico, in particolare ci sono notevoli difficoltà sulla diramazione Roma Sud, l'incendio di un veicolo causa incolonnamenti per oltre 5 chilometri tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio in direzione quindi di Napoli. Poi, sul raccordo anulare, incolonnamenti in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina, in esterna dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Appia. E poi sulla Nettunense, code a tratti per traffico intenso tra Frattocchi e Pavona e Cecchina.
4: Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Che vi libera il Morning Show di Radio Globo, finisce qua. Vi auguriamo un fantastico weekend, ragazzi.
1: Lo sarà.
0: Dai, godetevela. Poi, comunque, se volete, ci trovate qui anche sabato e domenica con il meglio della settimana e poi il podcast sulla nostra applicazione. Insomma, siamo sempre con voi, cari amici.
5: Aie.
0: Grazie, sta arrivando Roberta Coletti. Buon fine settimana. Ciao. Ciao. Ciao.
6: The Morning Show. Wait for me, I'll be back.
7: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
12: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
13: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
16: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
17: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
18: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore acqua.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
2: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
3: Le bombe della programmazione,
4: una dietro l'altra.
3: Solo le migliori,
4: senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
4: Tra poco.
5: On Radio Globo.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: 58, è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Romana Auto.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Solo le migliori in FM.
4: Streaming.
3: DAB.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
8: Passiamo ai favori, aspettate, fatemi leggere. È venerdì 22 maggio, buongiorno a tutti quanti.

0: ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: La signora, diciamo, la signora moglie o compagna, non lo so, compagna, se ti è sposata, compagna, la tua compagna. Com'è nata sta cosa? Perché potrebbe essere, ci immaginiamo, no? Noi bestie che diamo tutto per scontato e ci lamentiamo di tutto, che sia stato complicato, magari anche inizialmente una sfera affettiva.
3: Certo. Guarda, soprattutto quando ero più piccolo la soffrivo tantissimo, era il problema, la sofferenza che avevo più grande. Poi a un certo punto, quando ho abbandonato pure una protesi dolorosa che portavo, mi sono liberato di tutto e ho cominciato a scoprirmi. E lì, devo dire, sono stato anche un Latin lover qualche anno fa.
4: Sì,
3: Quindi a un certo punto ho ribaltato la situazione.
4: Giusto.
3: Diventato, cioè ho costruito proprio da zero praticamente, perché quando ti ritrovi poi in una situazione del genere c'è un impatto anche importante. Lei, la cosa che mi ha detto dal primo giorno, io non mi sono mai accorta che ti mancava una gamba.
2: Ma dai.
3: E questa è una cosa che tutt'oggi la viviamo e spesso pure in maniera...
2: Adesso io so già che arriveranno delle battute.
3: Arriveranno
2: battute tipo... Oh, Arturo!
4: Ma è ovvio!
2: Cioè, che c'è? Cavalletto! Cominceranno a fare.
4: La cosa bella di Arturo, che io adoro, è proprio questa: che lui riesce a scherzare.
2: Diretta, tu ti agganci, esatto. Ma c'era Marchetti. Ecco perché ha spinto da giorni qua.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20, il Palatiziano si accende per la semifinale playoff della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in via

0: Italia al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
1: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Siamo in diretta dalla Globo Car. Radio
8: Globo. E stiamo per andare a scoprire anche questa mattina dove incontrare la nostra Globo Car, bella brandizzata Radio Globo, oltre alle modalità poi anche per sperare di vincere una nuovissima Jeep Avenger da Romana Auto, che è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962, con la sede storica che è in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si fa

0: Italiana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili, dove potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG, tanto per citarne qualcuna, ma ce ne sono molte molte altre. Per saperne di più basta andare a visitare il sito romana-auto.it. Buongiorno Angelica Baraldi nella nostra coloratissima Globo Car, che ci racconti di bello?
1: Ciao Robby, buongiorno, io sono carichissima oggi perché venerdì, questa mattina mi sono sparata tipo 40 minuti di karaoke in macchina, quindi oggi veramente sono carica a molla. Come stai Robby? Sei contenta che venerdì finalmente è arrivato il weekend?
0: Sono contentissima, oggi sorrido a tutti!
1: Che bello, grazie. Noi siamo in giro con la nostra Globo Car e ci troviamo a Ponte Milvio, quindi vi aspettiamo qui con tutti i gadget firmati Radio Globo e Romana Auto. E vi ricordo che il momento di iscriversi per cercare di vincere una Jeep Avenger è proprio adesso. Robby, noi ci sentiamo dopo. Ciao!
0: A dopo Angie, che poi volendo si può prendere il sole anche da quelle parti, eh? Dai, forza, senza perdere altro tempo, amici, andate su radioglobo.it a compilare il form.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger, nuova di zecca.

0: ci sono anche i migliori premi da vincere, tutte le vostre hit preferite, perché questa è la radio che suona solo le migliori, regala solo i migliori premi.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 10 alle 11.

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale. Puoi provare

0: Meclon!
1: Come?
0: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
1: Aspetta, come si chiama?
0: Meclon!
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Romana Auto.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
16: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 call, 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
7: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
7: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
8: Scopri come su radioglobo.it.
18: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
19: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
20: Con questa traccia ci hanno completamente ipnotizzati tutti, tra influenze, disco.

0: omaggio Heineken Birra, bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico, confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Per non parlare poi quello del traffico, dai, che si sta avvicinando perlomeno il weekend. Intanto ci colleghiamo con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e del Lazio. Abbiamo un nuovo aggiornamento qui su Globo.
3: Interventi di rinnovo infrastrutturale lungo la linea A della metropolitana. Dalle 21 di questa sera e per tutta la giornata di domani il servizio sarà interrotto e sostituito in superficie dalle navette bus MA1 ed MA2. La navetta bus MA1 viaggerà tra Battistini e Arco di Travertino, la MA2 tra Flaminio e Anagnina. Le navette bus seguiranno gli stessi orari del metrò. Il servizio tornerà regolare a partire da domenica mattina. Domani pomeriggio dalle 14 manifestazione con corteo in centro da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni. Sono attese circa 10.000 persone, possibili chiusura al traffico, deviazioni o limitazioni per le linee del trasporto pubblico.
1: Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
11: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
12: Non ci credo, non ci credo.
13: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
12: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
14: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, 1 litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
15: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
16: Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
17: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
18: Anche a noleggio, tutto incluso.
17: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con 0 anticipo, passaggio e 2 tagliandi in omaggio.
18: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
1: Radio Globo Promotion.
2: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia Corsetti.it.
19: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
20: Da Auto Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
21: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
20: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
21: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
20: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
21: Gruppo AutoEquip.it.
22: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
23: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
24: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
25: Le bombe della programmazione,
26: una dietro l'altra,
25: solo le migliori,
26: senza interruzioni.
25: Sequenza bomba,
26: tra poco
27: on Radio Globo.
28: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
29: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
30: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
31: Sono le 10:58, l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
32: Hai 5 secondi?
33: Beh, dipende.
32: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
33: Ok, ti do altri 5 secondi.
32: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
33: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
32: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
25: Solo le migliori in FM.
26: Streaming.
25: Dab.
26: E sul canale 91 del digitale terrestre.
27: Globo TV.
31: Buon venerdì da di nuovo a Weekend 22 maggio.

0: Survivor.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Appuntamento che ci diverte sempre, soprattutto ci dà, regala un sacco di emozioni.

0: riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: '23 e '24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
6: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Ehi, ma dove corri?
12: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
11: Tranquilla, vai da Corsetti.
12: In farmacia.
11: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
12: Davvero tutto lì?
11: Tutto, veloce e vicino.
12: Mi hai salvata.
11: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
13: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
14: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
16: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
17: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
18: Siamo in diretta dalla Globo Car.
19: Radio Globo.
20: Forza ragazzi, che c'è un'altra nuovissima Jeep Avenger da vincere, verrà messa in palio molto presto nel mese di luglio e solo il più fortunato, la più fortunata di voi la potrà vincere grazie a Radio Globo e Romana Auto, un punto di riferimento ormai dal 1962 per tutti gli automobilisti romani, con la sede storica situata in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat.

su 9 in cui vi aspettano degli sconti imperdibili. Potrete anche perdervi in questo parco auto che è davvero immenso e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi. Sito

0: www.angelicasvaraldi.it. Vado a ricollegarmi con quella meraviglia di Angelica Svaraldi che è con la Globocar, ovviamente. Non è da sola, Angie, ciao!
1: Sei troppo dolce, Roby!
0: Ma che? Non è vero, è solo la verità!
1: Buongiorno a te di nuovo, buon venerdì! Ma quanti caffè siamo, Roby, questa mattina?
0: No, io due, tu?
1: Io uno, devo recuperare, adesso me ne vado a prendere uno. Comunque siamo qui con la nostra Globocar a Ponte Milvio, nella piazzetta quella principale di fronte alla chiesa, e devo confessarti che ci hanno già trovati in un sacco di ascoltatori. Sono venuti tantissimi questa mattina, non so, magari è un venerdì che sono più liberi, non lo so, ma sono venuti in tantissimi a prendere tutti i nostri gadget, quindi noi vi aspettiamo qui ancora per un'oretta più o meno, perciò mi raccomando, passateci a salutare, e vi ricordo che a luglio ci sarà l'ultima possibilità per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger con Radio Globo Roman Auto, quindi andate subito sul nostro sito radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati. Voglio anche però ricordare a tutti gli ascoltatori che si sono iscritti alle precedenti estrazioni ma non sono mai stati estratti che potrebbero anche essere ripescati al sistema, quindi mi raccomando, controllate spesso la mail. Roby, buon venerdì, noi ci vediamo in studio, che dopo sarò in diretta dalle 2 alle 4, quindi faremo il cambio insieme.
0: Che bello, comunque non hai bisogno di un altro caffè, questa è tutta natura.
1: No.
0: Ok Angie, un bacio, ti aspetto qui, ciao Roby, quindi di corsa a radioglobo.it, per tutti voi c'è un form da compilare.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.

ci piace tantissimo. Si chiama Bossa Nostra e sarà un grande successo in questa estate 2026. Su Radio Globo, però mettiamo, dai, oggi siamo tutti molto più solari, molto più simpatici. Anche la nostra collega vicino ci sta più simpatica, oggi che venerdì.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
7: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
10: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
11: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
12: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
15: Dentro la città, fuori dal mondo!
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
13: Mamma! Io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.

condiviso sui social senza darci però una spiegazione se per lavorare a un disco insieme o solo per incontrare il frontman dei Blur. Ma di sicuro noi qui non vediamo l'ora di scoprirlo. Arriva Olivia Rodrigo.

conferma un ulteriore passaggio in una carriera che nel giro di pochi anni ha trasformata da fenomeno generazionale, proprio a presenza ormai costante del pop internazionale. Questa era Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
10: E usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.

0: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
8: Le bombe della programmazione,
9: una dietro l'altra,
8: solo le migliori,
9: senza interruzioni.
8: Sequenza bomba,
9: tra poco
10: on Radio Globo.
11: La spesa?
12: Fatta.
11: La lezione di Pilates?
12: Fatta.
11: La visita al museo?
12: Fatta.
11: Lo screening per il tumore del colon retto?
12: Fatto.
13: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
11: E il rinnovo della patente?
12: Oh no!
14: Sono le 12:02 e l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
15: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming.
8: DAB.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
14: Se siete in macchina adesso e state pensando di mollare tutto, non fatelo, ragazzi.

0: Mi richiamo quello stato di disturbo mentale, quella sensazione di inquietudine. Questa Disturbia, uno dei più grandi successi planetari di Rihanna nel 2008. È l'ultima di questa sequenza bomba su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 12.55
1: su Radio Globo.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. A me piace tantissimo mandare in crisi il negoziante dando banconote sostanziose, cioè preferisco pagare con le 500 euro. Sì, sentirmi dire non ho il resto,
2: non lo farai
3: non
2: più.
3: Ho il resto. Hai visto? In banca non si possono cambiare, però non più di 50 monete per singola operazione, quelle da un centesimo. Cioè, non più di 50 monete.
1: Ma scusatemi, quante volte devo andare in banca per fare
2: soldi?
1: Non lo so. C'è qualcuno che lavora a Banca Italia che ci può dire se effettivamente come funziona? Ma poi uno alla Banca Italia le sa ste cose?
3: No. Dovrebbe sapere.
1: Secondo me non le sa.
4: Consiglio per la ascoltatrice con l'ansia: ti fermi a bar, ti fai 4 whisky e vai, vedi che te passa tutto.
1: Sì, poi non so come andrà l'esame là, quello che devo affrontare, cioè, però
5: non chiederanno più dei buoni consigli a Radio Globo.
1: Ma infatti non è una buona idea, no. Diciamo.
6: Vabbè, alla fine a me Flaminia mi ha fatto venire con la curiosità di pesarmi le tette. Poi ci provo qua a bilancia da cucina stasera.
2: Facci sapere.
6: Di solito è precisa.
1: Ragazzi.
3: Ma io non capisco perché nel nostro monitor parliamo dei centesimi e ci stanno i centesimi. Parliamo dei tette.
1: E non ci stanno i centesimi.
0: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
8: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Iperdiscount! Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
12: 7 anni insieme.
13: A chi?
12: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
13: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
15: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Ehi, ma dove corri?
20: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
19: Tranquilla, vai da Corsetti.
20: In farmacia.
19: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
20: Davvero tutto lì?
19: Tutto, veloce e vicino.
20: Mi hai salvata.
19: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
21: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo 0, riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.

0: aspettare il weekend.
1: Radio Globo Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Il tempo si mantiene stabile e soleggiato nelle prossime ore anche sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale. In ulteriore rinforzo nelle prossime ore, dunque anche il weekend sarà caratterizzato da condizioni con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, al più qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature praticamente estive con massime che raggiungono anche i 30 gradi in pianura e in città a Roma. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al canto.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
16: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking.

0: facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni. Radio
1: Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute, non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
5: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio tutto incluso.
6: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.

grande per te, questa frase che entrambe le artiste avevano rivolta ai loro ex partner, ovvero Anuel AA e Jerran Piqué. Siete su Radio Globo, arriva anche

0: be back.
1: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
4: Con Fulual, naturalmente.
3: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.

0: Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
2: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
10: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
11: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra,
14: solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba,
15: tra poco
16: on Radio Globo.
17: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
20: Mancano 2 minuti alle 13 all'ora della Fiera dell'Auto da Romana Auto.
21: Hai 5 secondi?
22: Beh, dipende.
21: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la Fiera dell'Auto.
22: Ok, ti do altri 5 secondi.
21: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
22: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
23: Romana Auto.
21: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Solo le migliori.
0: In FM.
1: Streaming.
0: DAB.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
20: Con un'ora l'ultima per oggi, venerdì, insieme a me con Roberta Coletti. Buon pranzo, amici, e su leggerezza. Questa è la parola magica, che si sente solo se ascolti.

frequenza bomba su Radio Globo. Rocket.

0: 11:55 su Radio Globo.
1: E ci siamo goduti tutta quanta la prima all'ultima hit, ci siamo anche divertiti, nonché l'abbiamo cantate tutte quante, no?

0: www.radioticino.it.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto bloccato.
3: L'alma pacco del giorno dopo.
4: Oh. L'alma pacco del giorno dopo.
3: Sì.
4: Ma buonasera. Domani è San Primitivo da Gallipoli. Per l'occasione è consuetudine che la progenie novizia venga inviata a procacciare la selvaggina destinata alla cena, al fine di guadagnarsi un'affettuosa e sentita pacca sul culo.
3: Ma cos'è?
4: Brutte intemperie si abbatteranno su tutta la capitale, rendendo inaccessibile e scivolose molte vie. Curiosità del giorno. La passera scopaiola è un esemplare appartenente alla famiglia della Prudella modularis. Si tratta di una specie di passera molto generosa e irritata a causa delle beccate continue ricevute. Nonostante il temperamento, ama le dinamiche di corteggiamento e i rituali di interazione stagionale. Pertanto è consuetudine accoppiarsi con 5 o più partner in contemporanea. E ora il detto del saggio. Bocca di miele, cuore di fiele. Bocca di rosa, lingua curiosa. Buona serata.
3: Ma Caselli,
5: lingua curiosa.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Via tutto, tutto da rifare.
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: Valentino. Continuautomobili.it.
11: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20, il Pala Tiziano si accende per la semifinale playoff della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
14: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
0: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
15: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
16: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
17: Ave Cetus.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Stanno per tornare alla dimensione live con The Colors Live. Il tour estivo toccherà tante città in tutta Italia. The

0: eccolo qua. Sta suonando il jingle, le nostre trombette. Mi raccomando, ragazzi, questo è quello dove dovete cantarci in diretta il jingle dei supermercati PIM, Hyper Family e Agora. Quindi studiatevelo per bene, altrimenti Radio Globo non vi regala i 100 euro di spesa, eh? Quindi 06 89 28 996, il primo o la prima che arriva e ci canta la sigla dei supermercati PIM, Hyper Family e Agora in diretta vince 100 euro di spesa.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996,
2: cantaci il jingle dei supermercati PIM, Hyper Family e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Radio Globo Promotion.
0: Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che sia specializzato a realizzare i vostri sogni, tranquilli che oggi Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. E proprio ora è qui con me il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
4: Ciao a tutti.
0: Allora, Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
4: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano? Oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
4: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: È meraviglioso, Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa, ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
4: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 37. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti.
7: Radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano.

0: 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo zero. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
9: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
11: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
12: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
13: E vinci 100 euro di spesa.
12: Radio Globo.
14: Ciao Ivan, come stai?
15: Ciao.

0: fa già caldo?
1: Ma un panino al volo, diciamo, un panino al volo, sì.
0: Va sempre a finire così. Allora, Ivan, adesso ti metto alla prova, sei pronto?
1: Vai.
0: Me la canti la sigla dei supermercati PIM, Iper Family, Agorà, vai!
1: Vai, sono pronto. Supermercati PIM, Iper Family, Agorà, il risparmio di qualità.
0: Grande Ivan, complimenti. Bravissimo, ma quanto ti sei preparato per cantarla così bene?
1: Lasciamo perdere, ci provo ogni volta. In realtà ho trovato occupato, ho detto riprovo un'altra volta, però ho detto ci sono riuscito, dai.
0: Era proprio la tua giornata fortunata questa, Ivan. Quindi Radio Globo ti regala 100 euro di spesa gratis, ovviamente potrai spenderli in un punto vendita qualsiasi dei supermercati PIM di Roma. Buona continuazione di giornata.

0: Grazie mille. Prego. Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie, grazie Ivan, ti abbraccio, ma dimmi un po' qual è la radio che ti riempie il carrello.
0: Radio Globo.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati, ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: parlando di un a caso che si chiama Angelica Baraldi.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Buongiorno, buon pomeriggio. Ragazzi, io vi lascio con lei, mi raccomando. Trattatemela bene. Ecco, ci vediamo anche domani.
1: Certo.
0: Perché domani,
1: non ci facciamo mancare
0: che
1: niente,
0: sabato.
1: Robby, siamo sempre insieme io e te.
0: Eh già. Che belle che siamo. Baci a tutti, divertitevi.
1: Ciao.
0: Insieme a Radio Globo. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
8: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
9: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
11: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
11: Gruppo AutoEquip.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
14: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: '23 e '24, last minute promo maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e 2 tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Su, bestia immonda, esci da questa casa! contro rati, parassiti e blate. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
18: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
19: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
20: Le bombe della programmazione.
21: Una dietro l'altra.
20: Solo le migliori.
21: Senza interruzioni.
20: Sequenza bomba.
21: Tra poco.
22: On Radio Globo.
23: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
24: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
25: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
26: Le 13.56 è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
27: Hai 5 secondi?
28: Beh, dipende.
27: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
28: Ok, ti do altri 5 secondi.
27: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
28: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
27: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
20: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
21: e sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
26: E dopo l'uscita con la Globo Car, eccomi qui in diretta con voi. A volte penso che avrei bisogno di una sosia, però da

0: Feel, uno dei brani più iconici e rappresentativi della French Touch, The Superman Lovers con Starlight. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: E di nuovo buon venerdì a tutti, ragazzi. Beh, dobbiamo dirlo, oggi il mood è decisamente positivo perché il weekend alle porte, magari per tanti di

0: ascoltando solo le migliori qui su Radio Globo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Via tutto, tutto da rifare.
3: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
3: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
4: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
5: Con Fulual, naturalmente.
4: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: Valentinoautomobili.it.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
15: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Ehi, ma dove corri?
16: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
17: Tranquilla, vai da Corsetti.
16: In farmacia.
17: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
16: Davvero tutto lì?
17: Tutto, veloce e vicino.
16: Mi hai salvata.
17: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
18: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
19: La spesa?
20: Fatta.
19: La lezione di Pilates?
20: Fatta.
19: La visita al museo?
20: Fatta.
19: Lo screening per il tumore del colon retto?
20: Fatto.
21: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
19: E il rinnovo della patente?
22: Oh no!
23: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
24: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
25: Collaborazione nata in modo totalmente naturale, una hit che sicuramente ci porteremo avanti fino all'estate. Arriva una coppia che ci fa impazzire, Madame e Marrakesh.

questo singolo, dobbiamo dirlo, ha segnato il suo ritorno ufficiale, sicuramente molto atteso dai suoi fan, perché è stata per ben 3 anni in silenzio discografico, anche a causa purtroppo di pesante vicende giudiziarie. Adesso ci sono i Medusa su Globo. Can we

0: video sui social molto bello. Praticamente durante il suo concerto nella tappa di Amsterdam, Harry Styles ha fatto un gender reveal direttamente sul palco per una sua fan che all'improvviso dal pubblico gli ha dato proprio un foglio in mano e lui ha fatto il gender reveal davanti a tutti. Night ora su Globo.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: be back.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.
9: Radio Globo ti riempie il carrello.
10: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
9: presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
12: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
13: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona.

0: tagli selezionati di bovino adulto scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
7: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
8: Le vibes tipiche dei primi dischi di Madonna degli anni 80, sta arrivando una coppia esplosiva. Bob Sinclair insieme

fusione vera e propria di due generazioni del pop britannico, quella ovviamente di Elton John e quella di Dua Lipa, per la prima volta insieme in questa Cold Heart, una hit che ha dominato le classifiche mondiali per tantissime settimane. Ora però c'è la hit estiva di Francesco Gabriele.

0: Tonight di Francesco Gabbani, Summer Funk su Globo. Le 14.51 di questo venerdì 22 maggio, una giornata splendida, quella di oggi, molto calda, che sicuramente ci prepara la stagione estiva e non vediamo l'ora. Allora ragazzi, prima abbiamo parlato di gender reveal, vi ho chiesto un po' quello che pensate su questo tema, quindi sentiamo i messaggi arrivati alla Globo WhatsApp.
1: È solo un altro modo per spendere i soldi e per ricevere i regali. Basta.
0: È
2: una grande cafonata.
0: Ecco, beh, direi che qui la posizione è molto chiara. C'è da aggiungere altro?
3: Wait for me.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
4: e usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio, tutto incluso.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
10: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. Lantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
13: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
14: Radio Globo Promotion.
15: Ogni grande storia parte da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone vuol dire andare oltre il semplice banco della farmacia. Analisi, ECG, holter, vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorsi per smettere di fumare e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è un vero punto di riferimento per la salute a Roma. Puoi trovarli all'EUR in via dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in via Luigi Bodio 77. Per maggiori info visita subito farmaciacorsetti.it.
16: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi.
17: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
16: Dei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
18: Le bombe della programmazione.
19: Una dietro l'altra.
18: Solo le migliori.
19: Senza interruzioni.
18: Sequenza bomba.
19: Tra poco.
20: On Radio Globo.
19: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
20: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
21: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
22: Le 14:58 dell'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
23: Hai 5 secondi?
24: Beh, dipende.
23: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
24: Ok, ti do altri 5 secondi.
23: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
24: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
25: Romana Auto.
23: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
26: Solo le migliori in FM.
27: Streaming,
26: DAB
27: e sul canale 91 del digitale terrestre
28: Globo TV.
22: E di nuovo buon venerdì anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi. Sul volume torna la sequenza bomba.
29: Solo le migliori. Radio Globo.
30: No matter what,

0: verso la notte, nonostante comunque si percepisca che c'è una certa chimica tra Daddy Yankee e Katy Perry, in realtà loro non si sono mai incontrati dal vivo, ci credete? Resta il fatto che comunque hanno firmato uno dei tormentoni estivi più famosi a livello internazionale.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Ci sarà la delusione perché peseranno pochissimo.
3: Ma io ricordo la mia previsione: un 3-10.
4: Io 2,40.
5: No, io ho detto 4-10, ma ottimistica. Ma volevo sapere quanto porti di tetta?
3: Quanto porti?
5: Giovanni, prima, seconda, terza,
2: le domande quanta? Di Giovanni.
5: Certo, hai detto le domande di Giovanni, dopo i pesi.
3: Certo.
5: Quanta è la seconda porti?
2: Terza.
5: Terza. Terza è perfetta, bravo.
4: Quindi si può parlare di pere. In questo caso è pere.
3: A retromarcia. Vabbè, allora, attenzione.
2: Io voglio Roberta Marchetti.
3: Vabbè, Roberta Marchetti, ragazzi, farà almeno una tonnellata e mezza.
4: Non va bene il mio bilancino per allora. Roberta Marchetti.
2: Ma secondo
4: aspetta,
2: me sì.
4: Aspetta che vado ad azionare, arriva.
2: Allora, adesso è complicata, ragazzi, perché con la maglietta ve l'ho detto.
3: Complicata, una bilancia, Flamino, non è che stiamo parlando di fisica quantistica.
4: Ok, è pronta.
2: La vai. Sinistra che è più grande.
3: Allora, attenzione, aspetta. Attenzione.
4: Oh, guarda.
3: Telecamere.
2: Dai, ragazzi, guarda, non scherziamo.
3: Gabri.
2: Questo deve rimanere tra noi, regà.
3: Come? Gabri!
5: Questa è andata la tasca.
2: Allora, è ottimistica.
4: Siamo sui 5,20, però siamo con la tara, perché esatto. C'è anche la camicia e il reggiseno.
5: È la tasca lì.
2: Guarda, guarda ora. Siamo sui 3.
3: Attenzione, 3.
2: Siamo sui 3.
3: È ferma? Possiamo dare la cifra? Dimmi la cifra.
2: 3-2.
3: 3-2!
2: Ma tanto, raga, non è così!
3: Ma 3-2, cioè 320 grammi.
4: No, sì. 3 kg.
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico.
6: C'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche.
6: Dalle

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20, il Pala Tiziano si accende per la semifinale playoff della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Ormai io sono entrata in fissa, eh.

0: Weekend di Noemi Bianca su Radio Globo. Le 15.36 di questo venerdì 22 maggio. Buon venerdì a tutti, dai che presto c'è il weekend, finalmente ci siamo. Io sono Angelica Baraldi, starò con voi fino alle ore 16, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta da passare insieme, poi arriveranno i Marchetti con Tutto Bloccato dalle 16 alle 19 e infine ci sarà Tommaso Di Vito a farvi compagnia fino alle 23.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
0: Radio Globo Promotion. Ragazzi, ma vi capita mai di non essere soddisfatti dell'odore che hanno i vostri vestiti? Avete mai desiderato un'essenza che può migliorare il profumo dei vostri capi o anche della vostra stessa pelle? Se siete convinti che un singolo profumo possa essere la chiave per aprire un intero universo di sensazioni, noi di Radio Globo abbiamo qualcosa per voi. Ma a parlarcene sarà Luca. Pronto a raccontarci un po' di Fulual?
6: Certo che sì, ciao a tutti.
0: Allora Luca, ma dici un po' come nasce Fulual?
6: Fulual nasce nel 2020 con l'obiettivo di creare un'essenza unica e particolare che si attacca addosso sin dal primo lavaggio. Abbiamo studiato e fatto varie sperimentazioni sino alla creazione di una linea di prodotti capaci di soddisfarci.
0: E invece che differenza c'è tra voi e i prodotti concorrenti?
6: Tutte le nostre fragranze sono state pensate per lasciarvi addosso un profumo unico già dal primo lavaggio che duri nel tempo. Cosa molto importante, i nostri prodotti sono privi di nickel, allergeni e parabeni, quindi possono usarli tutti. Se volete fare la differenza, le nostre fragranze vi aspettano.
0: Ma adesso ti faccio questa domanda: se volessi provare più di un profumo o volessi regalarne un set a qualcuno?
6: Nessun problema, nel nostro e-commerce o nei nostri punti vendita troverete dei kit tester o delle box regalo per darvi un'idea a 360 gradi delle nostre collezioni.
0: Quindi dove possiamo trovarvi esattamente?
6: Potete venire nella nostra sede principale di Roma, in via della Pisana 1443, ma siamo anche a Fiumicino, Ostia, San Paolo, Napoli e Barletta. I nostri prodotti sono disponibili in tutta Italia presso i nostri rivenditori e, come già detto, potete anche ordinare le nostre essenze su fulual.com.
0: Grazie mille Luca, e ricordate, se è Fulual si sente.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Nei supermercati PIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
5: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema.

0: proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
3: Le 15.42 di questo venerdì 22 maggio, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Madonna.

0: riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio, tutto incluso.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
8: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
14: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
17: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
18: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
19: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
20: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
22: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
0: Tutto bloccato
1: è offerto da
2: conti più clacson che chilometri. È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
24: Dai che cominciamo! Tutto bloccato!

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti? Marchetti, buonasera. Marchetti, io mi chiamo Polverini.
3: Robertina, con quella camicetta marroncina ieri.
4: Dai, Marchetti! Che qua è tutto bloccato!
5: Adesso non so se è un alieno o meno, però io sto cercando un ragazzo che prende il treno tutti i giorni da Termini, scende a Tor Vergata con altri due suoi colleghi e adesso è tipo scomparso da 10 giorni. Se sei all'ascolto, fatti vivo.
6: Ah, Roberta, fai tanta la professoressa e poi affoga l'asino?
7: Grande Ileana, mi sa che lo prendi in mono, eh! Mamma mia, che te fumi, grande!
8: Upla! Mo che cazzo stavo a fare io, mica ricordo, eh!
2: Bene, Marchetti, vi auguro una buona trasmissione, un abbraccio grande!

0: bloccato.
1: Bravo!
0: Tutto bloccato. Only on Radio Globo.
2: Oggi la lamentela è: non si può stare sotto 30 gradi con il traffico della Colombo e con l'allergia. No, non si può fare, non si può fare. Oggi la mia lamentela è questa, la lamentela pre-programma.
3: Allora, non vi mettete in scia alla Marchetti, alla Roberta Marchetti, che sta là ogni giorno alla ricerca di qualche allarme. O la signorina qua, signora, non lo so, mette sul banco dell'allarme una doppietta. Cioè mette l'allergia e il caldo della Colombo, come se il caldo della Colombo fosse più caldo di altre vie.
2: Eh beh, si vedi che...

0: sera ci siamo divertiti un po' troppo noi, forse potevamo fare un po' meno, mi sa, qualcosa è meno, però vabbè, dai, fine della settimana, abbiamo tutto il weekend per recuperare, per riposarci.
1: Sì, capirai, ho un programmino, io niente male. È stato solo un riscaldamento quello di ieri, ma perché riscaldamento? Di che riscaldamento parliamo? Quello che ci anima ogni pomeriggio, signore e signori, le 4 e 4 in questo momento, venerdì 22 maggio 2026, allora procediamo anche nella presentazione, ovviamente, dell'assistenza Ileana Caselli, buon pomeriggio!
2: Buon pomeriggio!
1: Eccola! Ti trovo molto bene, ti trovo benissimo.
2: Beh, ho un bel colorito.
1: Sei quella.
2: No,
1: perché esatto, cioè, abbiamo, non so perché, quello, il pupazzetto, quello Carletto, quello dei sofficini.
2: Sì.
1: E, diciamo che più o meno l'occhio pallato è come quello della Caselli.
2: In realtà sì, è la mia anche, controfigura. Anche o io sono la sua controfigura.
0: Anche un po' il colore, tendente al verde oggi, Ileana Caselli.
1: Sì. Un po'. Questa scelta, tra l'altro, delle ragazze là di mettersi delle maglie nere che con il bianco sbattuto di un post serata, ovviamente fa

0: 3777-7172.
1: Robertina, con quella magliettina rossa ieri, pure ieri sera.
0: Mamma mia, oh, come ci stanno attenti!
2: Non sfugge niente!
0: Questo ti ha rifatto l'armadio praticamente, ogni giorno ti commenta.

0: porta oggetti che ognuno ha dentro le case, lì in genere all'ingresso. Ecco, depositatelo qua, fate finta di lasciare spicci, Maschi, fischietti.
1: Siamo il vostro svuotatasche.
0: Ecco, svuotatasche si chiama, bravo.
2: Ciao Roberti, buonasera. Mentre che mi stappo la 1, 2, 3 a quarta perone, sì. Allora ho una domanda per Roberta. Robè, a che ora ti sei svelata stamattina? Perché ci sono quelle 4 zozzone da morning show. Stamattina hanno parlato un po', secondo me, un po' male di te. Perché stanno pesando le tete, chi pesa di più, di meno. Poi una certa, uno di loro, non do nome, ha detto: ma qui tocca chiamare Roberta Marchetti, che c'ha quelle tette che pesano una tonnellata. Come l'hai presa? Tu come la prenderai? Come un complimento o come un insulto? Ste zozzone. Vabbè, fino alle 7 finisco sta scatola. Ciao raga.
0: Ciao Benone.
1: Vabbè, pensavo peggio che si sono messi a parlare di pesi. Comunque 4, le ho pesate.
0: 4 che?
1: 4 kg.
0: Ah, pensavo tonnellate.
1: 2-2.
0: 2-2?
1: Sì.
0: Cioè tu le usi al posto dei manubri in palestra praticamente.
3: Comunque questo programma, io sto subendo una violenza psicologica. Tutta la mattinata a canticchia il jingle d'apertura di Tutto Bloccato. Ma se può far così?
0: Quale però? Quale delle tante siglette? Proprio la sigla, quella iniziale? Allora la vogliamo. Vogliamo adesso una bella raffica di Globo WhatsApp. Ripeto, 393-777-7172. Con le sigle che vi risuonano in mente del programma. Lo so, è difficile con questa sotto. Però sapete sicuramente fare...

0: Sono le 16:10 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Andiamo, Roberti Marchetti, sono salito proprio nel momento in cui stavo a parlare Benone e parlava delle tette della Roberta Marchetti, se non mi sbaglio, ho capito bene. Sì, sì. Vabbè, poco ci interessa, Benone, l'avevo risentito, il programma è iniziato, dai, a tutto, bro!

0: Marchetti.
1: Eccolo.
0: Marchetti. Marchetti, buonasera.
1: Buonasera.
0: Marchetti. Ieri non ti sembrava vero, te organizzare qua. Hai fatto 4.755 video. Si vedeva a te, tutte le ancelle ridevano. Addirittura ho visto applausi. Mamma mia, che spettacolo. Ma che hai fatto? Ma hai sbattuto il letto male. La persona più buona ma ha sbattuto giù in fondo. Ma non si fa così, quello è buono. Dove sta lì vicino a te? E tu stavi là, sta telecamera che riprendeva. Roberta, prova a dire una tu subito. Allora io niente, è più forte di te. Devi proprio star lì. Sul trono con le ancelle sotto di te. Quanto ti piace.
2: Ti piace.
0: Ti piace proprio.
2: Era un brodo di giuggiole.
1: Capirai. Con gli stivali sono andato a cena ieri.
3: Allora la mia sigla è questa.
1: Chi l'ha visto?
2: Ma tu pensa che sta là vicino, che sente sto clacson del camion.
1: Davvero, me lo immagino sempre, sta gente che suona in mezzo al traffico.
2: Poi mette una paura, mi mette ansia il clacson del camion, senti così forte. Ecco, bella motosega. Motosega o marmitta modificata, non si è capito.
1: Non si capisce, ma che ce frega, che ce frega. Allora...
4: Va bene Robertina, ti vengo a fare il cambio stagione. Fammi qualsiasi cosa. Faccio per te qualsiasi cosa.
1: Ti vengo a fare il cambio stagione?
2: Devi piegare, portare su, riportare giù, un sacco di cose, voglia fa.
1: Su giù dove?
2: Dall'armadio, l'armadio di sotto, che allora c'è la roba estiva, quello di sotto che c'è invernale, devo trasferire tutto.
1: Se fa sei piani, no?
2: Però c'è un armadio bello grande, quindi è faticoso.
3: Tutto bloccato, sto su raccordo al contrario, guardo intorno al carvario. Manco devo immaginare, è tutto bloccato.
1: Ah, quindi addirittura è partita anche una sorta di fase autoriale, cioè nel senso non solo canticchiano le sigle che già abbiamo, addirittura aggiungono.
2: Le rifanno, le rivisitano.
1: Aggiungono elementi, li aggiungiamo anche noi signori.
5: Comincia tutto bloccato!
6: Sto su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: Che scoppiato!
1: Un camion, rispondono.
2: Sì, sì, è andato a fuoco un camion in Piazza della Libertà, al quartiere Prati, verso l'una. Ma poi la cosa paurosa è che a un certo punto, a parte le fiamme altissime, si vede dal video che gira sui social, a un certo punto c'è stata proprio un'esplosione di questo camion. Quindi tutti i residenti e i vari, chi lavora là, perché poi è pieno d'uffici, no? Anche di liberi professionisti, stavano riprendendo queste fiamme, hanno sentito l'esplosione, quindi ci sono stati veramente attimi di paura. Ci sono comunque le forze dell'ordine sul posto, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, ma pare che si sia alzata questa nube nera visibile in tutto il quadrante, una cosa enorme.
1: Ecco, se volete, se qualcuno all'ascolto magari era lì, insomma, può descrivere anche maggiormente, perché quello che abbiamo a disposizione è appunto questo video che abbiamo visto
2: sui social, gira questo video, ma credo che poi chi sta lì a Prati proprio se ne renda conto anche un po' dall'aria che si respira, che insomma un po' una nube abbastanza nera, quindi si sente proprio nell'aria, però credo che si veda anche da distanza più lunga, perché la nube è alta,
1: la nube tossica,
2: allarme
1: nube, forza.
7: Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Tutto al contrario, in onda su Radio Globo, tutto bloccato, dai!
7: Wait for me, I'll be back.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.

0: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Sognare ad occhi aperti! Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
2: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
14: A proposito dei figli, quella vecchia sì. Da fratella è imbattibile, manca un lato a letto, manca un lato a letto, manca un lato a letto, sto tutto il giorno a ripetere, ma com'è possibile?
15: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
16: Quanto mi piace la pannocchia!
17: Dai e bomberoni!
18: Dai e dai che mi sto caricando, Dai e tutto bloccato!
19: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
20: Stai ascoltando
21: Tutto bloccato
22: perché non funziona mai niente qua
23: on Radio Globo.

capretto, il capretto. Adesso sentirà, dai, capretto, faccelo sta, cazzi bestia. Sì, è vero, vostro onore. A proposito di onore, signore e signori, quello che state ascoltando è tutto bloccato? No, te pareva Caselli che dicessi a proposito di onore ci colleghiamo con la Caselli? No. Quello che state ascoltando è tutto bloccato qui su Radio Globo, le 16:23. Dai, signori, che è venerdì.

0: Che fatica, ragazzi. Che fatica.
1: Sfoccia!
2: Eccola là, l'impallata da Bologna.
1: Poche parole chiare e mordenti.
3: Arrivo con lo ski lift.
0: Con lo ski fit.
2: Sì. Guarda, guarda che incantata tipo Andreotti dalla

0: Senti, chi ci fa una parafrasi di quello che stai dicendo? Cosa devi fare? Una cosa.
1: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
2: Ilana Caselli.
3: Uè, allora.
2: Già hai cambiato, ma chi sei, la Carlucci? Te sì. Cambi ogni tanto te.
3: Esatto, è in jeans.
4: C'ho gli stylist, capito, che è Emiliana che mi porta i giacconi sempre più pesanti man mano che andiamo avanti.
2: Ma cosa succede? Quando entra Tommaso Di Vito che cosa aziona? L'iceberg del Titanic?
4: Sì, ce l'ha con me, evidente, vabbè, comunque.
2: Comunque, qui. Dai, forza, diamo un senso oggi a questo ectoplasma.
3: Sì, allora, c'è una notizia sui social che in realtà è paradossale perché parla del non essere connessi sull'internet. Però oggi è il Disconnected Day. Quindi praticamente è la giornata internazionale della disconnessione. E si festeggia a Foggia quest'anno.
2: A Foggia.
3: A Foggia.
4: Perché a Foggia?
3: Però comunque la prima
2: Foggia
3: edizione...
2: non mi sembra, con tutto il rispetto per Foggia, oddio, manco ta... cioè, non mi sembra Sacramento o la Silicon Valley, no?
3: No,
2: dove
3: esatto,
2: appunto...
3: città di noti influencer, Foggia.
2: Ma
3: guarda, la prima edizione, perché poi mi sono chiesta quando è che l'hanno fatta, la prima edizione è stata nel 2019 e l'hanno fatta in provincia di Ancona, a Borgo di Corinaldo.
2: Ah sì?
3: Ah, sì.
2: Corinaldo.
3: Cioè, secondo me in posti in cui comunque l'internet non è che già prenda tantissimo su, cioè non lo so, vabbè, comunque.
2: No, cioè Corinaldo, per carità, bellissima cittadina, le mura medievali meglio conservate d'Europa, ma da lì ai social non c'è da niente, quindi
3: comunque
2: no, ai social, al telefono in generale,
3: all'internet,
2: giusto?
3: Sì, esatto, al cellulare, a internet nello specifico, e insomma si festeggia all'Università di Foggia e ci saranno dei convegni, insomma, e lascerai tutti quanti gli invitati, insomma, quelli che saranno presenti, lasceranno il cellulare dentro una busta sigillata.
4: Sembra giusto, è il giorno per disintossicarsi dal telefono, quindi uno ce lo deve avere con sé.
2: Allora, quanto tempo passate al telefono, lo sapete? Cioè, ce l'avete l'indicatore del tempo di utilizzo?
4: Sì, io in media, quando mi arriva la notifica, va dalle 5 alle 6 ore al giorno.
2: Mamma
4: sono tantissime.
2: Mia. Guarda, io in questo momento, tempo di utilizzo, me lo sono messo addirittura in home page.
4: Quanto?
2: Allora, al momento mi dà 5 ore e 37 minuti.
4: In media anche tu al giorno?
2: No, no, adesso, oggi.
3: Solo adesso.
4: Cioè, fino alle 4:26 tu l'hai già usato 5.
2: È così c'è scritto, vedi? Tempo di utilizzo 5 ore e 37 e poi lo suddivide. Però mi pare strano a me, cioè mi dice 2 ore e 32 su WhatsApp. Ma che ci ho fatto su 2 ore e 32 su WhatsApp, ragazzi?
4: Beh, perché conta evidentemente da mezzanotte a oggi. Da mezzanotte adesso a quest'ora avrei passato 2 ore e 37, non di fila.
2: Sai con chi mi sono mandati i messaggi?
4: Capito, va a capire, sei tornato.
3: C'è da dire che tu sei sveglio comunque dalle 4 e non dormi.
4: Lui effettivamente a notte, il resto chatta.
2: Ma no, che chatto! Semmai guarda. No, ma infatti fa ridere perché poi ho 2 ore e 32 di WhatsApp, poi 2 ore e 22 di Instagram. Però lì ci sta perché magari scorri, scrolli, anche per noi, per il programma, no? Per buttare dentro contenuti, così. Poi c'ho 4 minuti di Facebook. Cioè passo da 2 ore e 20, pure te, pure Emiliana, 4 minuti di
4: Facebook, anche io ce l'ho più. Comunque no, guarda, ci sembra strano vedere tutte queste ore, perché non ce ne rendiamo neanche più conto.
2: Cioè,
4: quello è il problema.
2: Sono tante.
4: Sono tantissime, ma ti sembra normale su una giornata che, allora, sarai sveglio su 24 ore... Quanto?
2: Io 18-19 ore, sì.
4: Io magari 16. Però di quelle 16 o 18 ore, se le passi al telefono, guarda che è tantissimo. Però non ce ne rendiamo conto. Io passo tantissimo, non ne rendo conto, ma non ne posso fare a meno.
2: Bisogna fare adoperarsi per una disintossicazione qui a questo punto. Ci sono delle iniziative, no?
4: Sì, tra l'altro ci sono questi weekend detox che organizzano ogni tanto e si paga un sacco di soldi.
2: Pure.
4: Sì, adesso ne hanno fatto uno. Non so se proprio questo weekend ci sarà il prossimo a Roma, vicino Roma, lo organizzano una sola giornata e costava intorno ai 60 euro. Ti fanno vivere una giornata senza telefono, ti fanno fare delle attività nel bosco, al verde.
2: Beh, scusate,
4: devo pagare?
2: Ma perché siamo rincoglioniti? Ma e la gente magari ci va pure. Cioè, capisco la finalità positiva, ma basterebbe, ecco, organizzare una bella passeggiata lasciando il telefono a casa.
4: No, ma organizzano tante di queste attività.
2: Sant'Euro c'ha da mangiare.
4: Stavo leggendo anche alla Casa del Jazz faranno, non mi ricordo sempre se questo weekend o il prossimo, una giornata detox dedicata alla lettura. Cioè si va, entri gratuitamente alla Casa del Jazz, c'è un parco bellissimo tra l'altro, ti porti il tuo libro, quello che stai leggendo, e tutti insieme si sta là col libro, ognuno per fatti suoi, sdraiato, chi seduto, senza telefono, e passi un paio d'ore a leggere, perché quella è un'altra attività che con questo telefono sempre in mano non facciamo più, non si legge più.
2: È vero. Leggevo un libro di storia e pensa, il mondo è finito, cioè la storia è finita, ancora devo arrivare alle guerre puniche, perché interrompo tutto. Telefono. Sentiamo gli ascoltatori quanto ci stanno. Ecco, date un'occhiata sul vostro telefono anche adesso, cioè se siete fermi ovviamente, se siete a 180, no, gentilmente che non vi vogliamo sulla coscienza. A parte che 180 doli becchi, cioè quando mai ci arrivi?
4: Decollano.
2: No, nel senso, ci cioè, si arriva pure, ci cioè, si va a 180, cioè qualcuno ci va a 180, però con tutto il traffico che c'è, come fai?
4: Se può.
2: Però ecco, insomma, credo che ce l'abbiate scritto da qualche parte, non dovrebbe essere difficile trovarlo. Io 5 ore 37 ovviamente, qua, che vergogna. Sono il primo, Jacuzzi. Questa è Radio Globo!

0: utilizzo 5 ore e 12 minuti. Non riesco manco a vedere ma fedardito con l'occhio. Mi tocca strizzarli tutti.
1: Dai Marchetti che te stavo aspettando, dai Marchetti!
2: E namo, mo comincia la festa.
1: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
3: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
4: Now on Radio Globo,
3: tutto bloccato!
5: Oddio, sono una tossica. 8 ore e 28, che ansia.
6: 8 ore, lei è arrivata a 8 ore e 28 in questo momento. In questo momento. Allora, c'è la Caselli che sbraccia. Quante ore sei stata?
7: Adesso ho capito come si faceva. 7 ore e mezza, ma che cavolo ho fatto?
8: Vedi?
6: 7 ore,
7: ore
6: e mezza.
7: Io ho controllato 6 ore e 37. Pensavo meno.
6: Oggi?
7: Sì, no, è media giornaliera, sì, 6 ore e 37. Cioè, un botto di tempo. Vedi, non ce ne rendiamo conto. Poi vai a controllare e ti prende un colpo. Dici, ma come passo 7 ore, 8 ore sul telefono?
6: Catturati completamente. Ma poi per cosa? Per riempire il cervello di inutilità, che comunque il cervello processa ed elabora. Certo. Anche se a noi sembra no, questo non mi interessa. In realtà il cervello li prende, succhia, certo. Immagazzina, ok, poi sta là.
7: Certo.
6: Cioè, quindi vai dopo un po' a star lì, ti senti stanco, a parte la vista che comunque fa male.
7: No, ma poi non solo, si abbassa la soglia d'attenzione e il livello d'attenzione. Questo è un problema serio, certo. Lo dicono i psicologi, non me lo sono inventata io. Più si sta attaccati al telefono con mille stimoli,
6: sì.
7: E quindi dici, più stimoli ho e più il cervello elabora. E no, proprio quello è il problema, che elaborando troppo e troppo insieme, tu leggi 3 righe, la quarta ti sei stancato e vai avanti.
9: Oh, ragazzi, io ho 6 ore e 40 di utilizzo, però ho notato che mi conta pure le ore di utilizzo di Google Maps.
6: Ah, sì.
9: Quello io ce l'ho sempre attivo, perché vado in giro comunque praticamente 3 ore al giorno, ce l'ho sempre attivo, e quindi è un po' falsato.
7: Beh, però anche quella è un'altra cosa che, se ci pensiamo, no? Siamo abituati a mettere Google Maps per ogni tragitto. Io lo metto anche per i tragitti che conosco, perché magari voglio vedere se c'è traffico. Mi dà la strada alternativa. E anche quello ti fa crollare il cervello, l'attenzione.
6: Lì soprattutto io ho notato proprio tanti anni fa, quando non c'era manco internet nei telefoni, c'era un occhietto piccolo così, che c'è in tutto città, sì. Mi spostavo la prima volta così, cioè agganciavi mentalmente. E ho imparato un sacco di strade, perché
7: certo.
6: No, piano piano scopri sbagliando, fai ecco, vedi, e la volta successiva poi giravi a destra o a sinistra.
7: Sì.
6: Adesso invece le strade che raggiungo la prima volta con Google Maps, poi non mi rimane in mente niente.
7: Esatto.
6: Zero.
7: Ci cioè, sono delle zone. Più la memoria, l'intuito.
10: Vinco io, a tutto bloccato, soltanto 2 ore e 56 minuti.
7: Bravo.
10: Giornata non lavorativa.
6: Ah, vedi? A destra o a sinistra.
7: Sì.
6: Adesso invece le strade che raggiungo la prima volta con Google Maps, poi non mi rimane in mente niente.
7: Esatto.
6: Zero.
7: Cioè, sono delle zone. Più la memoria, l'intuito.
10: Vinco io, a tutto bloccato, soltanto 2 ore e 56 minuti.
7: Bravo. Giornata

0: Due ore e otto minuti e per me è anche troppo. Mi lamento sempre.
1: Vedi, si lamenta.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Abbiamo bisogno di un domestico o di una domestica che venga con noi a Ischia almeno fino a settembre e poi saremo nuovamente a Napoli. La persona deve essere referenziata, deve saper cucinare, deve saper stirare, deve saper pulire e, ripeto, ad essere una persona che sorride
4: pure,
3: che sorride. Chi è interessato lo può scrivere e io sarò felice di incontrarlo. Grazie.
1: Prego. Allora, la cosa che a me che cattura subito l'attenzione, ecco, è questa Sunset Vibration, sotto questa musica da aperitivo proprio al tramonto, sotto un annuncio lavorativo, è fantastico.
4: Sì, lui serve un po' il Gianluca Vacchi del Vomero a sentirlo, ma vabbè, anche a vederlo. Comunque, a me sai che mi ha colpito di questa insomma richiesta? Che allora le domestiche devono essere sempre più referenziate, no? Ha sentito questo, la porto a Ischia, viene con noi, anche un uomo, no, uguale, sì, sì. Però devono saper cucinare, stirare, insomma stare bene a casa, fidate e anche sorridere, quindi c'è una ricerca della perfezione, no? Anche delle domestiche o dei domestici, e devo dire che la ricerca per una persona che poi ti metti dentro casa non è semplicissima,
1: sì.
4: È un po' complicata, però pensavo ma anche al contrario dovrebbe avvenire questa cosa, perché anche le domestiche o i domestici che vanno a lavorare in una famiglia non sanno ormai più chi incontrano. Perché io sono certa che tante persone che fanno questo lavoro sono a volte costrette a lavorare in case dove, sì, è vero che pulisco io, però anche un minimo, no, di decenza. Io so di racconti di domestiche che hanno trovato la qualunque dentro le case dove sono andate.
1: Vabbè, perché io guadagno, pago, pretendo. Ascolta, anzi, oggi la faccio sopra il divano, così ti giustifichi il lavoro.
4: Quindi non è, insomma, bisogna anche contraccambiare questa cosa, ecco, era un ragionamento che facevo, perché non significa che se puoi permetterti la domestica o il domestico puoi comportarti come ti pare.
1: L'educazione dovrebbe essere dappertutto, cioè come quelli che vanno al ristorante, no? Che fanno i fenomeni perché dici io pago e allora ti rivolgi al cameriere col fischio o con altri appellativi. Quello dovrebbe esserci, cioè non è che pagare significa fare come ti pare. Però ecco, sì, probabilmente ci saranno situazioni disastrose dove una domestica o domestico, una donna delle pulizie, uomo delle pulizie, quello che è, giardinieri, si trovano effettivamente in difficoltà e magari avranno abbandonato oppure avranno trovato situazioni incredibili che dici proprio, oh, senti, ciao bello mio.
4: No, ma è un lavoro delicatissimo, perché tu entri proprio nell'intimità di una famiglia, di una coppia o anche di una persona single, non è così semplice né dall'una né dall'altra parte.
1: Comunque è bellissima, risentiamola con questa luce nuova.
3: Abbiamo bisogno di un domestico o di una domestica che venga con noi.
1: Non ci vai, non ci vai se senti un annuncio così.
3: Fino a settembre e poi saremo nuovamente a Napoli.
1: Ah,
3: la persona deve essere referenziata. Deve saper cucinare. Deve saper stirare. Deve saper pulire.
1: Guarda, ci andrei io.
3: E ripeto, ad essere una persona che sorride.
4: Ah. Wow.
3: Che sorride. Chi è interessato lo può scrivere e io sarò felice di incontrarlo.
1: Domestica.it. Però che pretenda anche un minimo di sorriso, visto che non sorride più nessuno. Poi ne parleremo. Vorrei dedicare veramente un blocco ai sorrisi quotidiani. Ma intanto ci concentriamo su questo.
2: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
5: Ah, t'ho battuto! 2 ore e 3 minuti.
2: Radio Globo Meteo.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Il tempo si mantiene stabile e soleggiato nelle prossime ore anche sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale. In ulteriore rinforzo nelle prossime ore, dunque anche il weekend sarà caratterizzato da condizioni con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, al più qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature praticamente estive con massime che raggiungono anche i 30 gradi in pianura e in città a Roma. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Che ava, che ava, che va, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care e del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
12: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
13: Tutto bloccato.
14: Sponsored by.
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
18: Vorrei sapere questo quanto fa. Yeah. Così casomai ci vado io.
19: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo, treni!
20: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli ha riportava.
19: Andiamo, che sto tutta bloccata, figa patici! Ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
21: Stai ascoltando
13: Tutto bloccato.
22: Mi hanno fermato le guardie per mandare questo messaggio del cazzo.
13: On Radio Globo.
23: Prima che fa la colpa da 40 anni, di gente l'ha beccata, tanta buona gente, cortese, tutto quanto, altre colpe un po' meno. L'ultima è stata la peggio, cioè un po' meno di due anni fa lavorava in questa, una mezza matta, vado pure a fare dei lavori come tutto fare, insomma, riparazioni varie, mobili, questo e quell'altro. Lei voleva insegnare il mio lavoro e io ho mandato a quel paese dopo neanche 2 giorni. Dopo una settimana mia madre mi ha mandato a quel paese perché questa qua si è messo in testa di fargli lavare a mia madre in ginocchio per terra come schiavette ai tempi che via col vento, capito come?
0: No.
23: Ma la gente sta bene.
1: Quando poi dopo approfitti, ovviamente, perché rimane sempre il concetto, no? Che mi sembra siamo tutti d'accordo sul fatto che non è che i soldi poi comprino la dignità. Cioè, perché te pago, allora te faccio perché mi diverte vederti in ginocchio. Ok, dai, vai schiavo.
0: Ma c'è gente così purtroppo. Comunque, vedi, non è facile trovare una persona affidata da lasciare in casa, perché molto spesso si lasciano anche da sole, perché magari viene la mattina a pulire, tu vai al lavoro, ma non è facile neanche per una golf trovare una famiglia, una coppia, un single, una single.
1: Dicono che sia molto difficile anche invece trovare, cioè la ricerca delle badanti o dei badanti, lì pure è complicata.
0: Forse è ancora peggio.
1: Complicata, perché poi quando dopo senti quelle storie, ragazzi, no? Quando senti tipo che a un certo punto stanno lì, comunque non si comportano bene, quando poi tu non ci sei al tuo genitore anziano, magari un po' le maltrattano, strattonano, spingono, poi il genitore anziano ha paura di riferire al proprio figlio che in realtà quella o quello non si comportino, che non si comportano bene.
0: Certo.
1: E lì veramente poi se lo vedi, se lo sai, attacchi la motosega.
0: Ma che scherzi, no? Forse il badante o la badante è ancora peggio, perché finché magari non mi pulisci casa oppure mi fai qualche dispetto a me e ti becco, e vabbè, ma se poco metti le mani addosso a mia madre o mio padre, non lo so. Non mi ci fa pensare.
1: E lì dopo fai un bel brodo di ossa, che è ricco di collagene, fa molto bene, quindi ragazzi, vi raccomando, la ricetta ve la consiglio, mettete a bollire poi le ossa del malcapitato, della malcapitata.
0: Ma no, che poi gli anziani sono come i bambini, per me sono equivalenti le cose,
1: ma mi scherzi,
0: fanno un sacco tenerezza.
1: Ma mia madre c'ha il ciuccio.
0: No, sei stupido.
1: Sì, l'altro giorno contava, imparava
0: con l'abaco.
1: Sì, contava, cominciava a contare. Adesso arriva fino a 10 così subito.
0: Bravo.
1: Sì, sta là. 1, 2, 4, 5, 6. Sai, visto i bambini che prendono fiato mentre parlano, sta cosa? Adesso fa la stessa cosa. Mio padre invece ha iniziato a fare i palleggi col pallone.
0: Vabbè, comunque carino.
1: Sì, ma scherzi, ma cosa? So degli amori! Gli amori del figlioletto vostro! Se sono all'ascolto, dai, che tra poco torno a trovare. Mi rimetto nel mio angolo.

0: adesso ti spostano subito. Sì, sì.
1: 06 89 28 96. Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: Allora adesso c'è l'allarme traffico per la Marchetti. Certo, certo. Sta in ansia, si studia tutte le vie.
2: Certo, allarme nomi delle vie, perché ieri ho fatto un errore. Vabbè, dai, oh, succede.
0: Adesso vi dico questo, posso dire?
2: Vai, dici, sì.
0: Allora, mi fa. No, questa non la dico. Detto, perché qual è questa? Via. Radiocofani, radiocofani. Ma cos'è radiocofani? Cos'è una radio del carrozziere?
2: Ma non so di zona. Poi tu dici che è radicofani.
0: No, è radicofani.
2: Radicofani, vedi che avrei sbagliato l'accento, quindi non lo dico. Comunque sto in versione Luca Giurato sto periodo.
0: Solo per il traffico,
2: e
0: però.
2: Certo, vabbè.
0: E comunque è una bellissima cittadina. C'è anche delle mura carine, sta in provincia di Siena.
2: Ah, radicofani.
0: Sì, sì, e sta anche quello sulla via. Sulla
2: Francigena.
0: Francigena, esatto. C'è il mio amico irlandese che sta facendo. È proprio passato, credo, ieri a radicofani. Allora, 06 89 28 996, andiamo da Rachele. Buon pomeriggio.
3: Salve a tutti, buon pomeriggio.
2: Ciao, Rachele.
0: Vai.
3: Allora, io in realtà mi sono messa a ridere quando ho sentito l'annuncio che aveva fatto quel signore, che non so chi sia,
0: sì.
3: E in effetti sono d'accordo quando lo dicono pure, bisogna sapere dall'altra parte che tipologia di famiglie ti attendono, sì. Perché io c'ho mia madre che ha fatto la domestica, che è stata strasfruttata, senza contratto, senza niente, stessa cosa pure mia sorella, che ha fatto addirittura la badante, e ve lo posso garantire che all'inizio gli hanno detto sono delle famiglie tranquilli, poi tutt'altro.
2: Ma che è successo di particolare, Rachele? Che ne so, un aneddoto, una cosa che è successa,
3: allora,
2: strana?
3: Per quanto riguarda mia sorella, per esempio, periodo estivo la portavano in Sardegna, e sostanzialmente la mamma maltrattava i figli. Cioè, non potrei magari, ecco, entrare nel dettaglio. Poi però quando magari, ecco, mia sorella si metteva in mezzo per difenderli, la qualunque cosa, a un certo punto quel maltrattamento l'hanno dipinto come se l'avesse fatto mia sorella, quando in realtà è stata la madre.
2: Ah, cioè davano la colpa a tua sorella che trattava male i figli della
3: sì,
2: signora.
3: Sì, perché poi sono arrivati a livello anche, cioè, a chiamare la polizia, tutto quanto, perché magari i figli avevano, che ne so, i lividi, qualcosina, e loro giustamente hanno detto no, cioè, dicevano no, che è stata mia sorella, quando in realtà era la madre, cioè era veramente mezza matta.
0: Tosta, ragazzi, tosta. Traffic News.
4: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Buongiorno. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. C'è un incidente in uscita da Roma su via Salaria che provoca code tra via Radicofani e il raccordo anulare.
5: L'ho detto.
2: Oh. Il centro, dopo l'incendio di un veicolo, resta chiuso Ponte Regina Margherita in direzione Prati. Chiusa anche l'immissione sul lungotevere dei Mellini per coloro che provengono da Piazza della Libertà. Inevitabili ripercussioni in tutta l'area circostante. Proseguono i lavori in via Salaria tra Piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per la messa in sicurezza della scarpata. Fino al 30 maggio di notte tra le 4 e le 7, divieto di transito da Piazza di Priscilla a via di Ponte Salario in questa direzione. E attenzione, perché nelle giornate di sabato 22 e 30 maggio, 23 e 30 maggio, il transito sarà vietato per tutto il giorno. Non ce l'ho fatta. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: Guarda la folla, la folla, l'applauso. Dai, che ce la facciamo!
1: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio

0: siti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Romana Auto.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
10: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
10: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
11: Anche a noleggio, tutto incluso.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
11: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: 7 anni insieme.
10: A chi?
12: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
10: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
15: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
0: Tutto bloccato.
16: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
0: Solo le migliori in FM.
1: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
16: va, signori? 17 e 3 minuti di venerdì 22 maggio 2026. Buon pomeriggio, buona serata.

0: ragione, oracolo. So, caro avvocato, che arrivi in tempo a tutto bloccato. Na na na na na.
1: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
2: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
3: Mamma mia come parla bene Roberta.
4: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Robertina, Robertina,
7: Ma che sono matti?
8: Parla bene, ma che sta succedendo ultimamente? Non ne azzecchi una, non ne azzecchi.
9: Ragazzi,
7: è la primavera,
9: è la stagione.
7: La stagione è arrivata quasi alla fine, anche noi iniziamo ad accusare una certa stanchezza.
10: Per le badanti, al di là del fatto insomma del comportamento con la persona assistita, c'è anche il problema del fatto di metterle in regola. Io penso tra contributi, stipendio, vitto e alloggio partono circa intorno ai 2000 euro al mese, che desti tempi sono soldi.
9: Sono soldi, sì.
7: Bella spesa. Però delle volte è inevitabile.
9: Sì.
11: La badante di mio nonno badava, ma badava a se stessa alla fine. Sparivano le bottiglie di vino vecchissime che mio nonno ci aveva da collezione sul mobile. Due o tre erano anche mie che gliele avevo regalate. Queste bottiglie erano sempre di meno, sempre di meno. Un giorno vado a controllare nella sua stanza, lei non c'era, la porta era aperta, sotto il letto mi va all'occhio, stava un sacco nero. Tocco col piede, rumore delle bottiglie, tutte le bottiglie nascoste sotto il letto. Quando ritornato, tutte le bottiglie gliele ho messe tutte sul letto. Come andata in camera, cosa è successo? Io ho detto è successo che mo le raccoglie e te ne va a morire ammazzare.
9: Ecco.
11: È sparita a testa bassa.
9: È in colpa la signora.
7: Ammazza, mi frega male. Poi appunto quello è un altro problema di chi ti metti in casa, che a volte può capitare che rubano.
9: La bottiglia sul letto, quella di un lungo viaggio.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
12: Adesso che il mare delle Maldive ha restituito tutto, anche le attrezzature, l'attenzione si sposta in Italia, dove è già stato sentito dalla polizia il primo testimone, un entomologo dell'Università di Genova, Stefano Vanin, che era a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti nell'immersione. Domani il rientro a Malpensa delle Salme e lunedì l'autopsia sul corpo del capo barca Gianluca Benedetti, il primo recuperato. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, da chiarire la dinamica. 4 dei 5 corpi sono stati recuperati in un cunicolo cieco, dove forse i sub sono finiti per errore, non riuscendo a ritrovare la via d'uscita.
9: Ecco, vedi?
7: Ha fatto una fine tragica. Mamma praticamente.
9: Del sorcio marino, sì.
7: Mamma mia, no, che poi se ne è parlato tanto in questi giorni, no? Per cercare di ricostruire un po' la dinamica. Sono andati sotto dei sub finlandesi molto esperti, è stato un complicato recuperare i corpi, li hanno recuperati tutti e 5 e hanno preso anche le GoPro, quindi ora faranno tutte le indagini del caso, ma pare che la prima ricostruzione sia proprio questa, cioè che loro siano entrati liberamente nella grotta, volontariamente. Quindi tutte le ipotesi sono stati risucchiati, così sembrano non siano vere, perché di sotto non ci sono correnti che ti risucchiano.
9: Okay.
7: E una volta dentro la grotta si sono avventurati in un cunicolo che portava a una seconda camera, e a un certo punto della sabbia pare che abbia oscurato la visibilità, per cui loro hanno sbagliato cunicolo, sono entrati in un altro cunicolo cieco e si sono smarriti, si sono persi, è finita l'aria, quindi sono morti perché è finito l'ossigeno.
9: Pensa,
7: no, terribile, terribile.
9: Pensa che roba. Ma non ci avete paura? Io dico, come fate veramente a scendere là sotto? Parlo da ignorante perché non l'ho fatto mai, ma non ci penso proprio. Il sott'acqua, già che una volta ho rischiato di affogare a largo del Conero. E un'ansia terribile che mi porto ancora dietro.
7: Ma che scherzi, l'acqua è tosta, il mare è pericoloso.
9: Ma lo stesso, la montagna, quelli che vanno, no, prendono, vanno in Nepal, vanno su, andiamo sull'Everest, andiamo sul K2, ogni tanto ci rimangono. Ma
7: bisogna essere esperti, bisogna essere preparati e ci vuole anche poi una dose di fortuna, perché poi l'imprevisto è dietro l'angolo, e l'imprevisto che ti prende a 50 metri sotto il mare o su certe cime, insomma, non è male.
9: Le 17:09, signori.
1: Una di noi, fratella una.

0: Sono le 17.12 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Infatti io starei ore ad ascoltarvi parlare di traffico, sommozzatori e avventure marine. Ma la domanda è, l'avvocato Fratella dov'è?
2: Non si è ancora palesata, dice che c'è l'inferno là fuori.
3: È il fuoco.
2: Il fuoco vivo, il fuoco vero, al cinema.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
5: Stare lì sotto e sapere che hai i minuti contati e ogni minuto a te ti sembra una cosa incredibile. Che angoscia, ragazzi. Morire così è proprio brutto, eh? È proprio brutto.
6: Ma quando si entra dentro una grotta a quei livelli, no? Parlo di sub sempre. Ma non è meglio usare una corda di guida, nel senso che comunque sia, se devi tornare indietro sai come tornare e non rischi di rimanere intrappolato, no, eh?
7: Io quando vedo i documentari vedo che c'hanno sempre una segola, cioè una corda che per ritornare indietro ritrova la strada in questi casi. Come mai lì non l'hanno fatto?
3: Infatti adesso indagheranno se era tutto a norma, anche il modo in cui si sono immersi. Tra l'altro stanno girando, sono uscite le prime foto della grotta in cui hanno ritrovato i corpi. Sì. Ragazzi, una cosa... Cioè veramente lì guardi quelle immagini, dici che brutta fine che hanno fatto, ma effettivamente come fai a riuscire da lì se poco poco ti si oscura la visibilità con la sabbia? Impossibile.
2: Mamma mia, veramente. Ti viene l'ansia perché appunto mi manca il respiro, forse sì. Per osmosi, cioè con la notizia, nel senso che sai che sono morti in quella maniera.
3: Terribile, io leggevo le cose, mi veniva proprio il senso di claustrofobia, una cosa terribile.
2: Cioè già comunque, che ne so, paracadutismo, ogni tanto lo abbiamo visto di alcuni incidenti.
3: Sì, come no.
2: Soprattutto di quelli che si lanciano. Vedevo stamattina appunto in quelle 5 ore e 20 di
3: telefono.
2: Di telefono.
3: Di uso.
2: E di uso di 2 ore e 20 di Instagram. E c'erano questi che si lanciavano tipo con dei tappeti, come se fosse il tappeto volante. Buon andavano vista. Giù. Allora, c'è presente quelli con la tuta alare?
3: Sì.
2: Che è una cosa simile, ma okay. È più scena, perché poi dopo comunque hanno aperto il paracadute.
3: Sì.
2: Però ecco, penso, credo, che se non dovesse aprirsi, a parte che comunque c'hai quello di emergenza, quindi c'è un'altra vela d'emergenza, ma se non si apre manco quella, comunque prendi, vai giù veloce e sì, c'è lo
3: diciamo
2: schianto.
3: Diciamo che ormai nella maggior parte dei casi quelli che fanno degli incidenti e fanno una bruttissima fine, sì, poi con il paracadute è per delle manovre sbagliate,
2: sì,
3: perché si vuole sempre poi,
2: esagerare.
3: Non tutti, però si vuole sempre poi andare oltre quel limite, e chi fa gli sport estremi mette in conto che ci sono anche questi rischi, questo è.
2: E vabbè, allora ragazzi, le 5 e un quarto.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
8: Possiamo parlare un secondo del periodo maggio-giugno? Assicurazione della macchina, commercialista, ho anche dovuto mettere tutte e quattro le gomme nuove, revisione dell'auto, non lo so, bollette... Non lo so, la butto lì, ci siamo tutti nella stessa situazione? Cioè, ci vogliamo tutti buttare dal ponte? Non lo so.
2: No, dal ponte se ci butti te, per carità, però capisco lo sfogo.
3: Questo è il periodo, soprattutto per chi ha la partita IVA, sono dolori. Questo è il periodo delle dichiarazioni, delle denunce anche per i contributi, sono soldi.
2: Allora, ma dice periodo di assicurazione, ma perché le assicurazioni si fanno a maggio?
3: Ma infatti io ce l'ho a gennaio. Dipende.
2: Oddio, ce l'ho a maggio. No, dipende quale mezzo. Quelli storici ce l'ho a mazzo. Sono casellato un attimo. Ce l'ho a maggio, mentre quello dello scooter a settembre.
3: Vabbè, ce l'hai divisa.
2: Sì.
3: Vabbè, comunque maggio è il periodo di Tari. Ad esempio, io ho pagato ieri la rata Tari. Periodo di tante cose. Però per chi ha la partita IVA mi rendo conto che si dissanguano questi mesi.
2: Ma sono solo dei piagnistei alla fine, che sarà mai? No, è la partita IVA. La partita. Perché che ne sai? A parte che ce l'ho tuttora. Ce l'ho. Però. Mamma mia, ma ci avete tutti il regime agevolato, che sarà mai? Sta là, non ci metti né ritenuta da conto, né l'IVA, né niente, paghi solo quello che devi pagare e buonanotte.
3: Guerra.
2: Io comunque non ci capisco niente, ce l'ho tuttora, perché io non l'ho mai chiusa, anche se per un periodo non ho fatturato. Però veramente mi sono sempre affidato, no, ai commercialisti e dico, vabbè, almeno sto tranquillo perché non ci capisco proprio niente.
3: Sì,
2: Poi pure lì ti deve andare bene, perché ogni tanto anche questi signori commettono degli errori in buona fede o a volte no.
3: Sì, ma anche che lo commettono in buona fede ti fanno i danni.
2: E non ti puoi nemmeno poi appellare?
3: Dipende che errore fanno. Di certo la dichiarazione è firmata dal commercialista, quindi se c'è qualcosa di sbagliato, carta canta e vai a bussare al commercialista. Però in alcune cose potrebbero riuscire così nell'errore a svignarsene, là ci rimetti te. A me è capitato.
2: Ah, sì, eh?
3: È capitato, sì.
2: Te pareva?
3: No, cioè,
2: successo. Tutto.
3: Sono arrivati due accertamenti per un errore che non è dipeso da me, però poi alla fine ho pagato io.
2: Ma scusa, se era, hai detto un secondo fa?
3: No, era per la denuncia per i contributi. Quindi il commercialista doveva darmi un dato,
2: che
3: era dato sbagliato, quindi mancavano dei soldi per i miei contributi. Quindi sono comunque contributi che avrei dovuto versare.
2: Sì.
3: Però un conto versarli a tempo debito che avrei rateizzato tranquillamente, un conto due accertamenti insieme che ti arrivano e ti arriva la botta tutto insieme.
2: E allora, tutti insieme, Marchetti in galera.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
9: 100 euro per tre volte al giorno.
4: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 8928996
9: e cantaci il G.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia. Wait for me, I'll be back.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Torna la Notte dei Musei, giunta quest'anno alla 16ª edizione. Dalle 20 di domani alle 2 di domenica i musei civici e molti altri luoghi della cultura della capitale accoglieranno il pubblico con aperture straordinarie, concerti, performance, proiezioni, visite e attività speciali pensate per tutte le età. Sono ripresi i lavori per il completamento dei due poli scolastici previsti come opere nella convenzione urbanistica Stazione Aurelia nel municipio XII. L'asilo nido e la scuola dell'infanzia non erano state completate a causa di problemi del cantiere che Roma Capitale ha sbloccato in questi giorni. Torna a Roma Video Città, il Festival della Visione e della Cultura Digitale, dal 10 al 12 luglio al Gasometro. Installazioni luminose ed esperienze immersive animeranno la manifestazione che sceglie quest'anno l'acqua come tema centrale. Info su comune.roma.it.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
7: Con Fulual, naturalmente.
6: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
10: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
13: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
14: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
15: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
16: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
15: Dem. M. Ogni giorno il meglio.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
22: È venerdì, che situazione, in mezzo al traffico si perde la ragione, ora col so, caro avvocato, che arrivi in tempo a tutto bloccato, na na na na na.

0: teoricamente, da un punto di vista anche deontologico, il commercialista che fa un errore dovrebbe pagare lui le sanzioni e gli interessi. Diciamo, la quota capitale spetta a te perché era a carico del contribuente, ma quello che si è accumulato a seguito del ritardo o dell'errore se ne dovrebbe far carico il commercialista.
1: Partita IVA, Roberto, che cosa mi ha ricordato ai tempi della RAI quando ci lavoravo, che dovevo per forza fatturare, sì. Aprì la partita IVA, poi la richiusi e il commercialista rimasci sua, fece un po' di casini, dopo tipo 5 anni mi arriva una multa di 10.000 pipì, 10.000, mortacci sua.
2: Maggio è ferito pure delle comunioni e delle cresime, quello giusto. Non ce le metti?
3: Proprio di questo sarebbe il caso di parlare. Dove stanno Landini, la Schlein e tutti quei poveracci che vogliono il salario minimo? E i partite IVA? Perché se non c'è la partita IVA non c'è manca la busta paga, se non c'è la busta paga non c'è il salario minimo.
4: La partita IVA, diglielo Robertino, diglielo. Noi tifiamo quella squadra del rugby, la All Blacks.
5: Esatto, quanto è bello, quanto mi piace. Oh, io sapete che mi piace il rugby. Anche a lei a quanto pare!
6: Evviva, evviva, evviva!
7: Viva, evviva, ragazzi!

0: LLA.
1: Sono io,
0: avvocato Freddella, che da ogni diatriba legale ti può salvare.
1: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio padre.

0: regia.
1: Allora, volevo farti i complimenti anche per l'outfit di oggi, per come sei vestita, molto
0: aggressiva,
1: molto carina, molto bene,
0: sexy, anzi. molto sexy
1: ma soprattutto sembri allora dovete sapere, la Fredella oggi sembra la cantante delle Misfits, che erano quelle che stavano contro a Gemma e le Holograms, per chi ha seguito il cartone animato tanti anni fa. Sembri la cantante delle Misfits.
0: Questo capellone,
1: esattamente.
0: A me invece ricorda un po' i Destiny's Child, sai? Sì, beh, molto figa, perché anche questo pantalone, raccontiamolo a questo punto, visto che stiamo facendo tanti complimenti, ha questo pantalone leopardato.
2: Quanto mi piacciono ste macchie, a me sì, poi è un continuo.
1: E poi questa
0: canottiera, vedo del pizzo sotto, sbaglio? Un velluto.
2: È un body.
0: Un body pizzo? C'è un po' di pizzo. Sì. Eccola là. E
2: però
0: sopra...
2: qua non ci stanno i 4 kg.
0: No. L'arriva ma 7-8 tetti.
2: Ma neanche.
1: Che faccio? Lascio? Prendi il salumiere.
0: Una bella camicia di seta trasparente nera sopra, molto elegante.
1: Sì, sì.
0: Molto
1: ovviamente
0: bella.
1: Poi tutti le varie collane dei Mr. T, dell'A Team, di Pie Baracus. E quindi esatto, è un gran momento.
0: Vabbè, collo e braccia, sempre un po' Madonna di Pompei, la nostra Livia Fredella.
2: Mi piace.

0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Roberto, posso mandarti il curriculum per venire a lavorare con te? Perché mi sa con tutto sto bendidio che guardi ti serve una mano.
2: Guarda, è difficile, poi devo fare più cose insieme, capisci? Anche prende, accende la motosega, devo fare un sacco di roba, qua. Suona le trombette.
3: Quando fa?
2: Mamma mia, sembro veramente cosa. Lino Banfi su grandi magazzini praticamente.
3: Curriculum, mi sono contento! Nel cuore, me lo sento!
2: Sembri un po' la figlia di Rio Babbide.
3: Sì, certo.
1: Allora... Dai, facci sognare, Rubè, facci sognare. Sto smarto? Che smarto c'ha?
2: Smarto. Perché è intelligente.
3: Ma
2: lo smarto.
3: Ma perché è di Roma, c'è via lo smarto, il benzinarro.
2: Allora, lo smarto come siamo messi?
3: No, niente, un rosino neutro.
2: Perché la voce improvvisamente diventa salottiero? Cioè, prima fai i cori e vedi, poi. No.
3: Perché io sono piena di personalità e dentro di me comunque c'è anche un po' di Pranzetti.
2: Ah sì,
4: un po' viene dal mare anche
3: sì,
4: lei.
3: Sì, io vengo dal mare ogni tanto, sì.
5: Io non capisco per quale motivo l'ascoltatore anonimo vuole sapere sempre dei piedi della predella quando basterebbe immaginarsela col body, gli anelli, esatto. Le collane della Pilslazzi. Certo. Mamma mia.
3: Certo.
2: Ma lei è l'unica che va in giro con le collane sui piedi. Cioè, sta là, si mette a ramo e così.
3: Con gli alluscioni, con i diamanti.
2: Esattamente, che scene, che belle scene. Oh, dovevate assistere, tra l'altro, qui la difficoltà maggiore qual è? Assistere alle grandi conversazioni salutiere qua di un diciamo di piccole donne, le piccole donne qua che si poi capì stasera sono sta serata perché qua la signorina la signora Roar Fredella oggi che appunto tutta leopardata qua con questo giacchettino tra l'altro con i battichiappa dietro
3: con le code
2: sembra
4: manco fosse in frac
2: una rondine, capito?
3: Sì, esatto, una camicia frac.
2: Non c'è caga sullo studio da rondine, per favore, non faccia così, tutte quelle pallette piccole.
3: Massimo metto lì dove mi pare si segga la Cappelli, potrei lasciare un ricordo.
2: Ecco, molto zingari. Te lascio, siccome non ci trovi niente, vai a mirare. Una poracitudine. No, allora quindi c'è sta serata, stasera, e stavi parlando, stai raccontando che per l'organizzazione, per concedersi queste serate, tutte le varie servitù, i pullman.
3: Come io poi ho detto, e dovrebbero ricordarselo anche i vostri ascoltatori e voi compresi.
2: Sì.
3: Quando dei genitori, perché ora sono genitrice, quindi sì. Quando i genitori agli adulti escono, non se li devono portare i ragazzini al seguito.
4: Oh. Vabbè, anche perché stasera
3: vado a cena, vado in discoteca, quindi ci mancherebbe, lungi da me portare la mia figliola in queste situazioni. Ce la porteranno poi, insomma, gli amici quando sarà un po' più grande.
4: A meno che non la molli lì al guardaroba, che però non mi sembra il caso.
2: Perché qualcuno invece, tornando all'attualità, invece che guardaroba, la molla direttamente in macchina.
4: A parte le tragedie che succedono purtroppo ancora oggi, qualche giorno fa è risuccesso che un papà ha lasciato il bambino in macchina e purtroppo è morto. No, a Roma, per fortuna con lieto fine, almeno per i bambini, sì. È successo che una mamma ha lasciato i figli di 5-6 anni, due bambini.
2: Due,
4: in macchina, in centro, e lei è andata a fare shopping a Via del Corso. Passava uno, si è fermato perché questi bambini piangevano, urlavano, erano riusciti a aprire un po' il finestrino, però bambini piccoli, insomma, quindi ha chiamato la polizia, sono arrivati, hanno rintracciato la mamma e l'hanno denunciata per abbandono di minore. Ma voglio dire,
3: si commenta da sola questa situazione, anche perché appunto l'epilogo è quello corretto. I bambini, i minorenni, anche 17enni, non si possono lasciare soli mai. Poi è chiaro che c'è un ragionevole lasso di tempo per chi magari superati 14-15 anni può anche essere lasciato a casa da solo, che ne so, 20 minuti, mamma va a fare una commissione veloce, va bene, è ragionevole.
2: Lo leghi.
3: Esatto, lo imbavagli. No, purtroppo oggi basta che gli dai lo smanne. Non si possono lasciare soli mai. Poi è chiaro che c'è un ragionevole lasso di tempo per chi magari superati 14-15 anni può anche essere lasciato a casa da solo, che ne so, 20 minuti, mamma va a fare una commissione veloce, va bene, è ragionevole.
2: Lo leghi.
3: Esatto, lo imbavagli. No, purtroppo oggi

0: essere d'inverno, ci sono tipo 900 gradi Fahrenheit, mentre invece adesso si sta benissimo.
1: Stiamo bene,
0: quindi dicevo, non sapete quanto fa caldo fuori. E io dico, adesso in questo periodo che è facilissimo che un'automobile, che non è una casa, si arroventi, lasciare due bambini di 5-6 anni da soli, a questo punto poi mi sovviene di capire che era, il tempo era lungo.
1: Sì,
0: due minuti che è scesa a prendere una cosa da fare shopping, il tempo che i bambini si sono spaventati, e è arrivata questa persona, ha chiamato la polizia, il tempo che è arrivata la polizia, quindi immaginatevi magari 2 o 3 ore.
1: Ma non solo il problema caldo comunque, sai, perché purtroppo se ne sentono anche qui quasi ogni giorno di tentativi di rapimento.
0: Certo,
1: Proprio anche questo, una settimana fa una mamma era in macchina col bambino, quindi c'era lei presente, e uno ha provato a portare via il bambino.
2: Mamma.
1: Con lei in macchina, che poi si è avventato ovviamente sul bambino, ha iniziato a urlare e sono arrivate le persone. Quindi lasciare un bambino in macchina, certo, lei si sarà allontanata almeno un paio d'ore, immagino. Da quello che hanno
0: presumo
1: raccontato,
0: anch'io, poi non sappiamo.
1: Però anche ormai, se ti allontani 10 minuti e se tuo figlio non ha 5 anni ma ne ha 10, e quindi magari ha una maturità diversa, dice aspettami 10 minuti, vado a ritirare la trapunta in lavanderia. Io non mi fiderei neanche a fare quello.
0: Per quanto mi riguarda, è assolutamente escluso, perché un bambino così piccolo, qualunque cosa, tu ti sei dimenticato che magari dentro l'automobile hai una chiave o il portachiavi di un mazzo di, o qualsiasi oggetto con il quale questo bambino piccolo, anche di 10 anni, si potrebbe fare malissimo. Oppure lo potrebbero rapire, oppure potrebbe spaventarsi, oppure ti dimentichi, come ha fatto questa mamma, che il tempo passa, tutte lo scordi, e queste povere creature. Adesso io, guarda, sono curiosa se poi ci sarà modo di poter avere riscontro, di vedere che cosa le succederà.
2: Ma poi scusate, se non si può fare in un altro modo, fai scendere il ragazzino per andare a comprare qualcosa, no?
0: Bravo, appunto, cioè, te lo porti con te, oppure vi do io un consiglio a monte, non li fate i figli.
2: Ecco, se poi ve li dimenticate. Comunque ero qualche giorno fa in macchina, una macchina nuovissima di amici, non mi ricordo chi, e ogni volta che ci fermavamo, siccome dietro c'era un borsone, cominciava a suonare controllare i sedili posteriori.
0: Sì, che pesava la borsa.
2: Pesava la borsa e dice: magari potrebbero essere. Non c'era scritto lì sul cruscotto, ma diceva: ci potrebbero essere qualcosa su.
1: Ma perché io credo che dopo tutte queste tragedie sia diventato quasi obbligatorio.
0: No,
1: per
0: è
1: macchina.
0: Obbligatorio, vi confermo, il dispositivo antiabbandono, ma a fine 4 anni.
1: Ok.
3: Quindi dico, ma come cavolo fai a lasciare due ragazzini di 5-6 anni dentro la macchina e tu vai a fare shopping? Ma come ti viene in mente? Comunque i ragazzini proprio a chi ne hanno.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista.

0: festa del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & You Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
9: Dentro la città,
8: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: on Radio Globo.
1: Lasciare due bambini di 5-6 anni da soli, a questo punto poi mi sovviene di capire che era tempo era lungo.
2: Sì,
1: due minuti che è scesa a prendere una cosa da fare shopping, il tempo che i bambini si sono spaventati e è arrivata questa persona, ha chiamato la polizia, il tempo che è arrivata la polizia, quindi immaginatevi magari 2 o 3 ore.
3: Pensate a quando lasciamo magari un portafoglio, un telefono sul sedile, una cosa che non faremo mai, però ci permettiamo di lasciare i nostri figli sul sedile, che sono o dovrebbero essere la cosa più preziosa che abbiamo.
4: A me dispiace per quei bambini, ma sinceramente i genitori così, io i bambini li toglierei a vita. Non sono degni di essere genitori queste persone, mi dispiace, ma non si può andare oltre su questo. Cioè sono persone, sono genitori che non devono essere genitori, perché non sono responsabili.
5: Oh, io sta cosa te lascia i figli in macchina, ragazzi miei, mamma mia.
6: Anche se mia figlia ormai ha quasi 15 anni, quando sta con me ovunque vado non la lascio mai in macchina, non esiste proprio. Vado, tu vieni con me, punto.
7: Per me sta mamma si è vista con qualcuno, non è andata a fare shopping. Bah, a shopping e lasci due ragazzini piccoli. Si è vista con qualcuno la signora, chiamiamola signora. Dice che pensa male e si fa peccato, ma spesso ci si coglie.
8: Ah, capito?
2: Arrivano addirittura le illazioni. Comunque, ma che gli possono fare? Lo ricordiamo, ha lasciato due bambini di 5-6 anni in macchina e lei è andata a fare shopping. È successo in centro a Roma, lei l'hanno ritrovata a Via del Corso. È stata denunciata per abbandono di minore.
1: Che se verrà acclarato l'abbandono di minore, diciamo che la pena è da 6 mesi a 4 anni, quindi insomma non è che rischia poco.
2: E possono anche toglierglieli.
1: Bisognerebbe capire chi è il padre, magari separata, non separata, che accordi c'erano, anche perché immaginatevi magari in una separazione in cui i genitori si dividono questi figlioli, un weekend tu, un weekend io, pomeriggio infrasettimanale tu, un pomeriggio io, e magari nel fine settimana di competenza di questa madre lei
2: capirà.
1: Che fa? Li molla.
2: Capirà.
1: Pensate un ipotetico padre separato. Cioè io penso che, vabbè, mi leccherei i baffi se fossi l'avvocato di un ipotetico eventuale padre. Oppure magari potremmo anche pensare bene, pensare che questa mamma è una mamma magari vedova o una mamma single per qualsiasi altro motivo, e magari era stanca e non ce la faceva più e voleva comprare dei regali ai bambini e fargli delle sorprese. Tutto possiamo pensare.
2: Però
1: ricordiamoci sempre che potremmo esserci noi al posto di questa signora. Ora io non posso dire che lei non amasse i suoi figlioli, però non li potete lasciare da soli mai.
8: Sì.

0: Qui tutto libero, tutto regolare.
1: Ma vattene a fa.
2: Guarda angelziale, sta cammina manca a calci in culo.
3: Da quando fa questo programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente è portato sfida.
0: Mi so bloccato pure io.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Questa è una nuova ossessione.
6: Ma a me mi fa pensare proprio a un motorino che sta per pinnare.
5: Truccato.
7: Ah, ma a proposito di pinne, lo squa. No, hai visto? No, non hai visto perché non eravamo insieme. Ieri, quando siamo andati a cena là sulla Tuscolana.
6: Sì.
7: Oh, ma c'era, era una vita che non vedevo gente. Questo all'incrocio, praticamente sotto la stazione Tuscolana, cioè quell'incrocio che, con via Gela.
6: Sì, sì. Impennata.
7: Via Monselice, via Gela e via Tuscolana. Questo, ma grande, ma c'era avuto una 45 d'anni almeno. Parte con sto motorino, anzi, con sto scooter grosso. Cioè, semaforo verde, questo. Così, che roba che prende sotto pure uno col monopattino. Qualcuno all'ascolto dirà poco danno. Però, no, no. Una cosa. Ma che anno è?
6: Che anno è? Veramente, io non vedo uno che fa un'impennata da una vita.
7: Sono rimasto sconvolto. Ero veramente sconvolto.
6: Perché c'hai in età anche te ormai.
7: No, ma non va più de moda, dai.
6: Ma invece hai fatto caso se il monopattino c'aveva la targa?
7: Monopattino erano quelli del comune.
6: Lo sharing, non c'è fatto caso. No, perché dal 17 è obbligatoria la targa.
7: Sì.
6: E pare che ancora ne girino tantissimi senza targa e quindi andrebbero multati.
7: L'ho visti ad Ostia con Federica Della Valle, che siamo stati insieme, e c'era la targa davanti, però non dietro.
6: Vabbè, basta che c'è.
8: Perché forse dietro non si può mettere, poi che c'è il freno. Non c'è il freno dietro.
6: No, andrebbe dietro.
8: Ah no, quelli elettrici dite voi.
6: Sì.
8: Ah, scusate.
7: Sì. ma che ne sa? La fratella.
9: Harup, buonasera.
7: Buonasera.
9: Oggi mi ha chiamato il canaglia, mi ha detto il pavone ieri sera ha creato il panico.
6: Sì.
9: È andato a mangiare con tutta la batteria sua. Lui che cantava con uno stinco di maiale in mano sul tavolo, tutte le reste noia di Califano. Eliana che stava in cucina riempisse e buste. Tommaso che faceva braccio di ferro col maresciallo e perdeva sempre. E poi c'è stava Parla Bene, che con la sua parlantina cercava di limar conto col proprietario.
6: Sì,
9: e poi lo chef. Qua povera donna. Avete fatta cucina per esercito, dal video infatti si vede che stava traumatizzata. Comunque Robè, domani riporta la limousine che avete rubato. Ciao amico mio.
7: Ciao.

0: omaggio Heineken Birra, bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico, confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso la viabilità alle porte della capitale sull'Autosole. Ci sono code per un veicolo in panne tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli, proseguendo in carreggiata sud per traffico, rallentamenti e code tra la A24 Roma Teramo e Valmontone. Traffico intenso anche a Roma sul raccordo anulare, incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia e Salaria, proseguendo altre file tra Bufalotta e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Liscia come l'olio.
3: Ma non cantare troppo.
2: Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: No, speravo sbagliassi almeno il sito, guarda che partirà la standing ovation là.
1: Radio Globo. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: Allora, beh, una coppia di amici sono diventati genitori una settimanella fa e io e mia moglie abbiamo regalato, oltre a varie cose che sono utili per la pupetta, anche il dispositivo antiabbandono che va dai 0 ai 4 anni d'età, quindi verrà sfruttato non alla grande, ma di più.
3: Vedi?
2: Certo, certo.
3: Pure come regalo adesso. Roba da matti.
2: Ma questo è lo stress, la vita frenetica che facciamo, porta anche a questo, a dimenticarsi i bambini di dietro.
5: Ma poi sai, un conto è se te lo dimentichi perché sei magari nei fumi del sonno e tante e può succedere, è una cosa gravissima, e poi il genitore che se lo dimentica si vorrebbe solo,
2: ma che scherzi, vorrebbe stare nei
5: conto
2: panni.
5: È lasciarli consapevolmente per farti i fatti tuoi.
2: Come ha fatto questa?
3: Ma secondo te, ma avvocato Fredella, la mia sorella rischia qualcosa che l'ha sempre lasciati a casa a cucire palloni, no? Dice almeno non
5: beh, sfruttamento direi di sì, però magari insomma i tuoi nipoti sono grandi
3: adesso. Sì,
5: erano molto piccoli, erano le manine piccole,
3: con le manine piccole. Sì,
2: hai
3: sì.
2: Imparato un mestiere.
3: E poi un periodo l'ha mandati in Erasmus giù nell'Africa centrale subsahariana a tirar fuori il nickel dalle cave,
5: appunto.
3: Ecco, mentre noi facciamo tutti gli splendidi che ci scordiamo i bambini, ricordiamoci pure che dei telefoni oggi nella giornata mondiale di qualcosa che bisogna stare staccati.
2: Connected day,
5: disconnessione.
3: Quindi immaginiamo pure chi ce li produce, anzi chi va a prendere quei materiali che ci fanno diventare deficienti.
6: Io quando vedo qualcuno che parte al semaforo con una bella pinna, a me mi sorride proprio il cuore, ragazzi. È una cosa fantastica.
3: No, ma ti giuro, guarda, ci sono rimasto così proprio. Ho detto, ma guarda questo, va.
2: Eccolo.
5: Bella, è bella.
3: Allora, poi.
7: Comunque la predella ne sa una più del diavolo, eh. È troppo forte. Tutto forte. Bloccato. Radio Globo.
3: Sì, poi di un'altra. Indirizzo.
1: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
3: Attenzione, perché oggi è qui con noi Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Allora, Daniele, conosciamo i vostri erogatori, addolcitori d'acqua, anche perché da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci stavolta qualcosa in più su di voi?
8: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acqua Smart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
3: Ah, fantastico, dai, due prodotti essenziali con un solo acquisto. E cosa dobbiamo fare?
8: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
3: Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
17: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
18: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
19: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
18: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
19: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
18: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
19: Gruppo AutoEquip.it.
20: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
22: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Tutto bloccato.
23: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
1: Solo le migliori in FM.
26: Streaming.
1: Dab.
26: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Abbiamo abbandonato le 18 ormai da 4 minuti, signore e signori. Di venerdì 22 maggio 2026. Attenzione perché si apre l'ultima ora della settimana di Tutto Bloccato.
1: Solo le migliori.
0: Comunque, boh, sarà un difetto professionale, ma a me più che un motorino, quello mi sembra...
3: Esatto, è una motosega!
2: Questa è marmita di più, ma sì, è un motorino. Ah, è una motosega.
3: Certo.
4: Quella è motosega pure questa.
3: Stavo fatto prima il gesto della moto ed, pure questa, pure.
2: Ah, questa un po' c'è via di più.
4: Dopo senti proprio che dice spuglia.
2: Brava.
3: Comunque lo sai che ci sono i campionati, ci sono i mondiali tipo, ci sono gli europei, ci sono pure i mondiali di boscaioli,
2: sì lo so,
3: dei taglialegna,
2: bravo.
3: Io ho un caro amico di Ancona, si chiama Eros, fissato con, cioè va sempre a sti mondiali.
4: Ma che prove gli fanno fare, cioè di abbattere gli alberi?
3: C'hanno sì, però le prove con la motosega, con l'accetta, ma la Fredella, allora non tanto sto Eros, ma tu Fredella che ne sai di sta roba? Questo per
2: capito.
3: Ti chiedo io.
2: Io so sempre tutto, di tutto un poco.
4: Secondo me gli facevano fare il notaio. Sì. Al campionato di motosega, sì.

0: Alzate quei finestrini che riproviamo e alzate il volume. Alzate vai, il volume e finestrini giù. E se non l'hanno capita, sempre col volume su, sappiamo essere anche più grevi. Tutto bloccato.
1: Questa è la nave fantasma.
0: Questa è la nave fantasma. Immagina, no? Immagina le nebbie.
2: Più grande.
0: Sì, questa nave che a un certo punto vedi la prua avvicinarsi là, ormai tutte ragnatele attaccate.
3: Senti. Oh signore, si sta avvicinando la nave di morte.
1: Con i pirati fantasma.
0: Esatto, che scendono tipo around the world, around the world. Più o meno così. A proposito di fantasmi, reduce da una gran serata ieri sera.
1: Guardala.
0: Liana Caselli.
2: Ale. Ma come posso fare queste cose tipo che sembra veramente Vasco?
0: Allora lo schermo. Fredella, girati che c'è il maxi schermo con la Caselli.
2: Li vedi in full HD, eh?
1: Ma che meraviglia, sembra quasi di poterti, non so, toccare la collanina o la tua camiciola Vinez.
0: Che fai, Ruby? Ah, sorella,
1: io
0: ruba.
1: Io appena vedo una collana.
0: Capirai.
1: Guarda come fa luce su quel bianco della faccia. Ectoplasmico.
2: Sì, effettivamente.
1: Sembra Casper.
2: Quello.
0: Per guardarti servono gli occhiali da sole, cara Caselli.

0: nostra specialità, tortellini e tutto il mondo lo sa. Bolognese.
1: Allora, che è? Che succede?
2: No, no, guarda, c'è cioè Carletto collassato. Ah, se sì. Sarà a fare le prove lei.
1: Carletto, quello dei sofficini, lo ricordiamo. Sofficini. Ah, ma perché non era la Caselli? Ah, ah, scusa! Ah, la Caselli, quella con giacchetto di jeans. Scusa, ma ero confuso.
2: No, no, no. Guarda, io non vorrei stare 5 minuti là dentro con loro. Guarda, una volta. Ti lascio un attimo solo, vado 5 minuti là
1: sì,
2: con loro.
1: Sì.
3: Però potremmo farla tutta così, parlare.
1: Adesso non prendere iniziative. Oh, che, allora, che vuoi?
3: No, io sono contenta che ci sia la fratella perché finalmente posso fargli sentire uno dei miei cartoni preferiti.
1: Cioè, i Trip? I no, cartoni no, in quel senso, no, no.
3: No, no, Sailor Moon.
2: Ah, ma come?
1: Sailor Moon.
3: Sì, sì. Stanno uscendo delle nuove puntate, adesso Sailor Moon finalmente lavora.
1: Sì. Adesso lavora.
2: Sailor... C'ho paura a chiedere, c'ho paura a chiedere che lavoro fa.
1: Cioè, è riuscita a trovare un lavoro con l'ormone.
4: Ma è a partita IVA o è dipendente?
3: Questo è da capire, è da capire.
2: C'è il codice Ateco comunque anche allora, loro.
1: Va bene, andiamo, allora procediamo con questa nuova puntata di Sailor Moon.
3: Sì, vai.
1: Andiamo.

0: lavoro. Oh sì, fare la barista è tutto quello che ho sempre sognato. E mi raccomando, concentrata sugli ordini. Buongiorno, cliente Chan.
1: Signorina, vorrei un caffè schiumato. Poi un cornetto bello caldo, un bignè alla crema. Oh, mi dia quello più farcito. Mi piacciono quando scoppiano di ripieno.
0: Ah, certo, certo. Ecco qui.
1: Ah, e già che ci siamo, una fettina di limone per il tè.
0: Oh,

0: tutto quanto ti arraperà. mi chiedo solo, è possibile che la signorina Sailor Moon se esploda su limone e non esatto. su tutto prima farcitura
1: lo
0: bomboni.
2: Ritenuta poi
0: dopo basta la famosa goccia
2: certo basta quella goccia
1: partito l'ormone sul limone
0: dai con la goccia.

0: Sono le 18.14 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Ma c'è pure l'anime di Sailor Moon o è solo audio?
4: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh?
5: Due due.
6: Ma come c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
7: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
8: Ma fateli c***o, no?
1: Tutto bloccato. Su Radio Globo.
0: Tra l'altro, adesso perché non siamo in diretta pure nel fuori onda, altrimenti non si chiamerebbe fuori onda, qui continua ancora, continua le gesta leggendarie della Marchetti che va in giro per i ristoranti a pesarsi le tette. Io non ho parole, non
9: bravo,
0: ho parole.
9: Vabbè, perché queste cose vanno dichiarate, ragazzi, ci ha detto un segreto che non possiamo non sputtanare. 2 chili a tetta, sì, misurate sul bilancino, sì, del, sì, ristorante de pesce.
0: Ma vedete cotto, cioè, la scena!
9: Esagerata!
10: C'è una mia amica che aveva questo ristorante, eh. In un momento di chiusura si stava così tra amiche per scherzare, ho detto andiamo a pesarle. Vabbè, ma si fa,
0: certo, io no? C'ho un amico che c'ha la rosticceria, ci ho messo le appoggiata, dai, su, ma che roba è?
9: Ma adesso io perché sto a rosicà?
10: Dai, ma
9: perché sto a rosicà? Sì, sì, è bello, è bello. Ma devo, dai, dire, ogni tanto con la cappelli io le.
10: Si condivide, no?
0: Sì, sì, sì. Tutti i cognomi. No, dico, adesso, qua, sai che c'è? Tanto stasera devo ritornare da Sabatino. Io sento Sabatino, anzi, se mi dà una pesata.
10: Sì, senti se c'è un bilancino, insomma, una bilancia di precisione. Loro ce l'hanno.
9: Palle.
10: I locali sono attrezzati.
0: Sì, che poi per me è più semplice perché, insomma, basta un cestello per oliva scolana, insomma.
9: Ma non te, no, buttavi.
0: Ma no, no, io parlo solo, diciamo, di testicula, testiculorum. Beh, per il resto ci vuole, capirei. Quelle picamion. Senti, tipo quelle che c'ha la stradale, no? Per pesare i camion, se erano troppo carichi o meno. Così.
10: No, dico, anche oggi siamo arrivati in alto. In alto.
0: Certo,
9: sempre
0: ragazzi,
9: in alto. Sempre.
11: Ma Roberta, me ne dai mezzo tiro per mi moglie?
9: No, prima ci sto io, scusate, dai.
0: Immagina l'incartato, immagina qua una fettatrice qui in onda. E la Marchetti che si metterà netto a te, netto e mezzo alla predella. Oh, che faccio? Oh, sono 7:08, che faccio? Lascio.
10: Potrebbe essere un business.
9: Perché, me ne taglia fine, per favore.
0: A me gentilmente a cubetti, che ci faccio la preparazione. La torta salata ci faccio. Roba da matti.
7: Ma ve la immaginate se l'ormone a lavorare in una fattoria, magari a munge le vacche quando schizzano tutte il latte?
0: Ecco,
10: comunque loro arrivano sempre oltre, no, con, sì, la fantasia.
0: Sì, sì, sì, mi diventano autori. Beh, oltre alla fantasia c'è la realtà, cioè quella, la scena della pescheria, nel ristorante dei pesce, con il pesce palla appoggiati là sopra. Tanto la fratella che documenta tutto, dice, visto mai.
10: Ti ricordi, c'è un dolce che si chiama la tetta della monaca.
9: Brava, è vero.
10: Che ha proprio quella forma.
9: È toscano, mi pare.
10: Lo sai che forse è siciliano?
9: Ah no, allora mi sbaglio.
10: Non lo so, però si chiama proprio la tetta della monaca, che ha proprio la forma di un seno e sopra c'è questa cosa tonda che sembra il capezzolo.
0: In questo numero, la tetta della monaca. Il nostro viaggio andrà a scoprire ciò che accomuna un dolce alla natura femminile. E anche la zizzona di battipaglia?
10: La zizzona di battipaglia.
9: Quella è la mozzarella.
0: Sì,
9: buona.
0: Sì,
9: buona. Comunque le tette delle monache, ragazze, dette anche zizze, dolci tipici pugliesi. Viva la Puglia!
0: Ma quelle della Puglia sono tutte piatte, però.
10: Ma che?
9: Beh, no, ammazza, oh.
0: Sentirai.
9: Ma
0: sì, per ballare la pizzica,
9: no?
0: Sennò capirei se perdono.
9: Sì.
0: Cascano.
10: Ti confondi con le murge.

0: LLA.
1: Sono io,
0: avvocato Freddella, che da ogni diatriba legale ti può salvare.
1: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio padre.

0: gli animali io li amo tutti.
1: Signore e signori, qui adesso partirà il contest su Radio Globo, perché mi scrive
2: aspetta, ti scrive in privato. In privato.
1: Allora, mi si scrive
2: qualcuno scrive a Marchetti in privato, attenzione, non sulla Globo WhatsApp.
1: Sono pugliese, le mie pesano 2,5. Attenzione che qua, qua parte il contest. A sto punto mettiamo pure la sigla del contest per chi ce l'ha più grosse e più pesanti.
2: Oggi è proprio giornata, da stamattina che si parla.
0: Io chiederò a qualche cocainomane di prestarmi, a qualche spacciatore di prestarmi, sapete, le bilancine, quelle per pesare proprio la polvere,
2: quella di precisione,
0: a me quella mi serve, perché sennò proprio non
2: fa poca roba.
0: Vabbè, ognuno il suo. Vado a piangere di là, ragazzi.
1: Ciao fratella,
3: chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it. Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
8: 7 anni insieme.
9: A chi?
8: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
9: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA uscita via Prenestina bis.
10: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
11: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
12: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
13: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
12: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
13: Anche a noleggio, tutto incluso.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
13: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
15: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Praticamente la presa delle tette sul bilancino è come quando si misuravano il pisello corichello da ragazzini.

0: toccato. Only on Radio Globo.
1: Certo, 5 kg di skinner, vabbè. Si sta quando l'ha visti l'ultima volta ai piedi. Ma l'acqua della doccia che casca? Cioè, li tocca ai piedi o... o no?
2: Ho 4 comunque, non 5. Non esageriamo, vedi, uno esagera sempre. Il gioco del telefono, mo fra poco saranno 20.
3: Sì, infatti, ragazzi, cioè... Poi dopo diventa, cioè, impalcatura per girare.

0: No, il tramonto è tra un paio d'ore, però anzi pure di più. Però è il tramonto, diciamo, di un'altra settimana con tutto bloccato che va a volgere al termine. Ma attenzione, perché vedo un bel nome familiare qua sul pannello delle telefonate che risponde allo 06 892 8996. E chi potrà essere?
1: Io ho spinto forte ieri, eh? Lei ha conosciuto Nelda.
0: Nelda?

0: perché appunto non lavorava, aveva il giorno libero dalla signora dove lavorava, perché lui è filippino. E abbiamo il grande ritorno, bentornato Chris!
1: Signor Ruberti!
2: Ciao Chris!
0: Ciao Chris, come stai? E canta.
1: Io sono stato.
0: Che hai fatto?
1: Io sto a guidare macchina, signore Roberto.
2: Guida, beh, perché ha preso la patente, Chris. Sì.
1: Noi sta a cantare perché in libertà io sentire pri.
0: Pri, certo, ti senti libero, sì. Perché lo ricordiamo a quelli che seguono tutte le tue mirabolanti storie, che si chiedono ancora il giovedì, raga, ma Chris che fine ha fatto? L'altra volta ci hai raccontato che insomma hai sbroccato con la signora, ti sei licenziato.
1: Basta, non lavora, sta a vacanze romane.
0: Addirittura.
1: Sì, poi sta ascoltando, sta andando alla Binio. Sì, perché sta ascoltando anche musica, perché DJ Fernando ha regalato Cofanetto.
0: Cofanetto, certo, DJ
1: sì.
0: Fernando
1: sta sentendo musica e sta andando alla Binio a vedere Pelio Noli.
0: Ah sì?
2: Ah, sta là.
0: Perché fa?
1: C'ha finale playoff campionato.
0: I playoff.
1: Sì, anche con Lupo contro Forza Trionfale.
0: Addirittura.
1: Sì, andava a vedere. Sì.
2: Certo. Comunque è una partita importante.
1: Sì, lui fa difensore. Sì.
0: Ah, sì.
1: Voleva fare attaccante, Sì, lui voleva però mister dice che non ha stoppa.
0: Cioè che non ferma la palla?
1: No, non ha stoppa, campione, dici. Deve fare solo di pesa.
0: La stoffa del campione.
2: Gioca
0: a pallone.
1: Se tu devi fare di pesa, se scappa avversario, fa pallo. Basta, Luca.
0: Certo.
1: Va a vedere. È arrivato caldo,
0: Sì. No, Chris, comunque siamo arrivati adesso a parlare del tempo con te, cioè fantastico. Proprio hai visto adesso che ha messo il caldo?
1: Sì, perché sta in macchina, sta veramente apa e qua. E soffocante.
2: No, Chris, comunque sì. Ti sentiamo proprio bene, stai in forma.
1: Io sento proprio, sì. Adesso arriva, sì. Poi io viene da Castelli. Perché ieri sera è tirata il DJ Fernando a Fraschetta.
0: La Fraschetta,
1: sì, io ieri ho spacciato proprio.
0: Come? Addirittura? Vabbè, che sei libero dal lavoro in questo momento, ma addirittura spacciare mi sembra un po'.
1: No, signore Roberto, è spacciato proprio imbriacare. Ma tu non capi mai.
0: Ti sei sfasciato.
1: Sì, imbriacare, batte 4 vodka lemon. Io sta imbriacare.
0: Vodka lemon.
1: Sì, però. Però io stamattina poi ho preso anche pilone pane lì, perché ci sta con porchetta, fatti colazione a recuperare.
0: Certo. La porchetta, sì. Sarà porchetta o la forchetta, come la dice lui, chissà.
2: Fraschette, no. Magari la porchetta.
1: No, la porchetta buona, di ariccia. Capelli.
2: Sì.
1: E adesso sta a sentire tutte le musichette, canzoni.
0: Bello.
1: Caccia buona qua io.
0: Che è?
1: Io messo breccia,
0: Chris, non litigare, non litigare.
1: Io devo suonare, io messo breccia. Vaffanculo, vai. Caccio voi.
0: Stai attento che già hai preso le bastonate recentemente, quindi
1: sì. Signora Roberta.
2: Chris, dimmi.
1: Io sentivo prima un attimo pomentato, io ho bilancio professionale, cazzo, se tu vuoi.
0: Eccolo.
2: Mamma mia, Chris, non ti sfugge niente, subito.
1: Anche pettatrici.
2: Chris.
0: La pettatrice.
2: Ormai si è preso la libertà,
1: No, io scherzo. No, voleva dire, Pelionoli sa giocare bene, ma io ho visto te ieri, tu calcio bene palla.
2: Hai visto?
1: Sì,
2: ero qua con Arturo Mariani.
1: Da solo, esterno, brava.
2: Bello esterno, sì.
0: Poi pure con le stampelle c'aveva, visto? Cioè.
1: Sì, stampelle.
2: Sì.
1: Signore Roberto.
0: Sì.
1: Io sto allenando vocalist, tutto veramente oggi in giornata, tutte musiche. DJ Fernando ha fatto compilation e poi manda.
0: Dai, manda, sì. mandaci qualcosa e tu allenati.
1: Sì, io vado a vedere partita adesso, poi raccontare, perché il lunedì ha incontro per Istabile, a portiere.
0: Per Istabile?
1: è stabile per portiere, instabile.
0: Ah, no, pensavo portiere, no? Adesso hai detto va a vedere la partita di Figlionoli.
1: Signore Roberto ha ragione, do il portiere di Palazzo.
2: Sì.
1: Mi racconta.
0: Adesso come siamo messi? Cioè, hai avuto degli sviluppi, delle novità?
1: Non so, io debba incontrare, ma credo ha incontrato anche Mariano. Deve vedere. Sì, Mariano Perubiano e Chris. Sì.
2: Siete, insomma, la scelta è tra voi due, Chris. Noi facciamo il tifo per te, ovviamente. Quello, se riesci, se riesci, è un bellissimo lavoro.
1: Io volevo fare portiere.
0: Bravo, Chris. Dai, in bocca al lupo, in bocca al lupo.
1: Signori Roberti, signori Mari, salutare, sentire prossima settimana.
2: Dai, va bene. Chiamaci quando vuoi.
0: Ciao, Chris.
1: Signori Roberti.

0: Che è? Oh.
1: Meglio mette freccia, eh!
2: No, Chris, no, non litigare, non litigare!
1: Ma devo suonare, io mette freccia! Vaffanculo, vai, faccio
2: buio. Stai attento, che già hai preso le bastonate recentemente. Quindi,
1: sì. Signora Roberta!
3: Chris, dimmi!
1: Io sentivo prima un attimo fomentato, io bilancio professionale, cazzo, se tu vuoi.
2: Eccolo.
3: Mamma mia, Chris, non ti sfugge niente, subito.
1: Anche pietatrici.
4: Un po' montata la testa, è cambiato, sta un po' comandare, va bene.
1: Tu, signor Roberto, non capisco voi.
2: Eccolo.
3: Mamma mia, Chris, non ti sfugge niente, subito.
1: Anche pietatrici.
4: Un po' montata la testa, è cambiato, sta un po' comandare, va bene.

0: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su mezza Europa, anche sull'Italia. Assoluta stabilità con cielo sereno poco nuvoloso sul Lazio. Sarà una giornata di sabato e poi si replica anche domenica con sì sole ma anche temperature estive. Le minime di poco sotto i 18-19 gradi, massime invece attorno ai 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
17: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
18: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo e oliviera olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Life is fantastic.

0: Plastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
6: Tutto bloccato. Weekend per l'atto.
7: Paolo, beh, ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
8: Oh, io potete di Arpepita con Fider Mirto.
7: Paolo, beh, mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
2: Stai ascoltando Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Queste che state vedendo sono bambine nel mezzo di un beauty party, ovvero una festa di compleanno organizzata dai genitori in cui possono ricevere per un giorno i trattamenti di bellezza che di solito vedono fare alle loro mamme. Maschere per il viso, manicure, pedicure, massaggi rilassanti, acconciature e tatuaggi. Tutto ovviamente in versione bambino, ma a volte anche con prodotti veri. In Italia sempre più famiglie scelgono questi regali per le proprie figlie, ma secondo gli esperti i rischi per la salute mentale sono reali. E quindi i beauty party sono solo un gioco innocuo?
10: Allora, si torna a parlare di beauty party. C'è questo bel racconto di Daniele Bonanzinga di Factanza.
11: Sì, beh, è sempre più una moda tra le bambine e sempre più piccole, tra l'altro. Cioè questo modo di festeggiare il compleanno, soprattutto sì, in qualche spa o centro benessere, e quindi fanno gli stessi trattamenti che si fanno per le persone adulte alle bambine. Poi non è ovviamente identica la cosa, certo. Ovviamente, però non è neanche poi così un gioco, perché l'acconciatura gliela fanno, lo smalto glielo mettono, insomma, no? L'emulazione, certo, è quella.
9: Sui siti delle spa che organizzano queste esperienze si legge spesso che giocare a fare grandi è naturale per i bambini. Questo ovviamente è verissimo, abbiamo testimonianze molto antiche di giocattoli che imitano la vita degli adulti. Ma pensiamo anche ai classici giochi di ruolo, come far finta di essere genitori o andare a lavorare, comuni in ogni epoca e generazione. Il problema però è quando questa dinamica diventa subordinata al consumo di un trattamento. Qui non si sta più facendo finta di, si sta effettivamente acquistando un servizio estetico in un centro specializzato. E anche se a volte questo viene venduto come educativo, perché insegna alle bambine a prendersi cura di sé fin da giovani, in realtà il messaggio che passa è che per star bene con se stesse bisogna essere dipendenti da servizi o prodotti estetici, anche quando non ce n'è assolutamente bisogno. Questa pressione sociale, che arriva non solo dai social ma anche dalle stesse famiglie, può provocare dismorfismo, ovvero un'errata percezione del proprio aspetto. Fin da piccolissime le bambine vengono abituate a trattare il proprio corpo come un prodotto da valutare e sottoporre al giudizio degli altri. E infatti spesso a fine beauty party c'è uno shooting fotografico con sfilate che rende tutto ancora più instagrammabile e strizza l'occhio a una sessualizzazione precoce. Inoltre queste feste a tema rafforzano ancora di più gli stereotipi di genere. Sono spesso riservate solo alle bambine, con accappatoi rigorosamente rosa, e impongono una visione molto rigida, cioè se sei donna devi fare così ed è meglio che ti abitui fin da piccola. Insomma, viene venduto come un gioco, ma questo è l'esatto opposto. Nel gioco il bambino crea ed esplora, qui si omologa e consuma.
2: Stai ascoltando Tutto bloccato su Radio Globo.
10: Si omologa e consuma, ma se vedete poi le immagini veramente ti tolgono il fiato, l'anima, tutto. Cioè comunque stanno là e effettivamente, no, sai, l'asciugamano messo, sì, in testa tipo a turbante.
11: Turbanti, cetrioli sugli occhi. Queste creme per il viso che fanno le maschere.
10: Esatto, poi dei calici con dentro, mi auguro che non
11: ci sia
10: prosecco.
11: Un po' di frutta. Però è un'emulazione troppo spinta. Tra l'altro adesso, al di là poi, no? Tra l'altro non costa manco pochissimo, perché una volta ho chiamato per fare un articolo e ci sono. Il prezzo medio è 40-50 euro a bambino, ma c'è anche chi te ne chiede 80. La festa dura 3 ore e poi non è una festa, è uno stare in questo centro benessere per un paio d'ore e fare queste cose.
10: Ma
11: il problema è come diceva, di chi era il suo servizio, ora non me ne
10: di Factanza, uno di Factanza.
11: Il problema sono i rischi di questa cosa qua, cioè non è un semplice gioco.
10: Certo.
11: Cioè la dismorfofobia è una cosa seria, perché una bambina che ha 5-6 anni inizia ad avere questa ossessione per la cura del corpo, della faccia, della pelle.
10: Certo.
11: A un certo punto, con l'ansia poi dell'approvazione degli altri, di come viene vista, può iniziare a vedersi in modo diverso. E ce n'è un'altra di, che è nuovissima, di fobia, che è la cosmeticoressia, che è proprio l'ossessione nei confronti dei cosmetici, quindi delle creme, dei rimpolpanti, dei lip gloss, a 5-6 anni.
10: Io
11: addirittura creme anti-age chiedono a 7-8-9 anni.
10: Cioè,
11: creme
10: anti-age. Certo, giustamente ormai comincia a invecchiasse. Comunque una gallina a 8 anni già è bella vecchia, quindi immagino. Ma mannaggia i sandali. Comunque, ma è un fenomeno di cui si parla, ma è lontano o ce l'abbiamo anche attorno a noi? No, nel senso, 06 89 28 996, le sentite queste storie oppure ce le portate? Senza vergogna, perché se ce l'avete portate, avete fatto partecipare a questi eventi, evidentemente credete che sia giusto. E magari lo è, chi lo sa.
11: Ma sì, ma adesso sono diffusissime queste feste, ma anche a casa, quando si invitano le bambine. Prima no, ti facevi la merenda, adesso si fanno la spa a casa.
10: Certo.
11: È così.
10: Prima giocavi con la fantasia, adesso con una fantasia che ti viene imposta da qualcun altro, da un modello, cioè l'adulto, l'adulta, in questo caso da emulare. Comunque.

ai bambini a 7-8 anni devono giocare col Crystal Ball, col Didò, col Das, devono giocare al Subbuto, che caccole sotto ai tavoli, devono fare palloni con i Big Bubble, devono giocare a palla avvelenata, a Chiapparella, mandatemene a fanculo queste cazzo.

0: Radio Globo.
1: 06 89 28 996, ci prepariamo così al weekend. Carlotta, benvenuta a Radio Globo.
2: Ciao.
3: Ciao Carlotta, vai.
1: Vai, corri, ciao. Corri.
2: Io volevo rispondere a su questo tema, perché sì, secondo me il problema principale non è, io faccio eventi per bambini, uh-huh, e il problema non è lo spa party o la festa beauty, che è un'esperienza di un giorno ed è una cosa molto divertente per le bambine, ma il problema è che queste bambine vengono lasciate tutto il giorno a guardare il cellulare con le influencer che sponsorizzano prodotti e non capiscono neanche il senso di questa sponsorizzazione, gli viene solo la fissa per i trucchi.
3: E poi li vogliono,
2: certo.
3: Vabbè, Carlotta, ma tu non trovi un po' esagerato che delle bambine di 5-6 anni passino 3 ore all'interno di un centro estetico a emulare un qualcosa che no, una donna dovrebbe fare un po' più in là con l'età? È normale.
2: Ma, allora, quello che facciamo noi, per esempio, è una festa che dura 3 ore, nella quale c'è un'ora in cui giocano, un'ora in cui si fanno le maschere, i massaggini, mettono i cetriolini. Ovviamente le maschere sono maschere idratanti, non è che sto cose anti-age.
1: Ma non è tanto il materiale che c'è dentro, è proprio il gesto, è proprio la cosa che non è che stimola la fantasia, ma stimola
2: il gesto,
1: un modello.
2: Il gesto, una volta che una bambina si è entrata in fissa perché si è guardata per 10 anni il video dell'influencer che si fa la maschera, non è il gesto il problema è proprio l'uso spropositato del telefono.
1: Io sento un conflitto di interesse in questo intervento. Traffic News.
4: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
0: Radio Globo Traffic News.
3: Vediamo il traffico. Ci sono code a tratti in uscita da Roma sul tratto urbano della A24 Roma Teramo tra Portonaccio e Tor Cervara. Problemi sulla tangenziale est dopo un incidente da poco risolto, riaperta la galleria della nuova circonvallazione in direzione di San Giovanni. Restano incolonnamenti da viale di Tor di Quinto a batteria Nomentana, code in carreggiata opposta per traffico tra Monti Tiburtini e via Salaria. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
5: Radio Globo. Oh, Roberto, quanto mi manchi.
3: Dico boh.
1: Buon fine settimana.
3: Ciao
1: a tutti.
6: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
13: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
14: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
15: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
19: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio.

0: piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
7: Con Fulual, naturalmente.
6: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Le 19 e 2 minuti ed è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Roman Auto.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Annuncio ritardo.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming.
14: Dab.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
9: Mamma mia, e che sarà mai? 3 minuti di ritardo.
17: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso. Grande!

0: Alesso su Radio Globo. Pronti? Si parte! Radio Globo.
1: Traffica da traffico.
0: Mamma mia, ragazzi, mi hanno detto che lì fuori praticamente siete tutti quanti fermi, impantanati dentro qualche strada. 393-777-7172. Così iniziate a segnalarci praticamente che cos'è che sta accadendo là fuori e soprattutto se c'è un modo per evitare alcune strade. 393-777-7172. Partiamo subito con la nostra raffica da traffico, che poi è un servizio anche che possiamo dare ai nostri colleghi di traffico in questo venerdì.

0: Disco Machine, Honey Boy.
1: Raga, con sto caldo c'ho una fame, mi sono mangiato due pizze, sto tutto intoppato.
0: Dai, dai, che adesso passa.
2: Ma quando è che date il premio? Dai un po', che io tra fuori a casa. Dai, dai, sbrigati.
0: Ah, tipo adesso.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Meno male che me l'hai ricordato e me l'hai detto tu, anzi, me l'hai quasi ordinato. 06 89 28 996, è arrivato il momento di portarvi a casa 100 euro di spesa. Come funziona? Dovete assolutamente chiamare lo 06 89 28 996, cantarmi il jingle di Pim, ma adesso parte la battaglia perché solo il primo che riesce a prendere la linea e mi canta il jingle si porta a casa la piotta di spesa. Vi riempiamo il carrello a partire da adesso.
4: Chiama ora lo 06 89 28 996.
3: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora
4: e vinci 100 euro di spesa.
3: Radio Globo. Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
5: Wait for me, I'll be back.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
12: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
13: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
13: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
14: Anche a noleggio, tutto incluso.
13: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
14: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
16: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
17: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
4: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa. Oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
5: La spesa?
6: Fatta.
5: La lezione di Pilates?
6: Fatta.
5: La visita al museo?
6: Fatta.
5: Lo screening per il tumore del colon retto?
6: Fatto.
7: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: E il rinnovo della patente?
8: Oh no!
9: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
10: E vinci 100 euro di spesa.
9: Radio Globo.
11: Guardali, guardali, alla Globo WhatsApp come iniziano ad arrivare i rosiconi, quelli che non sono riusciti a prendere la linea per questi 100 euro di spesa. Chi è stato, chi è stata la prima a prendere la linea? Pronto, come ti chiami?
12: Simone.
11: Ciao Simone, come stai?
12: Bene, bene, grazie, tutto bene.
11: Dove ti trovi? Che stai facendo?
12: Sto sul raccordo anulare in Cina per andare verso casa.
11: Ok.
12: Con Appia.
11: Ah, ok, quindi ti manca ancora tanto oppure ci sei quasi?
12: Quasi sono arrivato, dai.
11: Senti, cantami il jingle di PIM, fammi sentire come fa.
12: Supermercati PIM, Iper Family, Agora. E risparmio di qualità.
11: Verifichiamo.

0: grazie mille, siete unici.
1: E adesso dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti ha riempito il carrello.
0: La super unica e sola Radio Globo.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
4: Radio Globo. No matter what.

0: su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. Ma no, vabbè, c'è credo. Proprio nel punto dove non più il telefono, ah, mannato. Mannaggia.
0: Ma quello là, sai perché? È destino, raga. Secondo me è destino. Se uno deve prendere la linea, ci riesce anche se magari non prende il telefono. Così.
3: Vabbè, e anche oggi faccio la spesa domani.
0: Ma no, puoi andarci, poi a spese nostre magari ci riuscirai in altri momenti. Stavo leggendo di questa vicenda che arriva direttamente da Treviso e ha comunque protagonista una multa. Praticamente questa automobilista ha ricevuto una multa mentre stava pagando regolarmente il parcheggio sulle strisce blu tramite app. Il comune ha sì annullato la sanzione perché gli era stata fatta proprio nel, insomma, in quello spazio che c'era tra il pagamento e mentre portava, insomma, mentre arrivava la ricevuta, quindi del pagamento avvenuto. Mi ha fatto tanto sorridere perché è una delle mie più grandi paure, cioè nel senso, metti caso nel momento in cui sto per pagare, cioè sto per pagare il parcheggio, arriva l'ausiliare, però la multa è già stata fatta, cioè che succede? 393 777 7172, ne parliamo la

0: Smith, Niall Horandra, Safe su Radio Globo. Allora, la Globo WhatsApp ci stiamo praticamente chiedendo di questa vicenda che è accaduta a Treviso. Praticamente questa ragazza è stata multata nello spazio dal momento in cui stava per pagare con l'applicazione il parcheggio e l'avvenuto pagamento. Quindi in quel caso, qualora dovesse esserci la multa, che fai? Cioè, in quel caso per esempio l'ausiliare del traffico ha detto purtroppo l'ho già fatta, non posso tornare indietro.
1: Vabbè, ma là in pezzo di merda l'ausiliare del traffico, ma che ne ha vista che era appena scesa dalla macchina, gli fai la multa? Dai, sei un pezzo di fango maleodorante se fai una cosa del genere. Comunque a me invece mi hanno fatto una multa al furgone parcheggiato un attimo in doppia fila con tutti i sportelli aperti perché lo stavo scaricando. È passato quello dell'ATAC che mi ha fatto la multa. Ho provato a cercarlo ma non l'ho trovato.
0: Ma secondo me, ha visto che lo stavi cercando e si è nascosto, fidati.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano, è usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al canto.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non credere.
0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio.

0: sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso.
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
6: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
7: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
8: Un artista che mi fa pensare al litorale romano, sai, Santa Marinella, Ostia, quei posti lì. Fulminacci, Maledetto Me, alle 19.42 su Radio Globo.

al sole, quindi neanche all'ombra, mentre la madre era tranquillamente a fare shopping in via del Corso. Poi ovviamente la donna è stata denunciata per abbandono di minori, però questa notizia sta veramente scatenando il panico. Ne leggo veramente tantissime sui social e insomma vorrei anche un attimino capire se anche a voi è capitato di toccare con mano situazioni di questo genere. Si parla soprattutto in un periodo come questo dove fa veramente tanto tanto caldo. Stamattina mi è preso un infarto quando ho preso l'automobile, 45 gradi, ma scherziamo. 393 777 7172. Per esempio l'anno scorso mi è capitato di dover chiamare i vigili e sfondare un vetro di un'automobile perché c'era un cane intrappolato all'interno dell'abitacolo. 393 777 7172. C'è Shabusi, buongiorno.

0: al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Eccola là, pronta Sonia Cerpetani in redazione Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Traffico ancora intenso sul raccordo anulare, in particolare coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia, qui anche a causa di un incidente avvenuto in galleria. Incidente anche su via Pontina, ci sono code all'altezza di Castel Romano in direzione Latina. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto dalla tangenziale, coda tratti tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni. Coda tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. In centro, dopo l'incendio di un veicolo, resta chiuso Ponte Regina Margherita in direzione Prati. Si sta provvedendo a ripristino della sede stradale. Chiusa anche l'immissione sul Lungotevere dei Villini per coloro che provengono da Piazza della Libertà. Inevitabili ripercussioni in tutta l'area circostante. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, chiusura anticipata questa sera alle 21 per l'intera tratta della linea A della metropolitana tra Battistini e Anagnina. Si tratta di lavori che si protrarranno anche per tutta la giornata di domani sabato. Il servizio sarà coperto da autobus sostitutivi e nello specifico da due linee, la MA1 che viaggerà tra Battistini e Arco di Travertino, mentre la MA2 collegherà Flaminio e Anagnina. Domenica la linea tornerà regolare.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
7: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Non ci credo.
11: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
10: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
13: Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
15: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
16: Oh! La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20, il Palatiziano si accende per la semifinale play-off della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
17: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
18: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
21: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
22: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
23: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
24: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
23: Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
2: E due minuti ed è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
25: Hai 5 secondi?
26: Beh, dipende.
25: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
26: Ok, ti do altri 5 secondi.
25: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
26: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
25: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
27: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
28: E sul canale 91 del digitale.

0: stato tutto.
1: Cioè, è incredibile questa cosa. Praticamente lei ha provato a salvare un animale che era rimasto intrappolato, chiuso dentro un'automobile sotto il sole, e addirittura stava per essere denunciata. Che poi devo dire, in queste ultime ore si parla tantissimo anche di quello che sta accadendo, della vicenda che è avvenuta proprio qualche ora fa in pieno centro, dalle parti di via del Corso, dove questa mamma ha lasciato questi due bambini al sole mentre lei faceva tranquillamente spesa. Intanto ci sono i Maroon 5, questa è la loro nuova In Attesa di quest'estate 2000.

0: 20 e 16, insomma, come va lì fuori? Cosa farete nelle prossime ore? Anche perché io immagino comunque un fine settimana anche lavorativo per i nostri ascoltatori, e in qualsiasi occasione praticamente basta scaricare la nostra applicazione o collegarvi tramite streaming DAB FM e trovare sempre qualcuno in onda. Allora, tra pochissimo andremo ad ascoltare anche un pezzettino del Morning Show, perché sapete che noi durante la serata andiamo anche a riascoltare quelli che sono gli argomenti un po' più belli, succulenti, che sono andati in onda durante la giornata, e riapriremo anche un argomento. Quindi restate qua.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
6: E usata? Da 0100.
5: Assistenza e ricambi? Da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
6: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
12: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
15: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
10: Radio Globo ti riempie il carrello.
11: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
10: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
11: Scopri come su radioglobo.it.
16: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
19: Ehi, ma dove corri?
20: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
19: Tranquilla, vai da Corsetti.
20: In farmacia.
19: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
20: Davvero tutto lì?
19: Tutto, veloce e vicino.
20: Mi hai salvata.
19: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
0: Immagino una discussione del genere. Ma allora tesoro, la facciamo una canzone insieme?

0: Praising You su Radio Globo. Radio Globo. Allora facciamo così, andiamo ad ascoltare subito quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Ma un commerciante può rifiutarsi di accettare monete da un centesimo e due centesimi?
2: Allora, no. Questa è una domanda che viene fatta spesso. So che le stavano per mettere fuori dalla circolazione, no?
3: Sì, anche perché poi quel centesimo tu dovresti portarlo magari a una bella bustona in banca e così dice adesso
4: no,
3: datemi.
4: Non te le prendono.
3: Non le prendo, perché se poi uno lo ha.
4: Devi andare
3: fatto
4: alla Banca d'Italia.
3: Ah, però le prego, devi andare lì, però te le prendo.
4: Però credo che 1 e 2 siano già fuori corso. Sono rimaste quelle da 5. 1 e 2 non si usano
2: sì,
4: già più.
2: Però ogni tanto te le rifilano, no? Ancora ogni tanto te le rifilano.
5: Ma io pure le rifilo.
2: Non so se siano già messe fuori dalla circolazione, però ancora circolano.
4: Cioè, si arrotonda. Ora si arrotonda.
2: Sì, è vero, si arrotonda, però ancora te le danno. C'è qualcuno che ancora.
5: Raga, ma io mi sento un dio quando riesco a dare i soldi precisi alla cassiera. Cioè, quando lei mi dice sono 47, io gli do il 5 e il 2. Proprio poi c'è l'ovazione, capito, di tutto sì, il supermercato. Brava!
2: No,
5: sì.
2: Invece no, a me piace tantissimo mandare in crisi il negoziante dando banconote sostanziose. Cioè, preferisco pagare con le 500 euro. Sì, sì, sentirmi dire non ho il resto.
5: Non lo farai
2: non
5: più.
2: Ho il resto.
3: Hai visto? In banca non si possono cambiare, però non. Radio
0: Globo. Ed è pazzesca questa cosa. Cioè, nel senso, se per esempio si paga con la carta, resta tipo per esempio, che ne so, 20 euro e 63 centesimi. Mentre invece se si paga in contante si arrotonda. Allora, mi correggete se sto sbagliando, perché mi è capitato di vedere tipo 20 euro e 65 in caso per esempio 20 euro e 60 se per esempio paghi in contante, mentre invece con la carta si paga senza l'arrotondamento. C'è qualcuno che ha a che fare con negozi, ha a che fare con una cassa, che può spiegarci questa cosa qui? 393 777 7172. È vero che molti negozianti non prendono più i centesimi, soprattutto quelli da 1 o 2 centesimi.

0: lavoro, mentre invece per altri adesso abbassata la serranda, pronti a tornare a casa oppure via verso il ristorante per mangiare. Quest'anno, quest'estate soprattutto, secondo me sarà l'estate dei centrifugati, l'estate della frutta, soprattutto se poi vivete in Giappone e arrivate anche a spendere, insomma, cifre veramente importanti per comprare dei semplicissimi meloni, almeno se vivete dalle nostre parti. Lì in Giappone avete un po' difficile la ricerca dei meloni, ve ne parlo tra pochissimo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su mezza Europa, anche sull'Italia. Assoluta stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso sul Lazio. Sarà una giornata di sabato e poi si replica anche domenica con sì sole ma anche temperature estive. Le minime di poco sotto i 18-19 gradi, massime invece attorno ai 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.905 della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid

0: il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
5: Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
11: 20:42, questa è la radio che suona solo le migliori. Dai che torna anche Harry Styles, questa è la sua American Girls.

su Radio Globo. Radio Globo. Stavo dando un'occhiata a Benson Boone. Ragazzi, lui è pronto per la prova costume. Mamma mia, che fisico. Allora, ci spostiamo in Giappone, dove praticamente due pregiati meloni cantalupo di Hokkaido sono stati venduti all'asta ad una cifra irrisoria. Cosa vuoi che siano? 31.300 euro. Hanno già superato il precedente primato del 2019, quindi praticamente sono i meloni più costosi mai venduti in assoluto. Allora, mi sorgono praticamente due domande. Uno, quanto pagano le ciliegie lì in Giappone? Anche perché pure sulla ciliegia c'è sempre una sorta di ricerca in Giappone. Ho dato anche un'occhiata, per esempio, in diversi supermercati qua a Roma, e le ciliegie comunque, devo dire, hanno raggiunto dei prezzi veramente quasi inaccessibili, cioè a peso d'oro, veramente. E poi la seconda domanda: ma questi meloni se li mangerà? Cioè, io sinceramente spendo 31.300 euro per due meloni, ma minimo li metto sotto sale per evitare che si rovinino, no? Samurai J, ossessione.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
6: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
7: GruppoAutoEquip.it.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Non ci credo, non ci credo.
13: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
12: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
14: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco. Costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, 1 litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
15: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
16: Deco, la tua scelta quotidiana.
17: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e 2 tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
18: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Via tutto! Tutto da rifare!
21: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
20: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
21: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think Big, Become Big.
0: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Ed è l'ora della fiera dell'auto da Romanauto.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romanauto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romanauto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
25: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB.
26: E sul canale 91 del digitale terrestre.
27: Globo TV.
2: Eccoci qua, 21 e 2 minuti di questo venerdì 20.

0: Babbo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. Raga, con sto caldo c'ho la fame, mi sono mangiato tre pizze. Sto tutto intoppato.
0: Ma come tre pizze? Cioè, tu praticamente vuoi tornare a casa rotolando. Ah, vabbè che stiamo comunque parlando di cibo. Abbiamo parlato di questi due meloni pregiati che erano stati venduti qualche giorno fa in Giappone. 31.300 euro per due meloni, oh mamma mia, con 31.000 euro a voglia a meloni che potevi acquistare al supermercato dalle nostre parti, perché con l'arrivo comunque dell'estate, pensate, i prezzi proprio dei meloni insieme a quello delle ciliegie e albicocche tenderanno un pochino a scendere più o meno tra il 5 e il 7%, motivo insomma è l'annata, un'annata molto molto buona, infatti i meloni saranno abbastanza pregiati, mentre sta crescendo proprio la domanda in queste ore delle cozze italiane, forse favorite anche queste da un'annata eccezionale. Non sto facendo nessun tipo di doppio senso, ma poi perché il melone con il

0: ananas sulla pizza. 393-777-7172. Intanto dito nella piaga, che fastidio, questa è Radio Globo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Eminem, Jelly Roll su Radio Globo. Abbiamo parlato dell'annata, quella speciale per quanto riguarda i meloni, e però ci stavamo chiedendo perché noi italiani apprezziamo per esempio melone, prosciutto, pere, gorgonzola, oppure che so, fichi e prosciutto crudo, oppure la pizza con i fichi. Però se per esempio metti l'ananas sulla pizza, sei una persona a cui devono strappare assolutamente la carta d'identità. Cioè, perché una cosa del genere? Perché c'è questo odio verso la pizza con l'ananas? Stessa identica cosa vale per marmellata e formaggi, arance e finocchio per esempio, no? Non so se vi è mai capitato di fare...

0: 72.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
4: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Sette anni insieme.
8: A chi?
7: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
8: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
11: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
14: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
15: Su bestia immonda, esci da questa casa.
16: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
18: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
19: 23, siamo entrati nel vivo di questo weekend.

0: Bobo.
1: Parlavamo di consumi come per esempio il melone che sta crescendo soprattutto in vista delle altissime temperature per quanto riguarda questo fine settimana, ma anche il salmone, raga. Pensate che nell'ultimo anno si consuma molto più salmone del 15,6% in più. Ma sapete di chi è la colpa? Del sushi! Cioè, perché abbiamo iniziato tutti quanti ad andare al sushi. Infatti, il sushi, per quanto riguarda il salmone, rappresenta quasi il 70% della spesa. Ma anche comunque i surgelati se la stanno cavando abbastanza bene. Che poi il sushi, un po' come per esempio il fast food, no? Ogni tanto devi andarci, perché un po' il fisico a chiedertelo, che hai bisogno di ramen, hai bisogno insomma di tutte quelle cose che ti portano, come per esempio i roll e via dicendo. Quindi 393 777 7172, dipendenza da cibo, cioè almeno una volta al mese si deve secondo me fare un giro al fast food oppure al sushi, almeno una volta, dico, poi te lo

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: po' di ossessioni culinarie, no? Sushi, fast food. Ma ultimamente mi capita di passeggiare e vedere persone che bevono con estrema nonchalance matcha latte oppure il tè matcha. Non so se avete mai assaggiato il tè matcha. Praticamente è un tè di colore verde, ok? Ma non è tè verde, cioè è solo il tè di colore verde che ha, se messo all'interno del latte, quindi un matcha latte, tipo erba appena tagliata, prato, sapete cosa mi ricorda più o meno? Gli spinaci con la mozzarella. Il matcha latte, però ne siamo ossessionati, o almeno tante persone ne sono ossessionate per via dell'effetto adrenalinico che vi dà, senza però stare lì e dire: ma non è che forse sto avendo un attacco di panico oppure sto per avere un infarto? Tra un po' parliamo anche di questa ossessione su Radio Globo. The Morning Show Reload
1: on Radio Globo. Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo. Reload.
2: Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo:
3: cari uomini, non c'è più bisogno di barare.
4: Ehi maschi, se tante volte vi capita di arrotondare per eccesso quando si tratta delle dimensioni del vostro equipaggiamento, sappiate che capita a tutti, anche agli astronauti maschi della NASA, i quali devono indossare una specie di guanto aderente per fare la pipì nello spazio. E siccome quando veniva loro chiesto di che taglia gli servisse, se piccola, media o grande, tutti dicevano grande, poi gli stava largo e si facevano un po' di pipì addosso, la NASA rinominò le taglie in grande, gigante, mastodontica. Problema risolto.
3: Viralissimo. Le vicende di Garlasco, secondo Lino Banfi.
5: Io per esempio penso una cosa di Garlasco, e la dico perché la devo dire per forza.
6: Dimmelo.
5: Ammettiamo che siano colpevoli tutti e due, sto facendo un'ipotesi assurda. Però io credo che chi ha dato qualche botta terribile con qualche oggetto che non si è capito bene cos'è anni fa è una donna.
6: Ah, secondo te l'assassino di Chiara Poggio è una donna? Perché una donna?
5: Ma con quella violenza, perché quando una donna odia un'altra donna diventa una bestia irrefrenabile, e quindi quelle sono botte di una donna. Qualche oggetto che non si è capito bene cos'è anni fa è una donna.
6: Ah, secondo te l'assassino di Chiara Poggio è una donna? Perché una donna?
5: Ma con quella violenza, perché quando una donna odia un'altra donna diventa una bestia irrefrenabile, e quindi quelle sono botte di una donna.

0: Napoletano.
1: Attenzione, Roberto Baggio si sta sistemando un pallone. Questo è un rigore fondamentale per l'Italia. Speriamo che non lo sbagli. Attenzione, sta pigliando in corsa Roberto. Attenzione, Roberto piglia in corsa. Corre, tira. No, ha tirato in giro. Mannaggia, capatoio. Abbiamo perso. Siamo fuori a sti mondiali.
2: Viralissimo.
3: Forse c'è bisogno di un ricambio generazionale.
4: Trump ha 79 anni, Netanyahu 76, Putin 73. Vedete cosa succede a non mandare la gente in pensione?
2: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
5: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
2: Tutte le domeniche
5: dalle 10 alle 11.

0: sui nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
2: On Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Dina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care ed Elvive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

quotidiano che esce fuori da questa canzone appena ascoltata su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 21:49, stavamo parlando praticamente delle varie mode culinarie, no? Non so se ricordate, qualche anno fa c'erano tutti i prodotti dolci a base di pistacchio, pistacchiosa qua, pistacchiosa là, anche la pizza pistacchiosa. Dai, avete capito a quale pizza pistacchiosa sto facendo riferimento? Ecco. E poi il matcha adesso invece è diventato famosissimo, questo antico tè verde giapponese in polvere che in molti usano per esempio la mattina al

connessione e anche nel relax, ma soprattutto insomma è molto versatile, può essere usato anche all'interno dei dolci. È proprio vero che è diventata una moda, anche perché

0: Keep, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
1: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
0: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
1: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
0: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
1: Gruppo autoequip.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Estate. Vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
9: La spesa?
10: Fatta.
9: La lezione di Pilates?
10: Fatta.
9: La visita al museo?
10: Fatta.
9: Lo screening per il tumore del colon retto?
10: Fatto.
11: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
9: E il rinnovo della patente?
12: Oh no!
13: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
14: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
13: Dem, ogni giorno il meglio.
15: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
18: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
20: 22 e 3 minuti ed è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
10: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
10: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

ricevete in un solo giorno, anche perché stavo leggendo che per esempio i più piccoli, la generazione Z, si aggira intorno alle 140 notifiche al giorno. Stiamo parlando più o meno di una notifica ogni 10-15 minuti, e questa cosa crea una percezione di urgenza: si deve per forza rispondere, si deve per forza stare al telefono. Mentre invece i boomer, quindi quelli un po' più grandi, comunque si aggirano tra le 20 e le 50 notifiche, che comunque sono tante, raga. Cioè, siamo perennemente collegati e attaccati al telefono. L'ultima notifica che avete ricevuto alla fine era utile? Cioè, io ormai solo ed esclusivamente su WhatsApp o Instagram comunque ricevo notifiche. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, vedi? 393 777 7172. Un'altra notifica? Ups. Alex Warren, Fever Dream.

Calvin Harris, Smoke the Pain Away, sulla radio che suona solo le migliori. Allora, 22:16, sapete che noi abbiamo una cosa da fare tutte le sere: riascoltare un pezzettino del Morning Show.

0: Da continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
8: La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20 il Palatiziano si accende per la semifinale playoff della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Ehi, ma dove corri?
11: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
13: Tranquilla, vai da Corsetti.
11: In farmacia.
13: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
11: Davvero tutto lì?
13: Tutto, veloce e vicino.
11: Mi hai salvata.
13: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
15: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
17: Prontissimi a ballarla stasera in discoteca questa nuova canzone di Lady Gaga e Dirty, che sicuramente ci porteremo avanti per tutta l'estate. Questa è Runway.
18: Sono le migliori radio.

0: Public dal 2010 su Radio Globo. Radio Globo. E andiamo a sentire che cos'è che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Allora, c'è una notizia sui social che in realtà è paradossale, perché parla del non essere connessi sull'internet. Però oggi è il Disconnected Day. Quindi praticamente è la giornata internazionale della disconnessione. E si festeggia a Foggia quest'anno.
0: A Foggia.
2: A Foggia.
1: Però comunque la prima
0: Foggia
1: edizione...
0: non mi sembra, con tutto il rispetto per Foggia, oddio, manco ta... cioè, non mi sembra Sacramento o la Silicon Valley, no?
2: Dove no, dici, esatto, appunto... città di noti influencer, Foggia.
1: Ma guarda, la prima edizione, perché poi mi sono chiesta quando è che l'hanno fatta. La prima edizione è stata nel 2019 e l'hanno fatta in provincia di Ancona, a Borgo di Corinaldo.
0: Ah sì, Corinaldo.
1: Cioè, secondo me in posti in cui comunque l'internet non è che già prenda tantissimo di su, cioè non lo so, vabbè. Comunque,
0: quanto tempo passate al telefono, lo sapete? Cioè, ce l'avete l'indicatore del tempo di utilizzo?
2: Sì, io in media, quando mi arriva la notifica, va dalle 5 alle 6 ore al giorno. Sono tantissime.
3: Oh, ragazzi, io ho 6 ore e 40 di utilizzo, però ho notato che mi conta pure le ore di utilizzo di Google Maps.
0: Ah sì.
3: Quello io ce l'ho sempre attivo, perché vado in giro comunque praticamente 3 ore al giorno, ce l'ho sempre attivo, e quindi è un po' falsato.
2: Beh, però anche quella è un'altra cosa che, se ci pensiamo, no? Siamo abituati a mettere Google Maps per ogni tragitto.
4: Vinco io a Tutto Bloccato, soltanto 2 ore e 56 minuti.
0: Bravo.
4: Giornata non lavorativa.
0: Ah, vedi?
2: Ammazza.
0: Bravo.
5: Madonna mia, 10 ore e 13. Era proprio meglio che non guardavo questa cosa.
0: 10 ore e 13.
2: Invece è giusto, vedi, facciamoci caso, così magari ci diamo una regolata.
0: Poi invece, tempo di utilizzo, basta praticamente cercare nelle impostazioni tempo di utilizzo del telefono e ti esce fuori anche le applicazioni che hai usato di più durante questa giornata. Quindi 393 777 7172, andiamo a capire quanto tempo avete usato il telefono. 393 777

0: Lie, Hips Don't Lie. Shakira sulla radio, che sono solo le migliori in Radio Globo. Allora, arrivati alle 22.37, stavamo parlando di benessere digitale, così si chiama. Praticamente è un'applicazione che ti permette di capire quanto tempo sei stato su determinate app, come per esempio Instagram o WhatsApp. Instagram e WhatsApp sono le mie due applicazioni preferite, più usate. Poi ne ho altre, forse meglio non citarle in onda, indicibili.
1: 7 minuti di utilizzo su Pornhub. Su Usami de cazzo, sai quanto si incazza? E chi c'è mai arrivato a 7 minuti? Namo treni!
2: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su mezza Europa, anche sull'Italia. Assoluta stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso sul Lazio. Sarà una giornata di sabato e poi si replica anche domenica con sì sole ma anche temperature estive. Le minime di poco sotto i 18-19 gradi, massime invece attorno ai 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna.
7: Casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri.

0: concessionarie Fiat Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
7: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
8: 22 e 42, dai che vi porto in discoteca, su, tutti in macchina.

Ercomi sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Siamo arrivati praticamente all'ultimo disco prima di salutarci. Però, ragazzi, secondo me chiudiamo con un disco bellissimo del 2024 che mi ricordo.

0: I'll be back.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
2: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
2: Gruppo AutoEquip.it.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
9: E usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
12: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
15: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
16: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
17: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Scendo dalle nuove puntate, adesso se l'ormone finalmente lavora.
3: Sì. Ah. Adesso lavora.
4: Sì, ma c'ho paura a chiedere. C'ho paura a chiedere che lavoro fa.
3: Cioè, è riuscita a trovare un lavoro con l'ormone.
4: Ma è a partita IVA o è dipendente?
2: Questo è da capire,
4: C'è il codice Ateco comunque anche allora. Loro.

0: Forza Bunny, è il primo giorno di lavoro. Oh sì, fare la barista è tutto quello che ho sempre sognato. Mi raccomando, concentrata sugli ordini. Buongiorno cliente Chan.
1: Signorina, vorrei un caffè schiumato. Poi un cornetto bello caldo, un bignè alla crema. Oh, mi dia quello più farcito. Mi piacciono quando scoppiano di ripieno.
0: Ah, certo, certo, ecco qui.
1: Ah, e già che ci siamo, una fettina di limone per il tè.
2: Oh, yeah.
3: Volevi il limone? Ste bomba la crema!
1: No, no, lasciami! Dove scappi?
3: Vieni a sentire sta ceppa di meringa!
1: Questi sono i miei!
4: Tutto bloccato.
5: Torna lunedì
4: dalle 16 alle 19
5: solo su
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
8: Sognare ad occhi aperti tutte le domeniche e i festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza, gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
9: La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20 il Palatiziano si accende per la semifinale playoff della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Romana Auto.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
17: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
18: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
17: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
19: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.

0: soliti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Promotion.
2: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Spiegaci meglio però.
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
0: Wait for me, I'll be back.
4: Andina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua! Mamma! Io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
9: Su bestia immonda, esci da questa casa!
10: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84.
11: Più facile di così.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
5: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
6: Roma mia, ne abbiamo viste di cose. Sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: 7 anni insieme.
10: A chi?
9: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
10: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
14: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
15: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
16: La spesa?
17: Fatta.
16: La lezione di Pilates?
17: Fatta.
16: La visita al museo?
17: Fatta.
16: Lo screening per il tumore del colon retto?
17: Fatto.
18: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
16: E il rinnovo della patente?
17: Oh no!

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. No matter what.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Non siamo in diretta pure nel fuori onda, altrimenti non si chiamerebbe fuori onda. Qui continua ancora, continua le gesta leggendarie della Marchetti che va in giro per i ristoranti a pesarsi le tette. Io non ho parole,
3: Roberto, perché queste cose vanno dichiarate. Ragazzi, ci ha detto un segreto che non possiamo non sputtanare. 2 chili a tetta, sì, misurate sul bilancino, sì, del, sì, ristorante de pesce.
2: Ma ve ne rendete conto, la scena
3: esagerata.
4: C'è una mia amica che aveva questo ristorante, e in un momento di chiusura si stava così tra amiche per scherzare, ha detto andiamo a pesarle. Vabbè, ma si fa.
2: Certo, io c'ho un amico che c'ha la rosticceria, ci ho messo le già dai, su, ma che roba è?
3: Ma adesso io perché sto a rosicà?
4: Dai, perché sto a rosicà?
3: Sì, sì, è bello, devo dire, ogni tanto con la cappelli io le...
4: Si condivide, no? Sì,
2: tra tutti i cognomi. No, dico, adesso, sai che c'è? Tanto stasera devo ritornare da Sabatino. Io sento Sabatino, anzi se mi dà una pesata.
0: Tutto bloccato. Torna lunedì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
2: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi!

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Best.
1: Il sabato e la domenica
0: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Non si può nel momento
3: di svegliarlo.
2: Ma nel momento
4: basta
2: più
4: basta che guardi i Question Time quando c'è la diretta dal Parlamento,
2: è
4: anche
2: meravigliosa.
4: Che ci stanno gli, i colleghi so che lo svegliano. Svegliati, svegliati.
3: Ma raga, comunque non si può fare una roba del genere, ma dai, ma interdetto.
4: Tare, direttore sportivo, ex direttore sportivo della Lazio, quando facevano le trattative, c'era la persona con cui faceva le trattative, lui si addormentava e questo faceva
2: questo
4: faceva la trattativa, guardava Tare e diceva: ma adesso che Tare facciamo? Continuate, continuate. Quando quello cominciava a dire: potrebbe costare un milione. Sì, no, si è svegliato. No, meno. E se li metteva a dormire.
3: Ma
4: quando sentiva i soldi,
2: sì, ha un problema.
4: Lui
2: ha
4: si
2: un
4: svegliava.
3: Problema.
2: Allora, il problema, la cosa bella è che lui dice che invece non è un sonnellino, è concentrazione. Cioè, lui in quel momento si sta concentrando.
5: Ma ragazzi, avete mai sentito parlare dell'apprendimento notturno? Cioè, lui segue tutto. Poi al momento giusto apre mezzo occhio, dice la sua e poi rimplode.
2: No, ragazzi, vabbè, va bene tutto. Io so che ci sono delle persone che ogni tanto, ecco, mi si addormentano di punto in bianco.
5: No.
2: Però nel momento, diciamo così, concitato, cioè voglio sapere se c'è qualcuno che si è addormentato facendo qualcosa, capito, di concitato.
4: Ma quella è narcolessia.
5: Io
4: però,
5: anche in un momento che non diresti mai, dice: no, vabbè, in quel momento no.
2: Ho già capito.
3: Non mi dire mentre facevi sesso.
5: Una volta è capitato.
3: Cosa? No, racconta bene.
2: No, te la racconto io, è stata la sua performance migliore.
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.